0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
3: Prende il via una nuova settimana insieme, anche se poi in realtà Ora Musica va in onda anche il sabato e la domenica, però lunedì è sempre lunedì, quindi nuova settimana, nuove novità da andare a scoprire giorno per giorno nei nostri spazi dedicati alla musica indipendente. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, partiamo subito con un classico.
0: Ora Musica Story
3: 1981.

qui arriva l'estate, nota dopo nota, poi ci sono le onde del mare. Kate Marshall, Only Crying, dall'estate 1981, oggi ad aprire Ora Musica, perché c'è sempre un classico prima di una novità al primo ascolto. Quella di oggi è di Nartico, il nuovo singolo si chiama Gianni Morandi.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Sicilia. Francesco Imbesi, in arte Frambe, in programmazione con la sua bellissima versione di Luglio, grande classico. Ciao Francesco, anzitutto.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Eh sì, perché come dico sempre, quando si riprende un brano, no? O lo fai in modo originale, nel senso tuo, lo devi saper fare tuo, o se no diventa karaoke.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: E non è facile andare a riprendere una cosa no. passata, perché il rischio di fare peggio è più alto di quello di fare bene.
0: Direi che ne è venuta fuori comunque una versione molto, molto carina e radiofonica.
1: Sì, e sono veramente soddisfatto anche del feedback che sta arrivando, in quanto la gente si sente catapultata negli anni 80. Non so se hai visto anche il videoclip del brano, non sì, so se hai avuto l'occasione.
0: C'è questo ritorno che oramai direi che è costante, perché si va sempre comunque.
1: Quindi, sì, è riuscito a trasmettere, diciamo, quella leggerezza, quella spensieratezza, quella sensazione d'estate, no? Che l'ha resa un classico.
0: E poi anche questa scelta di intercalare le voci è molto particolare.
1: Sì, sì, anche quella pronuncia un po' internazionale, sì. Poi abbiamo voluto aggiungere anche quel pezzo di francese in mezzo, quel tocco di che a modo mio la rende ancora più leggera, più internazionale.
0: Senti, questo è un singolo prettamente estivo da trasmettere adesso, ma il futuro di Frambe che cosa prevede? Com'è il tuo progetto? Quest'estate sarai in giro, immagino, anche, no?
1: E allora sì, qualche data, però al momento mi voglio godere la parte proprio radiofonica, la parte che la gente la fa sua, ecco.
0: Ecco.
1: Il progetto Frambe, non voglio guardare troppo avanti, voglio semplicemente godermi questo pezzo, questo momento che comunque vedo che è partito veramente veramente bene, meglio di quanto mi aspettavo. Io sto pezzo l'ho fatto a gennaio, perché ogni anno mi dico sempre voglio fare luglio, non è il primo anno che,
0: ah, okay.
1: che penso a questa canzone, perché proprio è una canzone che per me sa d'estate, però ogni anno arrivo sempre tardi, ci penso in estate. Questo inverno ho detto pensiamoci prima.
0: E sei stato nei tempi.
1: E siamo stati, sì, esatto. E quindi in questo momento, diciamo, voglio godermi questa realtà, sì, questa sì. realtà che mi sta accompagnando.
0: E allora noi adesso andiamo ad ascoltare la tua versione di Luglio. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Frambe attraverso i social.
1: Sì, su Instagram frambe.official, e da lì poi si apre tutto un mondo.
0: Frambe, oggi anche qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a tutti, un abbraccio.

Stai ascoltando ora musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità indipendenti, novità di ogni genere, come sempre diciamo, no, qua non ci sono preclusioni di nessun tipo. Ancora un paio di novità al primo ascolto prima di salutarci e chiudere questa puntata, ad esempio Messaggi d'Alibi, il singolo di Giulia.

Giovanissima, 20 anni, debutta con questo singolo dal titolo Messaggi d'alibi. Lei è semplicemente Giulia, novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. Ma non è mica finita, perché ho un'altra novità da presentarvi e riguarda un'altra voce femminile, quella di Luana Buongiorno, che è uscita con Una canzone a metà.

0: Una canzone a metà, questo è il nuovo singolo di Luana Buongiorno. Oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora. Se vogliamo entrare in contatto vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e poi anche il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Cercatemi, mi troverete. In radio domani alla stessa ora, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Stare con te.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: È la Macarena, cari amici ascoltatori. Cercavo in effetti un brano che richiamasse l'estate, che richiamasse le vacanze, che fosse un classico tormentone per questa stagione, per aprire questa puntata di Calle degli Orti Grandi, registrata in anticipo e programmata per la messa in onda del lunedì 6 luglio del 2026. Quest'oggi andremo a conoscere tutta una serie di artisti contemporanei emergenti provenienti principalmente da Italia e Slovenia. Si tratta di personalità che fanno parte della rete di AMI Foundation, che è un'entità slovena che organizza degli Art Expo con cadenza biennale in diverse città. Per quanto riguarda la prima parte del 2026, c'è stata la prima edizione di Graz a dicembre, e invece in programma la seconda edizione a Trieste. Nel 2025 c'è stato il tradizionale appuntamento con Lubiana, ospitato però dal centro congressi di Brdo presso Kranj, Brdo pri Kranju. Che cosa sono gli Art Expo? Sono in buona sostanza delle manifestazioni cui partecipano oltre 250 artisti provenienti da oltre 30 nazioni. Durano 3 giorni, si tratta principalmente di arti figurative, di arti visive, ma non solo, ed è molto bello generalmente incontrare queste persone, perché si tratta di artisti emergenti che fanno quello che fanno soprattutto con passione. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, che spesso, quando ci sono io a questi microfoni, si apre con la lerciata del giorno, moda tra i giovani trentenni che fingono di potersi permettere le vacanze. Allora andiamo tutti quanti in vacanza, montiamo sul autobus per una gita, classico brano per quanto riguarda le tradizioni italiane, è Azzurro di Celentano.

0: E che lingua sarà mai questa? Di che canzone si tratta? Chi magari ha utilizzato Shazam conosce la risposta, magari la conosce anche chi è esperto di lingue di paesi baltici. Si tratta di Trismilione, il brano di Marius Mikutavičius, cantautore lituano, tradizionalmente utilizzato per celebrare i successi sportivi, soprattutto nella pallacanestro. Bene, il 6 luglio si celebra il giorno dello Stato lituano, si ricorda l'incoronazione del re Mindaugas del 1253, si tratta di una delle principali feste nazionali lituane, una delle nazioni nella quale si parla una delle lingue più antiche d'Europa, ultimo paese europeo tra l'altro ad essere battezzato, ad adottare il cristianesimo, tendenzialmente mi viene da dire quello cattolico. Per quanto riguarda invece la Repubblica Ceca, rimanendo in qualche modo in ambito religioso, si ricorda il 6 luglio del 1415, quando ci fu la morte di Jan Hus, riformatore religioso boemo, arso sul rogo al Consiglio di Costanza. Si tratta di un evento importante nella storia religiosa europea. Mentre il 6 luglio è una data importante anche per gli Stati Uniti d'America, perché nel 1785 il Congresso continentale adotta ufficialmente il dollaro come valuta nazionale. Noi parliamo di soldi nel prossimo brano di questa mattinata di Calle degli Ortigrandi assieme a Mahmood.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

E lasciatemi proseguire la nostra panoramica su alcuni dei fatti e delle personalità collegate alla data del 6 luglio. Dunque, nel 1885 Louis Pasteur somministra con successo il primo vaccino antirabico. Nel 1942, nel diario di Anne Frank, si legge che la famiglia Frank, insomma, si nasconde nell'alloggio segreto di Amsterdam. Nel 1957 invece avviene il primo incontro tra John Lennon e Paul McCartney. Da lì nascerà il sodalizio che porterà ai The Beatles. Colgo l'occasione per salutare però tutte le persone che ci seguono nella replica notturna. Per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando alle 8:30, quindi al consueto appuntamento con le notizie flash, cui seguirà la canzone della settimana. In un caso o nell'altro, la puntata odierna di Calle degli Orti Grandi, registrata in anticipo e programmata per la messa in onda nella mattinata del 6 luglio del 2026, riguarda l'arte contemporanea. Conosceremo una serie di artisti di varie nazionalità che vivono e operano principalmente in Slovenia e in Italia, ma non solo. In ogni caso, proseguiamo però questa mattinata di Calle degli Orti Grandi con i Beatles, ricordando appunto il primo storico incontro del 6 luglio 1957 tra John Lennon e Paul McCartney, con un grande successo passato alla storia della musica e non solo, tra l'altro utilizzato anche da varie tifoserie di varie squadre, di varie nazionali e di vari club, cioè Hey Jude. Hey.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Nel singolo che annuncia il suo primo album di inediti dopo quasi 10 anni, Filippo Graziani si ritrova a fare i conti con la tortura di una bellezza da sogno. Povero me.

0: Stai ascoltando Radio Capodistria.
1: Olha che cosa mais linda, mais

0: un binomio musicale particolare quello che vi proponiamo in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, composto da João Gilberto e Max Gazzè, che si ricollegano entrambi alla data del 6 luglio. Il brasiliano, per via della scomparsa avvenuta il 6 luglio del 2019, era nato nel 1931, Max Gazzè invece molto semplicemente per il compleanno. Cominciamo la nostra panoramica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, dedicata agli artisti contemporanei che fanno parte della rete di AMI Corporation, che hanno partecipato ai vari Art Expo organizzati da questo ente sloveno. La prima ospite è originaria di Gorizia, ma come scopriremo ha un background globale, vive e lavora a cavallo tra Vienna e Barcellona. Maggiori dettagli nella prima intervista di questa mattinata. Antonella Quacchia, artista italiana, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Ciao, benvenuti a tutti.
0: Se capisco bene, tu sei originaria di Gorizia, che è una città che in qualche modo ha sempre vissuto e continua in qualche modo a vivere il confine, sia a livello, diciamo, italiano che europeo. Che cos'è per te il confine? È un punto d'incontro o un punto di divisione?
1: Per me il confine, quando io sono nata, era un punto di divisione, perché quando io sono nata c'era veramente un muro tra l'Italia e la Jugoslavia che passava attraverso Gorizia. Poi nella mia storia personale ho passato tanti confini ed è diventato invece un punto di abbondanza, di apertura, e quindi ho trasformato questo anche e soprattutto attraverso l'arte da quello che io chiamo un confine a un orizzonte, perché l'orizzonte è qualcosa che si apre, al quale uno non arriva mai, e quindi è qualcosa a cui tendiamo ma nel quale non possiamo arrivare, quindi è per me il simbolo delle infinite possibilità.
0: Come sei arrivata a sviluppare questa visione dell'orizzonte? Voglio dire, se capisco bene, tu hai maturato una serie di esperienze di vita e di lavoro in diversi contesti, anche in diversi continenti.
1: Sì, io sono partita appunto da Gorizia, poi sono stata nella mia infanzia per una questione familiare in Brasile e poi mi sono laureata in informatica a Torino. Da lì sono partita per lavorare al CERN per 10 anni e sicuramente questa esperienza mi ha dato questa apertura su una parte del mondo che non è solo il mondo visibile, ma il mondo appunto delle particelle elementari, quindi dal fondamento della materia. E poi ho lavorato per tanti anni in un'organizzazione internazionale, l'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, a contatto quotidianamente con 187 differenti culture e persone che venivano da questi paesi così diversi. Quindi questo mi ha dato la possibilità di aprirmi appunto a una visione. La vita può essere molto diversa, siamo tutti degli umani, però possiamo vivere la vita in maniera molto diversa, e questo mi ha dato una grande apertura.
0: Sono più le analogie o più le differenze tra tutti i membri della famiglia umana?
1: Ah, sono più le analogie. Le culture, le religioni e le credenze possono essere molto diverse, però siamo tutti degli umani e fondamentalmente abbiamo tutti le stesse emozioni.
0: Come fai a tradurre però questo concetto, questa visione in arte, cioè dipinti, cioè su tela?
1: Ma le mie tele sono molto materiche, perché la materia per me è quello che raccoglie tutte queste fasi nel tempo. Infatti le mie opere sono non solo molto materiche, ma sono anche costruite con molti livelli di materia, come appunto tutta questa stratificazione nella mia vita, così io restituisco questo nella materia. E una delle mie serie si chiama appunto Orizzonti, Orizzonti Sensibili a volte dico, perché ho diviso la tela in due parti, normalmente con una proporzione aurea, perché con questo background un po' scientifico e matematico ci stava. Ed è appunto questo orizzonte per me è il simbolo appunto di questa nuova abbondanza che uno può avere, e soprattutto del fatto che la vita è veramente come uno la vede, cioè siamo i costruttori della nostra propria vita, come vediamo le cose, l'esperienza. Questa è una delle cose che ho imparato al CERN, ovviamente, che è l'osservatore che dà poi la definizione della materia.
0: Visivamente come sono i tuoi quadri?
1: I miei quadri sono decisamente astratti, però diciamo di un astrattismo, sì, espressionista direi, sono stati definiti molte volte un astrattismo espressionista. Io però ho fatto appunto con questo background un po' scientifico, ho fatto differenti serie perché mi piace molto sperimentare, e le ultime mie serie utilizzano un materiale che è la resina, che è un materiale molto interessante perché ha una trasformazione, si trasforma da liquido a solido, e in questa trasformazione è un materiale che non è controllabile completamente, quindi per me anche questo è un po' una metafora di come uno deve lasciarsi andare, no, a quello che la vita presenta, perché ci sono delle cose che succedono quando la resina si cura, diciamo in questo senso, e ci vogliono a volte anche più di 70 ore, quindi questa è una cosa estremamente interessante. Poi ha un effetto molto lucido e molto trasparente anche, quindi per me è un materiale adesso che sto usando molto. Le ultime cose che sto facendo nella scultura, raccogliendo vecchi oggetti. Per esempio ho cominciato con vecchi piatti di Boemia che ho raccolto sia a Praga che a Vienna, vecchie figurine di animali eccetera, e utilizzando i piatti come se fossero un palcoscenico per raccontare delle storie di animali che vedono il loro habitat minacciato e che non possono dire no a questo intervento umano, un po' come io quando ero piccola non ho potuto dire no a certi avvenimenti della mia vita, insomma come artista uno ritorna sempre un po' alla propria biografia.
0: Che cosa rappresenta l'arte per te?
1: Ma per me l'arte è qualcosa di estremamente potente, perché con l'arte si possono raccontare tante cose, toccare soprattutto la parte emotiva, il cuore delle persone.
0: Dove vivi adesso e qual è il posto che chiami casa?
1: Ah, questa è una domanda molto difficile, perché io vivo tra Vienna e Barcellona, due città molto diverse ma due città molto interessanti, soprattutto dal punto di vista artistico, e che entrambi considero casa.
0: Quali sono le barriere, quali sono le opportunità per una persona che decide in qualche modo di fare arte affinché questo possa diventare, diciamo, la fonte di sostentamento principale?
1: Le barriere sono tante, perché il mercato dell'arte è effettivamente molto difficile. Io trovo che questo tipo di opportunità, come c'è adesso in questo tipo di fiera, che dà questa opportunità di conoscere il pubblico direttamente e di esprimersi, farsi conoscere come artista e di poter spiegare anche la propria arte, è un'opportunità molto importante, molto di più che a volte partecipare solo a un'esposizione in una galleria, dove l'unico momento appunto di contatto col pubblico magari è il vernissage e quindi un momento più ristretto. Credo proprio nel contatto diretto con il pubblico, soprattutto perché le mie opere, essendo molto materiche, hanno bisogno di essere viste, diciamo toccate, sentita l'energia. Quando vedo appunto soltanto una foto, anche molto ben fatta, non rende assolutamente quello che è l'impatto così fisico, no, con un'opera d'arte. Poi io tendo a fare anche opere abbastanza grandi e quindi questo è un impatto, insomma, molto importante con le persone.
0: Antonella Quacchia, artista italiana, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi per avermi ascoltato. A presto.
0: E c'è anche il grande Ennio Morricone tra le personalità che legano il proprio nome alla data odierna. Il grande compositore era nato il 10 novembre 1928 per scomparire il 6 luglio del 2020, e una delle sue più celebri colonne sonore, cioè Per un pugno di dollari, ci accompagna agli aggiornamenti sul traffico, denominato Viaggiando.

0: Quante cose si scoprono conducendo Calle degli Orti Grandi, per esempio che 50 Cent e Cristina D'Avena compiono gli anni lo stesso giorno, che è il 6 luglio, quanti anni avranno, la stessa età, è più vecchio lui, è più vecchia lei, e chi lo sa, cari amici ascoltatori. In un caso o nell'altro proseguiamo il nostro viaggio tra gli artisti della rete di AMI Foundation, incontrando due personalità attive principalmente in Slovenia, non lontane dalla nostra emittente. Spazieremo infatti tra Sesana e il territorio isontino, ovviamente sul versante sloveno, con due interviste confezionate in occasione dell'ultima edizione del Lubiana Art Expo.
1: Vesna Jogan, artista di Sesana, benvenuta su Radio Capodistria.
2: Buongiorno, salve a tutti.
1: Che quadri hai presentato qui a Lubiana Art Expo?
2: Qua ho tre quadri, sono di serie Dance with the Life, che sono, diciamo, il quadro Dance with the Sun, Dance in Blue e Dance with the Sea. Sono acrilico sulla tela, sono, diciamo, con il motivo che la vita è una danza, e soprattutto, diciamo, un quadro che è tra energia di uomo e la donna, Dance with the Sun, il nostro sole dentro di noi, che, diciamo, sempre si cerca soprattutto la energia positiva, come il sole, diciamo. E poi anche il quadro Dance in Blue, che è questa nostra energia, e soprattutto non solo energia, siamo quello che siamo, e che si fa sempre la parte più intera, più bella, che siamo più bravi. Questo è Dance with the Sea, che soprattutto, diciamo, sono innamorata di mare, e questo è in blu e un po' di rosa, che rappresenta la femminilità e, diciamo, il maschio. Un ballo, diciamo, nella vita con la gente, con se stessi anche, perché anche ognuno ha, diciamo, l'energia di uomo e l'energia di donna. È un ballo, diciamo, che l'abbiamo ogni giorno con se stessi e con gli altri.
1: Un elemento che mi pare comune tra i tuoi tre quadri è che c'è uno sfondo con un colore più chiaro nel centro e più scuro attorno. E ci sono delle linee in qualche modo che hanno dei motivi in qualche modo circolari che si intrecciano. Queste linee cosa sono? Sono i passi di danza?
2: Sì, sono i passi della danza e anche la nostra energia. Diciamo che sempre quando fai un passo si presenta anche l'energia di ognuno, diciamo, e di ogni passo. Come in un ballo, si va avanti, si va dietro e poi si gira, si sta più insieme e si allontana, e diciamo così sono i passi e sono le trecce che si lascia, diciamo, con una danza.
1: Ho notato anche che i tuoi quadri non hanno una cornice, è una scelta stilistica oppure un caso?
2: La cornice non la metto perché io amo il freedom, amo libertà, così, diciamo, i quadri sono dipinti anche per tutta la tela e non hanno bisogno, diciamo, di cornice, perché con la cornice, diciamo, sono distretti e poi, diciamo, non hai quel pensiero, quel feeling, diciamo, di libertà, di infinity, diciamo.
1: Qual è il criterio secondo te per riconoscere un'opera d'arte di valore? Voglio dire, talvolta l'arte, soprattutto contemporanea, a volte è molto astratta. Hai un criterio da suggerire magari a chi non è esperto di questo settore?
2: Ma io ad ognuno dico, per primo, se un quadro o un lavoro, diciamo, ti emoziona, non solo emoziona, che lo vedi, diciamo, che ti fermi a vederlo, è già il primo passo. E poi vedi quella energia, cosa ti dà? O ti senti bene, ti senti più grande, ti dà qualcosa di più, sei tu qualcosa di più, o hai dentro di te un, diciamo, un feeling che non ti va proprio bene, non riesci a stare con questo, perché, diciamo, se penso ai miei dipinti o agli altri dipinti, tu quando vedi un lavoro, quello che ti siedi e lo guardi, tu devi sentire pace, tu devi sentire qualcosa di più, quello di che sei, che già sei, no? Ti deve qualcosa dare, non prendere. Diciamo, tutto quello sono dipinti energetici. Tutto questo è energia, no? E perciò è veramente importante. È come un regalo. Se qualcuno ti porta un regalo, se tu non ti trovi bene, dallo avanti, vendilo. Però se c'è qualcosa che ti dà di più, che ti senti bene, perché ogni tuo momento ti senti qualcosa di più, allora il primo criterio, e poi vai avanti, no?
1: Quali sono le opportunità e quali sono le difficoltà per chi fa arte in un paese particolare come la Slovenia?
2: Ma diciamo, Slovenia è piccola e anche dipende, diciamo, è la gente che gli interessa qualcosa o non gli interessa proprio. Però oggi è internet, così che anche Slovenia che è piccola non è più piccola, così che soprattutto devi metterti sull'internet e farti lì la strada, no?
0: Vesna Jogan, artista di Sesana, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie a voi, grazie a te, buona giornata.
0: Bogdan Soban, artista isontino, ben ritrovato su Radio Capodistria.
3: Buongiorno. Allora, qui ho presentato una nuova linea. Si tratta di un stile un po' diverso in quanto riguarda i miei precedenti. Li chiamo io frammenti perché le immagini sono composte da piccoli elementi che il computer li genera in diversi modi, no? E tutto è fatto con la matematica, con la programmazione, con algoritmi, eccetera.
0: Quanto hai il controllo sul prodotto finale?
3: E sul prodotto finale non ce lo controllo, perché i programmi sono fatti così che lavorano assolutamente da soli. Io sono solo un selettore dopo, e le cose che non mi toccano, le immagini che non mi piacciono, li butto via, e le altre li salvo e poi anche faccio in modo fisico, così un quadro stampato su tela, incorniciato e così via.
0: Quali sono gli input che dai al computer? Al di là, immagino, di alcune immagini, ci sono anche delle formule, dei numeri, degli altri elementi?
3: Sì, ci sono tante formule. Una è basata sull'attimo, quando il programma comincia di correre. Questo è il tempo. Il valore del tempo significa di creare un codice genetico che poi, in modo di creare casualmente un gran numero di numeri, fa un codice che poi dirige che cosa fa in computer e come questo organismo dopo nasce.
0: Che cosa rappresentano i tuoi quadri?
3: Rappresentano un riflesso del tempo, perché in ogni attimo nasce un altro quadro diverso da tutti prima. Allora, se nasce in questo momento, è un riflesso di questo momento.
0: Bogdan Soban, artista isontino, grazie per essere tornato da noi su Radio Capodistria.
3: Grazie a voi.

0: 6 di luglio del 1971 ci lasciava il grande Louis Armstrong, che abbiamo appena ascoltato in questa puntata di Calle degli Orti Grandi, registrata in anticipo, nella quale parliamo degli artisti contemporanei che fanno parte della rete di AMI Foundation, un'entità slovena che organizza varie manifestazioni dedicate appunto all'arte contemporanea. Mentre passeggiavo tra gli stand del Lubiana Art Expo, visto dei quadri che hanno attratto la mia attenzione, ho pensato che ne avrei voluto parlare nelle mie trasmissioni. Di seguito ho visto un artista che aveva una disabilità molto evidente, così ho pensato che avrei voluto intervistarla. Quando ho visto quest'artista sotto i quadri che mi avevano incuriosito, ho fatto quadrare il cerchio e ho deciso di confezionare la prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Anna Rogel, artista slovena, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti. Yeah, basically I see a woman body and even a human body.
2: Beh sì, fondamentalmente vedo un corpo femminile, o meglio un corpo umano, anche se di solito prediligo le donne perché per me sono più attraenti. Cerco dei dettagli. Per me la bellezza sta nella debolezza e poi dipingo. Spesso scelgo le donne perché sono attratta dalle donne. A volte disegno usando il caffè, possono essere donne singole oppure coppie, altre volte disegno a matita, ma sempre donne. Alcuni disegni hanno anche tracce di foglie dorate. A touch of golden leaves. I always say that our bodies are the canvases that life paints. Dico spesso che i nostri corpi sono come delle tele su cui la vita dipinge. Siccome ho una patologia legata alla pelle, ogni volta che vedo una nuova imperfezione, una nuova cicatrice, cerco di rappresentarla anche nella mia arte. Una cosa per la quale i miei disegni sono noti sono i nasi grandi, che mi piacciono molto. La gente a volte mi chiede perché disegno corpi così belli, ma poi metto questi nasoni. Beh, questo è proprio il punto centrale. Direi che le donne reali mi ispirano, ma più spesso i soggetti sono frutto della mia immaginazione. Faccio degli schizzi, poi inserisco le luci e le ombre, poi continuo fino alla fine.
0: Vedo e capisco che hai una disabilità. Che cosa rappresenta l'arte per te? Che cosa rappresenta il disegno per te?
1: Drawing and basically art itself has always called me from when I was a child.
2: Il disegno, ma fondamentalmente l'arte stessa, mi hanno sempre chiamato fin da quando ero bambina per permettermi di esprimermi. Credo di essere nata con l'amore per l'arte. Per me significa molto potermi esprimere e poter esprimere le mie passioni attraverso l'arte.
0: Dimmi una cosa però, dal punto di vista tecnico, è difficile disegnare per te che hai delle mani diverse rispetto alle persone non disabili?
2: No, non direi così, perché sono nata con questa disabilità, con queste dita, così, sin da quando avevo 2 o 3 anni. Per cui non posso fare paragoni con chi ha le mani normali. Quando mi chiedono come disegno con le mie mani, rispondo chiedendo: e tu come disegni? Infatti non posso immaginare di avere le dita, così come altri non possono immaginarsi senza dita.

0: Rovesciando la domanda, le persone di solito capiscono.
1: Tu rappresenti spesso delle donne nude, ma perché questa scelta? Lo fai per provocare?
0: Sì, sicuramente mi piace uscire dagli schemi. Mi piace essere provocatoria. Ho una disabilità molto evidente, per cui spesso mi distingo per questo. E io mi chiedo, perché non posso distinguermi in altro modo? Non voglio assolutamente che la disabilità sia la mia dimensione principale. Sono molto più felice se le persone sono scioccate dalla mia arte che dalla mia disabilità, dalla mia apparenza. Per questo ho scelto questo stile, questo tipo di immagini.
1: Dimmi un'altra cosa invece. Visto che hai una disabilità abbastanza severa, come ti approcciano le persone? Voglio dire, hanno un atteggiamento, diciamo, morbido nei tuoi confronti?
2: When I say I'm an artist, most people are like, oh, really nice, and they probably expect something like trees and...
0: Quando dico di essere un artista, molte persone rispondono, oh, che carina. Magari si aspettano gli alberelli, paesaggi e cose simili. Poi quando mostro i miei disegni, spesso rimangono scioccati. Spesso non sanno come reagire. Tanto non pensano che le persone disabili possano avere una sessualità. Per cui quando vedono i miei disegni con i corpi nudi di donne bellissime, rimangono scioccati, non sanno bene come comportarsi. Spesso dicono che non sarebbero in grado di disegnare con le mie mani. Poi magari mi chiedono se davvero mi piace sempre disegnare questo tipo di soggetti. E io sorrido dicendo sì, principalmente mi piace questo stile.
1: Che ruolo riveste invece la tecnologia? Penso soprattutto alle opportunità del mondo digitale, ma anche ai social media. E te lo chiedo sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista, diciamo, personale.
2: I would say I draw in traditional style with pencils and with a paintbrush and things.
0: Direi che disegno in modo tradizionale, con matite, pennelli e cose simili. Mi occupo anche di design e grafica, ma lo faccio principalmente per lavoro e per le aziende.
2: Social media helps to spread the word, to spread my work.
0: Certo che i social media ti aiutano a divulgare i miei messaggi, i miei contenuti e il mio lavoro, ma anche a aumentare la consapevolezza sulla disabilità attraverso il mio lavoro. Non voglio essere una disabile che disegna, ma un artista che ha anche una disabilità, che non voglio sia la cosa principale associata a me. Credo che ci sia bisogno di questo tipo di consapevolezza. Per il resto ho parlato anche con altri artisti e in tanti non siamo contenti di ciò che sta facendo l'intelligenza artificiale all'interno del mondo dell'arte e della comunità degli artisti. È davvero terrificante per noi che impieghiamo ore a vedere gente a caso che fa delle robe con l'intelligenza artificiale.
1: C'è qualcosa che consideri impossibile? Voglio dire, come reagisci quando senti le altre persone che dicono che fare qualcosa è impossibile?
2: I'm very like stubborn person.
0: Sono una persona davvero testarda, non tanto e non solo per la mia disabilità, ma soprattutto per mia nonna. In famiglia mi dicono che io sono come lei, che lei aveva le stesse caratteristiche che ho io. Prendo tutto come delle sfide, mi piace mettermi alla prova. Quando qualcuno mi dice che non posso fare una cosa, sono ancora più coinvolta nel provare a farlo.
1: Anna Rogel, artista slovena, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie.

0: Questo è un terzetto musicale che si ricollega a vario modo alla prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, cominciando da Rise Like a Phoenix per Conchita Wurst, brano che vinse l'Eurovision Song Contest per l'Austria, di seguito Zitti e Buoni, brano che vinse l'Eurovision Song Contest per l'Italia, di seguito Waka Waka, brano di Shakira ricollegabile sia all'Africa che al mondo del calcio, questo perché fu uno degli inni delle fasi finali della Coppa del Mondo del Sudafrica nel 2010. Parleremo in qualche modo di calcio, parleremo in qualche modo di Italia, parleremo in qualche modo di Austria, parleremo in realtà anche di Giappone nella prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. A proposito di Africa, lasciatemi ricordare però che il 6 luglio è giornata di festa nazionale presso le isole Comore, si ricorda quando fu dichiarata l'indipendenza dalla Francia, festa nazionale, giorno della Repubblica anche a Malawi, si ricorda l'indipendenza in questo caso dal Regno Unito, datata 6 luglio 1966. Andiamo però a conoscere il prossimo artista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, che ho avuto modo di intervistare e di incontrare in occasione dell'ultima edizione del Graz Art Expo. Bradoch Enodeh, artista italo-nigeriano, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Saluti a tutti.
0: Dunque, se capisco bene, tu produci vari pezzi, vari oggetti in argilla. Di cosa ti occupi esattamente? Che cosa crei?
1: Creo oggetti che sono usabili per mangiare, anche per la decorazione in casa. Sono vasi e poi sono piatti, anche le tazzine da tè orientate al stile giapponese, però raffinato con la mentalità italiana.
0: Come mai hai deciso di cominciare questa attività?
1: Visto che ho studiato all'Istituto d'Arte, per quanto riguarda lavorare con legno, perché ho lavorato all'Istituto d'Arte studiando architettura e arredamento, e poi lavorando con l'argilla è una cosa che bisogna applicare tutti i metodi che ci hanno insegnato nella scuola, anche nell'argilla è la stessa cosa, perché dobbiamo fare i modelli e fare il modulo, insomma.
0: Come mai hai deciso di trovare l'ispirazione in Giappone?
1: Perché c'è un po' un affinamento per quanto riguarda l'Italia e il Giappone, perché i giapponesi tendono anche a fare tante cose che loro fanno in maniera più raffinata. Diciamo che loro probabilmente hanno anche copiato dall'Italia più o meno, perché prima il Giappone non era così anche raffinato nel fare le loro cose, con l'influenza della tecnica e mentalità italiana, e poi anche loro hanno cominciato a applicare questo, visto che c'è questa affinità, quindi ho deciso anche di seguire questo metodo che si chiama wasabi, anche una tecnica che si chiama kirunaki, che è trovare la bellezza nell'imperfezione, insomma. Quindi mi piacerebbe provare questa linea e l'ho fatto, insomma.
0: C'è qualcosa nella tua attività che arriva invece dalla Nigeria?
1: Sì, possiamo trovare nei miei colori, i colori che applico, che viene istintivamente quando scelgo i colori. Cioè, i colori che tendenzialmente sono colori di terra, quello là magari è una cosa che magari porto anche con me dalla mia radice africana, insomma. Tendenzialmente che sono colori terra, tipo marrone, colori oro, grigio, e poi anche colori verdi, marrone, che sono tendenzialmente molto interessanti. Poi attira anche la gente, poi avvicina la gente anche verso questi colori, li vedono molto più naturali, insomma.
0: E che cosa invece hai preso dalla tua esperienza in Italia?
1: Quella è la raffinatezza e cercare l'esattezza, il senso di proporzione, sapere anche quando basta e non bisogna esagerare troppo, e trovare sempre il senso di volume nell'insieme, nel fare tutte le cose, insomma.
0: Se capisco bene, adesso invece vivi in Austria. C'è qualcosa che ti ha dato questo paese, diciamo, dal punto di vista lavorativo, artistico, creativo?
1: Ok, diciamo, io mi ritengo, diciamo, fortunato avere la possibilità di combinare queste radici che mi sono portato appresso, no? Dall'Italia ho preso la raffinatezza, la fantasia e creare l'idea dal niente, e poi diciamo che in Austria hanno anche questa influenza dalla Germania che riguarda la tecnica, diciamo anche un po' la precisione nel fare le cose, quindi ho cercato di combinare tutte queste due cose che io ritengo fortunato di avere la possibilità di poter aver vissuto in questi paesi, e sono veramente anche orgoglioso di essere italiano.
0: Quando sei arrivato in Italia e com'è stata la tua esperienza nel paese?
1: In quel tempo là, nell'82, l'Italia era veramente diverso, la politica non è un granché perfetto, però la gente si viveva bene, e invece adesso le cose sono un po' così così, diciamo, però come si dice in Italia, si arrangia sempre. Dove si può mangiare due, si può mangiare sempre quattro. Però diciamo che se troviamo questo principio che abbiamo usato nel periodo della guerra, possiamo anche superare questi periodi difficili pure che stiamo vivendo adesso.
0: C'è qualcosa che ti ha aiutato nell'integrazione in Italia?
1: Sì, chiaro. Per fortuna che quando sono arrivato in Italia giocavo a calcio prima in Nigeria. Visto che in quel periodo quando sono arrivato, calcio era una cosa proprio grandissimo, c'avevamo in quel tempo Bartolomeo, Falcao, Cerezo, Zico, tutti questi grandi giocatori erano in Italia, e io ero i primi di colore che giocavo in Italia in quel tempo, al di fuori dei brasiliani che sono arrivati un po' di più, però gli africani ero il primo, però non ho avuto la possibilità di giocare a livello professionale, però ho giocato fino a livello di interregionale Serie D, che mi ha aiutato tanto nell'integrazione, perché che mi ha dato la possibilità di poter integrarmi, inserirmi nella società, nel mondo normale, mi ha dato anche la possibilità di essere accettato facilmente, che poi in quel tempo là non c'è questi problemi per quanto riguarda la differenza di immigrazione o cosa che abbiamo adesso. Quindi il calcio è stato un fattore proprio di aiuto per l'integrazione.
0: Che cosa ti ha dato il calcio? Che cosa ti ha dato lo sport nella persona che sei diventato, nella persona che sei?
1: Ah, mi ha dato, diciamo, l'integrità, rispetto, organizzazione, e poi sapere vivere nella società in maniera degna di essere umano, insomma, e rispettare anche degli altri, rispettare anche le regole.
0: Ci sono delle analogie, secondo te, tra il mondo dello sport, tra il mondo del calcio e il mondo dell'arte, se vuoi, dell'artigianato?
1: Quello che direi è che la disciplina, perché il mondo del calcio o il mondo dello sport non è tanto facile, bisogna essere disciplinati e crederci, perché i risultati non vengono subito. Per quanto riguarda anche l'arte è più o meno uguale, che bisogna crederci e rimanere sempre là a battere i chiodi finché poi il legno sarà proprio spaccato.
0: Braddock Enodeh, artista italo-nigeriano, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: E vi saluto e dico viva l'Italia!

0: della settimana.
1: Nel 2025 Tom O'Dell veniva universalmente lodato per il suo album A Wonderful Life. E una delle tracce di quel disco, Can Old Lovers Ever Be Friends, ora viene ripresa, ritoccata e rimmaginata insieme ai suoi amici Lumineers. Diventa Old Lovers e propone comunque quell'eterna domanda: da ex amanti ad amici, sarà mai possibile?

0: Se vi chiedessi di immaginare un attore, chi vi viene in mente? Eh già, l'ottimo Sylvester Stallone, di origini italiane, tra l'altro, che compie gli anni il 6 luglio del 2026, celebre tra l'altro l'interpretazione di Rocky, da cui è preso anche Eye of the Tiger, il brano che vi abbiamo appena proposto in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, in una trasmissione che vi ricordo essere stata registrata in anticipo per motivi pratico-logistici. Ci stiamo occupando di arte contemporanea. Andiamo a conoscere, andiamo ad incontrare un'altra personalità decisamente interessante.
1: Io sono Antonino Pugliafico, un artista siciliano. Il mio stile è uno stile impressionista. Io lavoro con la spatola, faccio del lavoro molto materico, con colori a olio soprattutto. La mia forma d'arte è ispirata alla natura. Sono molto attratto dagli elementi naturali, dal vento, dall'acqua, gli elementi naturali, ecco. Il mio stile ricorda anche un po' il divisionismo, un approccio molto dinamico verso la pittura. Quando dipingo è come se fosse una specie di performance che io faccio, insomma.
0: Quando hai iniziato a dipingere e perché?
1: Allora, l'inizio della mia pittura è stato fin da ragazzo, in età adolescenziale, perché probabilmente mi piaceva ricordare alcune situazioni, mi piaceva un po' anche isolarmi nella dimensione del paesaggio siciliano. Ho iniziato anche per evadere dalla quotidianità della vita, ecco, insomma.
0: Come mai hai continuato a dipingere?
1: Perché l'arte poi alla fine si è rivelata una specie di droga, ti entra nel sangue, ti chiama quando non dipingi, è come se ti mancasse qualcosa e automaticamente ti porta a continuare a dipingere. Nel frattempo acquisisci anche la tecnica, acquisisci esperienza, è come uno sport, acquisisci muscoli e ti piace, insomma, poi ti entra dentro, ti entra l'adrenalina dentro, insomma.
0: Dal tuo punto di vista, che cos'è l'arte? Qual è quel meccanismo che deve in qualche modo innescarsi nel momento in cui ci si rapporta ad un'opera d'arte?
1: Vabbè, allora l'arte è come, non so, un alito di vento che tu senti quando passi davanti a un'opera d'arte. Un'opera d'arte ti deve comunicare subito qualcosa, ti deve attrarre inconsciamente, e già quello è un punto di partenza. Poi si elaborano tutte le altre questioni, però all'inizio è inconscio. L'arte è qualcosa di inconscio, è qualcosa che condisce la tua esistenza, condisce la vita, insomma, quindi deve subito piacerti, ecco.
0: I tuoi quadri sono molto colorati, mi ricordano l'impressionismo, e la cosa che mi ha colpito è che talvolta l'effetto può cambiare notevolmente a seconda del punto di vista che si assume, nel senso che quando ci si allontana forse anche dei segni sulla tela che sembrerebbero messi a caso acquisiscono un senso. È una chiave di lettura plausibile.
1: Sì, hai visto bene, perché in effetti intanto è una pittura molto materica, realizzata con la spatola, quindi ha quell'effetto divisionista, un effetto fisico, insomma, che i colori si fondono con la distanza, e quindi in effetti quando ti allontani l'effetto deve essere bello, deve essere anche leggibile agli occhi, e quindi io dipingendo vado avanti e indietro per cercare questa dimensione, insomma, per cercare di acquisire l'emozione, di renderla visibile agli occhi dell'osservatore.
0: Quanto tempo ci metti a dipingere un quadro?
1: Allora qui si sfatano dei miti. C'è gente che ci mette un mese, c'è gente che ci mette un giorno. Io con la mia tecnica, dipingendo fresco su fresco, una questione tecnica, vabbè, dipingendo con questa tecnica non riesco a starci molto sul quadro, anzi, più ci sto e perdo l'emozione, quindi i miei quadri vanno dipinti in una, due, massimo tre sedute, e quindi sono molto, io li chiamo quasi una performance, quindi devono iniziare e finire nell'emozione in cui ti trovi in quel momento. Quindi se hai un'emozione positiva deve trasparire quell'emozione alla fine del quadro, altrimenti anche vuoi per tecnica, vuoi per tempistica, non riesci a fissare sulla tela questa emozione, ecco.
0: Antonino Pugliafico, artista siciliano, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi per l'intervista, sono veramente, scusate un po' l'emozione, ma traspare sicuramente, grazie.
2: Radio Capodistria.

0: Nell'ultima intervista di questa trasmissione ritroviamo un artista che crea delle cose decisamente interessanti. Sono sculture che sembrano di metallo, ma in realtà sono di carta. Jackson Villamizar, scultore colombiano genovese, ben ritrovato su Radio Capodistria.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Dunque, noi ci eravamo conosciuti al Trieste Art Expo, ci ritroviamo qui a Lubiana Art Expo. Come va con la creazione delle tue statue che, se capisco bene, insomma, sono fatte di carta, ma che in qualche modo ricordano l'alluminio, ricordano il rame, ricordano in generale il metallo?
1: Allora, diciamo che le mie sculture hanno portato avanti questa caratteristica, quindi queste sculture di carta rivestite con questi decorativi che creano l'effetto del rame e del ferro ossidato, il chiamato effetto Corten, e devo dire che grazie a loro c'è stato un escalation di successi, nel senso che c'è stata delle grandi approvazioni. Diciamo che partecipare a questi eventi è sempre un confronto importante, perché le mie aspettative, che sono quelle che può avere un qualsiasi artista, quindi dei riconoscimenti sia economici ma anche un risultato positivo da parte del pubblico, in uno scenario dove l'evento crea una lente di ingrandimento, fa succedere determinate cose. Infatti ti posso raccontare che durante Arte Genova, che è stata per me giocare in casa perché è stata la prima esposizione fatta vicino a dove vivo, mi ha dato la possibilità di conoscere determinate persone che mi hanno aperto nuovi capitoli. Per esempio, l'assessore di Albisola, Simone Appoggi, mi ha aperto le porte per esporre nel loro museo, e quindi qui mi si apre un nuovo capitolo dove sto iniziando a lavorare, oltre che con la carta, anche con le ceramiche. Sicuramente il mio percorso mi sta portando a collocare le mie opere in posti più importanti, e in questo momento per me, è per la crescita del mio lato artistico, è la fase più delicata e importante.
0: La mia impressione è che tanti degli artisti presenti qui a Lubiana Art Expo siano in qualche modo autodidatti, facciano le cose soprattutto per passione, quindi magari ci sono un po' di temi che mi sembrano abbastanza trasversali, per esempio quello di crescere per far diventare magari una passione un lavoro. Com'è la tua situazione? Com'è creare queste statue in qualche modo di carta che richiamano al metallo, che in un certo senso sono anche un'innovazione?
1: Ma allora sì, il percorso che sto facendo mi sta portando sempre di più a cercare di tutelare quella che è stata la mia idea, nel senso che per quanto può essere una cosa semplice, in realtà porta dietro un potenziale molto grande. Quindi sto cercando anche di capire, no, assieme a dei professionisti, la possibilità di creare un vero proprio brevetto. Ma diciamo, questo non è un aspetto più che altro egoistico, perché non ho piacere che qualcuno utilizzi queste tecniche, è più tutelare l'aspetto artistico in modo che non venga proprio diffusa in una parte industriale, che poi venga un po' svalorizzato quello che può essere il potenziale proprio di questo tipo di abbinamento fra questi materiali, ecco, perché comunque parliamo di due generi, che è quello della tradizione della carta, dell'origami, di queste sculture tridimensionali, e l'utilizzo di decorativi che fino ad oggi venivano utilizzati solo per l'interior design, e invece dopo che fino ad oggi venivano utilizzati solo per l'interior design, e invece dopo che ho creato le mie opere, inizio

0: Ho presentato uno scorpione che vabbè, il mio segno zodiacale mi rappresenta come la mia personalità. Ho creato altre volpi che stanno prendendo campo fra i soggetti più quotati e più richiesti, e per la prima volta ho fatto un camaleonte. Proprio per questa sua capacità di cambiare colore l'ho voluto presentare quest'anno e devo dire che il risultato è stato anche sopra le mie aspettative.
1: C'è una statua che ha catturato la mia attenzione, che raffigura in qualche modo due soggetti che appartengono sicuramente al regno animale, ma sono due esseri umani, un uomo tendenzialmente più alto di una donna. Stanno guardando entrambi lo smartphone e sono fondamentalmente uno di schiena rispetto all'altra. Che statua è? Qual è il significato che attribuisci a questa opera?
0: Allora, quest'opera l'ho chiamata Baratro e, come hai anticipato tu, rappresenta questi due soggetti, un uomo e una donna, schiena uno con l'altro. La donna è più china rispetto all'uomo, che ha una impostazione un po' predominante, e la particolarità è questo smartphone non l'ho ossidato, e l'unica parte che rimane, diciamo, invecchiata è proprio il corpo dei soggetti. Per me quello smartphone rappresenta un po' quello che per noi è il distaccarsi dal essere presenti e soprattutto allontana, no, queste personalità. Per me questo è un esempio, perché oltre allo smartphone, che comunque è di quotidianità, è qualsiasi cosa che possa allontanarci di presenza con i pensieri, quando in realtà viviamo costantemente vicini e a volte sembriamo persone estranee di fronte a problematiche e cose che comunque sono sopra di noi.
1: Jackson Villamizar, scultore genovese colombiano, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
0: Grazie a voi, alla prossima.

E arriviamo così in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi, confezionati in anticipo e programmata per la messa in onda nella mattinata di lunedì 6 luglio del 2026. Grazie mille a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino, tornerà domani mattina alle ore 8. Alle 10.30 vi ricordo invece il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata. Buon lunedì, buon inizio di settimana, buon tutto, mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria.

la vita si distrae, cadono gli uomini occidentali, scarma.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Souvenir d'Italie.
3: Solo musica italiana su Radio Capodistria.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: A cura di Giuseppe Signorelli.
2: Ogni giovedì alle 13.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Radio Capodistria, notizie.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. Diamo lettura della prima edizione delle informazioni oggi martedì 7 luglio. A margine del vertice del Medenove, il ministro italiano Francesco Lollobrigida ha fatto visita alla comunità degli italiani di Zara, dove ha preso parte all'inaugurazione della mostra itinerante La storia della cravatta, dalle origini croate all'eccellenza italiana. L'esposizione è dedicata alla nascita, all'evoluzione e al valore culturale della cravatta, simbolo universale di eleganza e raffinatezza. Alla cerimonia era presente anche Maurizio Talarico, fondatore dell'omonimo marchio di cravatta, espressione dell'eccellenza artigianale del Made in Italy del settore. Concepita come itinerante, la mostra è destinata a raggiungere altre città con l'obiettivo di promuovere la storia di questo accessorio e rafforzare il dialogo culturale tra Croazia e Italia attraverso uno dei simboli più iconici dell'eleganza internazionale. Nel corso della sua permanenza, il ministro Lollobrigida, accompagnato dall'ambasciatore d'Italia a Zagabria Paolo Trichilo, ha dialogato con i del sodalizio zaratino per informarsi sulle attività e sull'impegno profuso nell'affermazione della lingua e della cultura italiana nell'area dalmata. Elena Bulfon Bernetic e Daniela Ipsa sono

guerra dei 10 giorni per l'indipendenza della Slovenia. Il conflitto era sfociato in un'aggressione armata su vasta scala da parte dell'Armata Popolare Jugoslava il 27 giugno, volta a occupare i confini strategici e gli aeroporti dello Stato nascente. La decisa opposizione alla difesa territoriale slovena della popolazione locale, che rispose con barricate, blocchi e oltre 70 scontri a fuoco, costrinse le forze jugoslave a negoziare sotto l'egida della Comunità Europea. L'accordo sancì una moratoria di 3 mesi sul processo di secessione e il successivo ritiro totale delle truppe jugoslave entro ottobre. Le ostilità lasciarono sul campo 76 vittime complessive. La Commissione per la prevenzione della corruzione non ha riscontrato violazioni della legge sull'integrità e la prevenzione della corruzione nel caso che coinvolge il Presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanović. La segnalazione riguardava un post pubblicato sui social nel quale il leader del partito Resnica Verità avrebbe promosso un determinato soggetto economico. Dagli accertamenti è emerso che il video era stato registrato durante una visita del politico presso la sede dell'azienda all'inizio di aprile, quando non aveva ancora assunto l'incarico di deputato. La commissione ha inoltre stabilito che si era trattato di una ripresa occasionale e non programmata, effettuata senza alcun contratto o accordo preventivo e senza che Stevanović ricevesse alcun beneficio in cambio. Al via oggi ad Ankara il vertice di 2 giorni della NATO, incentrato sul potenziamento dell'industria bellica, sul supporto all'Ucraina e sull'incremento della spesa militare. Il segretario generale Mark Rutte esorta i leader a presentare piani concreti per innalzare gli investimenti nella difesa al 5% del PIL entro il 2035. Un traguardo ambizioso, soprattutto alla luce dei ritardi di paesi come la Slovenia e l'Albania, che non hanno ancora raggiunto la precedente soglia del 2%. I lavori si apriranno in serata con una cena istituzionale a cui prenderanno parte anche i vertici dell'Unione Europea e i presidenti di Ucraina e Corea del Sud. Il summit è tuttavia segnato dal clima di tensione tra Europa e Stati Uniti, acuito dal conflitto in Iran e dalle aspre critiche di Donald Trump verso gli alleati europei per il mancato sostegno militare. Il movimento islamista palestinese Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che per quasi 20 anni ha amministrato la striscia di Gaza, aprendo la strada al trasferimento della gestione civile a un nuovo comitato tecnocratico. Il Comitato Nazionale per l'Amministrazione della Striscia ha dichiarato di essere pronto ad assumere le proprie funzioni. In una nota, Hamas ha spiegato che la decisione è stata presa nell'interesse della popolazione palestinese, sottolineando che il protrarsi della guerra e il blocco del territorio, i ritardi della ricostruzione e il mancato ritiro delle forze israeliane rendono necessaria una nuova soluzione amministrativa. E ancora lo sport. Il Belgio ha conquistato l'accesso ai quarti di finale del Mondiale 2026 di calcio, superando gli Stati Uniti con un netto 4-1, eliminando l'ultima delle 3 nazionali ospitanti ancora in corsa. I Diavoli Rossi hanno indirizzato la partita già nel primo tempo grazie alla doppietta di De Keelaere, autore delle sue prime reti in una Coppa del Mondo, entrambe su assist di Leandro Trossard. Gli Stati Uniti avevano momentaneamente riequilibrato il match con un gol su punizione di Tillman, deviata da Van Aken, ma il Belgio ha reagito immediatamente tornando in vantaggio. Nella ripresa la squadra europea ha gestito la pressione americana e ha chiuso definitivamente la sfida con il gol di Van Aken e la rete nel recupero di Lukaku. Il Belgio affronterà nei quarti la Spagna, che ha eliminato il Portogallo grazie alla rete decisiva di Merino nei minuti finali. La formazione iberica ha dominato l'avvio della gara, trovando però un attento Diogo Costa, mentre il Portogallo ha creato poche occasioni e ha salutato il torneo nell'ultima partita mondiale della carriera di Cristiano Ronaldo. Il centrocampista dell'Arsenal, Merino, entrato dalla panchina, ha deciso una sfida equilibrata sfruttando l'assist di Ferran, regalando alla Spagna la qualificazione. La FIFA ha inoltre difeso l'operato dell'arbitro brasiliano Rafael Claus, contestato da Donald Trump per l'espulsione di
Balagón nella partita tra Stati Uniti e Bosnia, definendolo un direttore di gara di alto livello e confermando la fiducia espressa anche da Pierluigi Collina. Nei quarti di finale il Belgio e la Spagna si contenderanno un posto in semifinale, dove la vincente affronterà la squadra che emergerà

0: riguarda il confronto tra Francia e Marocco. Il programma degli ottavi si conclude stasera con le ultime due sfide in calendario: Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 7:15 con il nostro giornale radio, Il Giornale del Mattino. Da Claudio Cimador, grazie a tutti per l'ascolto e a risentirci.
1: Radio Capodistria, la tua radio.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. E l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un buon inizio di giornata, ben ritrovati. Risolto un incidente sul tratto Padova-Venezia della A4, permangono code tra Spinea e Bivio A13 in direzione Milano. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador della redazione notiziari di Radio Capodistria. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, giornale del mattino in onda alle 7.15. Elena Bulfon-Bernetich e Daniela Ipsa, elette all'unanimità alla presidenza e alla vicepresidenza della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano. Agricoltura e futuro delle aree rurali, azzara il confronto dei paesi Med 9. Fondo demografico, pronto il disegno di legge. Kino Istria riparte 8 serate di cinema all'aperto tra Capodistriano e Pirano. Sport, Mondiale 2026, Belgio e Spagna ai quarti a spese rispettivamente di Stati Uniti e Portogallo. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio, il giornale del mattino. A tra poco, restate con noi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sulle Alpi staziona un debole campo di alta pressione. Da ovest affluisce sulle nostre regioni aria relativamente calda e secca. Previsioni: oggi soleggiato, soffierà vento da sud-ovest, temperature da 28 a 32 gradi centigradi. Domani, mercoledì, tempo analogo, temperature minime da 14 a 19 gradi, massime da 26 a 32. Giovedì sereno, venerdì bel tempo, nel pomeriggio possibili precipitazioni. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese, intenso in entrata dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Ore 7:15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. Diamo lettura del nostro giornale radio, giornale del mattino, datato martedì 7 luglio. I titoli: Elena Bulfon Bernetic e Daniela Ipsa elette all'unanimità alla presidenza e alla vicepresidenza della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano. Agricoltura e futuro delle aree rurali, azzara il confronto dei paesi Med 9. Fondo demografico, pronto il disegno di legge. Kino Istria riparte, 8 serate di cinema all'aperto tra Capodistriano e Pirano. Sport, mondiali 2026, Belgio e Spagna ai quarti a spese rispettivamente di Stati Uniti e Portogallo. Buongiorno da Corrado Cimador. Elena Bulfon Bernetic e Daniela Ipsa sono state elette all'unanimità alla presidenza e alla vicepresidenza della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano, un voto unanime, quello espresso dai 13 membri dell'Assemblea del Sodalizio Piranese che, come sottolineato dalla stessa Bulfon Bernetic, inaugura un nuovo capitolo. Sentiamo Barbara Costamagna.
2: Nuovi vertici alla Comunità degli Italiani di Pirano. L'Assemblea, riunitasi per la prima volta, ha eletto all'unanimità Elena Bulfon Bernetic alla presidenza e Daniela Ipsa alla vicepresidenza. La proposta avanzata da Onelio Bernetic ha raccolto il pieno consenso dei 13 consiglieri. Prima di lasciare il testimone, il presidente uscente, Christian Knes, ha tracciato un bilancio del mandato precedente definito impegnativo, ma segnato da numerose attività che confermano la vitalità della comunità. Knes ha auspicato che anche in futuro il filo conduttore resti la valorizzazione dell'identità italiana. In tutte le sue forme.

0: e i suoi impiegati. La vicepresidente Daniela Ips, ringraziando gli elettori, ha invece posto l'accento sulla necessità di migliorare la comunicazione con i soci dopo le difficoltà emerse nell'ultima tornata elettorale. Infine un gesto simbolico, la visita di Casa Tartini.
1: Sentiamo ora la prima dichiarazione rilasciata ai microfoni di Radio Capodistria dalla presidente del sodalizio piranese subito dopo la sua elezione. Sentiamo le parole di Elena Vulfon-Bernetic.
2: Questo nuovo incarico per me è una grande responsabilità di cui me ne rendo conto. Lavoreremo soprattutto concentrandoci sui nostri soci, sulle persone che compongono la nostra comunità e cercheremo di farli avvicinare. Naturalmente ci occuperemo pure dell'educazione, della nostra lingua, del dialetto istroveneto, dei gruppi che già esistono e cercheremo anche in futuro di formare altri gruppi. Comunque invitiamo tutti i nostri soci a collaborare e a frequentare le nostre attività. Il nostro gruppo sembra molto coeso, io spero che continui ad essere così. Insieme potremo lavorare bene, collaborando, rispettandoci e io vorrei tanto che il clima sia sereno. Lavoreremo in modo proattivo, motivati a ricostruire e riallacciare i rapporti. Cercheremo di fare un passo oltre. Adesso parleremo con la nostra assemblea e insieme alla nostra assemblea decideremo quali saranno i passi futuri da fare.
1: Si è svolto ieri a Zara un vertice informale del gruppo Mednove. Al centro dell'incontro il ruolo dell'agricoltura nell'invertire il declino demografico e lo spopolamento delle aree rurali nel Mediterraneo. Sentiamo Lionella Pausin Acquavita.
3: I ministri preposti all'agricoltura e alla demografia dei 9 stati dell'UE che si affacciano sul Mediterraneo hanno discusso di transizione ecologica, sicurezza alimentare e contrasto all'invecchiamento demografico. L'incontro zaratino organizzato dal governo croato, che detiene la presidenza di turno dell'alleanza, si è concluso con l'adozione di una dichiarazione congiunta che in 7 punti conferma l'impegno comune ad affrontare le sfide del Mediterraneo in modo integrato, sostenendo il futuro dei giovani agricoltori, il loro contributo allo scambio di conoscenze e innovazione, la rivitalizzazione demografica delle aree rurali e l'ulteriore rafforzamento dello sviluppo locale. Nell'aprire i lavori, il vicepresidente dell'esecutivo e ministro croato per l'agricoltura David Vlahic ha auspicato che la raccomandazione UE di destinare almeno il 6% della spesa agricola ai giovani al ricambio generazionale diventi vincolante. Mentre il ministro della demografia Ivan Šipić ha ricordato che senza uno sviluppo delle aree rurali non può esserci un rilancio demografico. L'importanza delle infrastrutture nelle campagne è stata ribadita pure dal ministro dell'agricoltura sloveno Janez Ziegler Kralj, che presentando il piano d'azione per il periodo 2024-2030 ha evidenziato come la sfida maggiore sia quella di rendere attrattiva la professione agricola. È necessario sostenere i giovani affinché ritornino nelle aree rurali e subentrino nella gestione delle aziende agricole, perché l'esperienza insegna che ottengono risultati sopra la media, ha affermato il ministro sloveno, auspicando maggiore flessibilità per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi europei destinati al comparto. Nel corso delle due sessioni tematiche anche il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste italiano Francesco Lollobrigida ha evidenziato che nonostante un calo delle aziende agricole guidate da giovani, queste registrano una produzione più elevata grazie alla propensione agli investimenti e all'innovazione, oltre che a un maggior livello di istruzione professionale. Le aree rurali possono diventare attrattive se coadiuvate da servizi simili a quelli delle zone urbane, ha detto l'esponente italiano, secondo il quale il ripopolamento e lo sviluppo si possono ottenere solo investendo sull'attrattività del comparto agricolo come custode dell'ambiente e della cultura territoriale.
1: A margine del vertice del Mednove, il ministro italiano Francesco Lollobrigida ha fatto visita alla comunità degli italiani di Zara, dove ha preso parte all'inaugurazione della mostra itinerante La storia della cravatta, dalle origini croate all'eccellenza italiana. L'esposizione è dedicata alla nascita, all'evoluzione, al valore culturale della cravatta, simbolo universale di eleganza, scusate, raffinatezza. Alla cerimonia era presente anche Maurizio Talarico, fondatore dell'omonimo marchio di

0: Cravatte, espressione dell'eccellenza artigianale e del made in Italy del settore. Concepita come itinerante, la mostra è destinata a raggiungere altre città con l'obiettivo di promuovere la storia di questo accessorio e rafforzare il dialogo culturale tra Croazia e Italia attraverso uno dei simboli più iconici dell'eleganza internazionale. Nel corso della sua permanenza, il ministro Lollobrigida, accompagnato dall'ambasciatore d'Italia a Zagabria, Paolo Trichilo, ha dialogato con i soci del sodalizio zaratino per informarsi sulle attività e sull'impegno profuso nell'affermazione della lingua e della cultura italiane nell'area dalmata. Dall'interno, esattamente 35 anni fa, con la firma della dichiarazione di Brioni del 7 luglio 1991, si concludeva ufficialmente la guerra dei 10 giorni per l'indipendenza della Slovenia. Il conflitto era sfociato in un'aggressione armata su vasta scala da parte dell'Armata Popolare Jugoslava il 27 giugno, volta a occupare i confini strategici e gli aeroporti dello Stato nascente. La decisa opposizione della difesa territoriale slovena e della popolazione locale, che rispose con barricate, blocchi e oltre 70 scontri a fuoco, costrinse le forze jugoslave a negoziare sotto l'egida della Comunità Europea. L'accordo sancì una moratoria di 3 mesi sul processo di secessione e il successivo ritiro totale delle truppe jugoslave entro ottobre. Le ostilità lasciarono sul campo 76 vittime complessive. Il governo sloveno si prepara a varare una profonda riforma della gestione del patrimonio statale. Si avvia infatti la conclusione, il coordinamento interministeriale sul disegno di legge che prevede l'istituzione del Fondo Demografico Nazionale. Un nuovo organismo destinato a concentrare la proprietà e la gestione della quasi totalità delle partecipazioni pubbliche, con un valore iniziale stimato in quasi 17 miliardi di euro. Sentiamo Maja Novak.
1: Secondo la bozza del provvedimento ottenuta dall'agenzia STA, l'attuale holding per la gestione del patrimonio statale sarà trasformata nel Fondo Demografico Nazionale, al quale saranno trasferite la maggior parte delle partecipazioni detenute direttamente dallo Stato, insieme agli asset della società per i capitali, della società di consulting e gestione, dell'Istituto per l'assicurazione pensionistica ed invalidità e dell'Istituto di assicurazione sanitaria. L'obiettivo è affidare a un unico gestore le partecipazioni pubbliche, con alcune eccezioni, destinando i proventi principalmente al finanziamento del sistema previdenziale, delle politiche per gli anziani e delle misure a sostegno delle famiglie. Il Ministero delle Finanze ritiene che il patrimonio pubblico non sia oggi gestito in modo efficiente e che di conseguenza i rendimenti per lo Stato e gli altri soggetti pubblici non siano massimizzati. La riforma punta quindi a semplificare la gestione delle partecipazioni statali, migliorarne la redditività e rendere più efficiente la governance del patrimonio pubblico. La gestione del nuovo organismo sarà affidata a un consiglio di sorveglianza composto da 9 membri e a un consiglio di amministrazione formato da un presidente e 2 componenti, tutti con mandato quinquennale. 4 saranno nominati dalla Camera di Stato, 3 su proposta dei gruppi parlamentari e 1 su indicazione della Federazione delle Associazioni dei Pensionati, mentre gli altri 5 saranno designati dal governo. I primi membri del consiglio dovranno essere nominati entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge. Contestualmente cesserà il mandato dell'attuale consiglio di sorveglianza della holding statale. L'organo esecutivo sarà composto da un presidente e 2 membri selezionati tramite concorso pubblico e nominati dal consiglio di sorveglianza per un mandato di 5 anni. In via transitoria, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge, il governo nominerà un consiglio di amministrazione provvisorio.
0: La Commissione per la prevenzione della corruzione non ha riscontrato violazioni della legge sull'integrità e la prevenzione della corruzione nel caso che coinvolge il Presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic. La segnalazione riguardava un post pubblicato sui social nel quale il leader del partito Resnica Verità avrebbe promosso un determinato soggetto economico. Dagli accertamenti è emerso che il video era stato registrato durante una visita del politico presso la sede dell'azienda all'inizio di aprile, quando non aveva ancora assunto l'incarico di deputato. La commissione ha inoltre stabilito che si era trattato di una ripresa occasionale e non programmata, effettuata senza alcun contratto o accordo preventivo e senza che Stevanovic ricevesse alcun beneficio in cambio.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Il via libera alla variazione di bilancio da quasi 21 milioni ha impegnato buona parte della seduta del Consiglio Comunale di Trieste. In aula anche la riqualificazione dell'area della foiba di Basovizza, ma al di là dell'ordine del giorno, l'attenzione del mondo politico nel capoluogo giuliano rimane concentrata sui candidati a sindaco in vista del 2027. I particolari da Alessandro Martagani.
3: Nuovo via Trieste Upicina, pur non entrando direttamente nella discussione in aula, ha aperto ancora una volta la seduta del Consiglio Comunale a Trieste, nonostante l'opera sia ormai al capolinea. Dopo le sentenze del TAR che ne hanno abbattuto l'iter e il passo indietro anche di parte della maggioranza, il centrodestra ha deciso anche questa volta di non discutere in aula l'interrogazione sul progetto presentato all'opposizione. Il cambiamento dell'ordine del giorno per inviare il punto relativo alle prospettive future riguardanti la cabinovia metropolitana è stato proposto e accettato dall'aula nonostante la contrarietà del centrosinistra. Ha superato il tema. L'Aula quindi ha affrontato il voto sulla variazione di bilancio, una manovra da quasi 21 milioni di euro da utilizzare sia per spese correnti sia per investimenti su strade e infrastrutture. Dal centro-sinistra sono giunte critiche più che sul merito della delibera, sullo strumento utilizzato dalla Giunta, che ha approvato il documento con una procedura d'urgenza, lasciando al Consiglio solo il potere di ratificare o meno un provvedimento già operativo. L'assessore Michele Babuder ha poi illustrato un provvedimento di riqualificazione dell'area della foiba di Basovizza e di un comprensorio sportivo vicino, con l'obiettivo di un miglioramento dei servizi e dell'accessibilità dell'area e di consentire agli utenti dell'impianto sportivo di utilizzare anche le aree adiacenti. Un provvedimento passato con i voti di tutta l'Aula. Il Consiglio ha anche discusso una mozione presentata dalla consigliera Rosanna Pucci del PD, fatta proprio dalla Giunta, di solidarietà alla popolazione del Venezuela colpita dal terremoto. Sullo sfondo, al di là degli ordini del giorno, è però rimasto il confronto innescato dalle parole del Presidente della Regione Massimiliano Federica, che di recente ha aperto per la prima volta alla possibilità di candidarsi alla carica di sindaco di Trieste. L'annuncio ha galvanizzato il centrodestra, ma sembra aver anche stimolato il dibattito nell'opposizione, che si trova ora a dover scegliere un candidato che possa sfidare Federica, sempre se la candidatura del governatore arriverà veramente.
0: Al via oggi ad Ankara il vertice di due giorni della NATO, incentrato sul potenziamento dell'industria bellica, sul supporto all'Ucraina e sull'incremento della spesa militare. Il segretario generale Mark Rutte esorta i leader a presentare piani concreti per innalzare gli investimenti nella difesa al 5% del PIL entro il 2035. Un traguardo ambizioso, soprattutto alla luce dei ritardi di paesi come la Slovenia e l'Albania, che non hanno ancora raggiunto la precedente soglia del 2%. I lavori si apriranno in serata con una cena istituzionale a cui prenderanno parte anche i vertici dell'Unione Europea e i presidenti di Ucraina e Corea del Sud. Il summit è tuttavia segnato dal clima di tensione tra Europa e Stati Uniti, acuito dal conflitto in Iran e dalle aspre critiche di Donald Trump verso gli alleati europei per il mancato sostegno militare. Il movimento islamista palestinese Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che per quasi 20 anni ha amministrato la striscia di Gaza, aprendo la strada al trasferimento della gestione civile a un nuovo comitato tecnocratico. Il Comitato Nazionale per l'Amministrazione della Striscia ha dichiarato di essere pronto ad assumere le proprie funzioni. In una nota, Hamas ha spiegato che la decisione è stata presa nell'interesse della popolazione palestinese, sottolineando che il protrarsi della guerra, il blocco del territorio, i ritardi nella ricostruzione e il mancato ritiro delle forze israeliane rendono necessaria una nuova soluzione amministrativa. Siamo alla cultura. Con l'arrivo dell'estate torna il cinema sotto le stelle di Kino Istria. Cinema Istria, rassegna itinerante, giunta all'8ª edizione, al via giovedì prossimo nel mese di luglio, 8 serate in varie località del capodistriano e una tappa piranese. Seguiamo insieme Ornella Rossetto.
4: Nuovi film e nuove storie da condividere, tante serate per vivere ancora una volta la magia del cinema sotto il cielo estivo con Kino Istria. Cinema Istria d'estate, il cinema raggiunge borghi e località dell'entroterra. L'8ª edizione parte dal Castello di Covedo giovedì 9 luglio per proseguire fino a settembre tra Capodistria, Ancarano e Pirano. Qui si affianca una puntata nella istriano-croata Visinada. Quest'anno la rassegna itinerante organizzata da Savo Dotok propone un un focus sul documentario, a cominciare dal titolo inaugurale Bloom, padroni del nostro destino, un ritratto realizzato dalla regista bosniaca Jasmila Sbanic di Emerick Bloom, a suo tempo fondatore e manager della Energo Invest, azienda pubblica jugoslava di livello mondiale con sede a Sarajevo. A seguire il 12 luglio a Maresego Cesaria Evora, la diva dai piedi scalzi, omaggio alla celebre cantante capoverdiana firmato dalla portoghese Ana Sofia Fonseca, mentre sarà Pirano ad ospitare il 15 luglio al Centro Pastorale e Culturale Georgios il film olandese La figlia del guardiano del faro, una pellicola che esplora i temi dell'infanzia seguendo la storia di una ragazzina che ogni notte deve accendere la lanterna e guidare le navi. Fra gli altri appuntamenti segnaliamo Le memorie del confine tra Italia e Slovenia, viste dalla cineasta di Nova Gorica Anja Medved, autrice del documentario Non ti scordar di me, che sarà presente alla proiezione, prevista in questo caso a Pregara. La chiusura del calendario di luglio è nel segno del cinema italiano con la commedia campione di incassi di Paolo Genovese Follemente, in programma al Lido allo Studente di Ancarano il 29 luglio.
0: Andrà alla regista rumena Alexandra Gulea il premio Darko Bratina 2026, prestigioso riconoscimento cinematografico istituito dall'associazione Kino Atelier di Gorizia in memoria del proprio fondatore. La consegna avverrà il prossimo 2 ottobre durante il festival transfrontaliero Omaggio a una visione, in programma tra Gorizia e Nova Gorica dal 29 settembre al 4 ottobre. Il premio ad Alexandra Gulea, classe 1970, celebra un'autrice di grande sensibilità, si legge nelle motivazioni che attraverso il linguaggio del cinema indaga la storia, l'identità, le minoranze e le complesse trasformazioni della società. La vincitrice si è detta grata e onorata del riconoscimento. Ed entra nel vivo il Festival di Lubiana, il principale appuntamento culturale estivo della Slovenia, che come ogni anno dal 1953 riunisce nella capitale artisti di primo livello. Ieri mattina il direttore del festival, nonché direttore artistico Darko Berlek, ha presentato in conferenza stampa l'opera Sansone e Dalila e dato rilievo anche ai concerti dedicati a Miles Davis e John Coltrane e all'opera Il barbiere di Siviglia che sarà eseguita dal teatro La Fenice. Sentiamo insieme Valerio Fabbri.
5: In questa settimana Lubiana si trasforma in un vivace polo internazionale, grazie ai turisti certamente, ma anche al ricco calendario di concerti di musica classica, opera, balletti, musical, spettacoli teatrali e performance jazz che caratterizzano il cartellone del 74esimo festival estivo. Questa settimana il programma prevede, tra le altre cose, il monodramma Immacolata Concezione, interpretato da Matthias Rösker, e ancora un concerto di Terence Blanchard e Ravi Coltrane in omaggio al centenario della nascita di Miles Davis e John Coltrane, accompagnato dal progetto We Want Miles, già sold out, con artisti che hanno contribuito a plasmare la storia della musica e non solo del jazz. Ma l'attenzione di Burle, che è andata soprattutto al direttore d'orchestra Charles Dutoit, uno dei massimi esperti del repertorio francese, sotto la cui direzione si esibiranno l'orchestra e il coro della Filarmonica Slovena e il coro polacco NFM, con Marini Collemieux e Nikolaj Shukov nei ruoli principali di Dalila e Sansone in una prima europea per il maestro francese. E ancora venerdì, nella Sala dei Cavalieri della Fortezza Convento Križanke, verrà inaugurata una mostra dedicata ai partecipanti della 29esima Colonia Internazionale d'Arte, cui parteciperanno artisti da Austria, Giappone, Bulgaria, Macedonia del Nord, oltre che ovviamente dalla Slovenia. L'appuntamento di cartello con l'Italia è per il 14 e il 15 luglio, quando nella Sala Nobile della Casa di Zanzibar sarà la volta del Barbiere di Siviglia, messo in scena dalla Fenice di Venezia.
0: Lo sport. Calcio in primo piano, il Belgio ha conquistato l'accesso ai quarti di finale del Mondiale 2026, superando gli Stati Uniti con un netto 4-1, eliminando l'ultima delle tre nazionali ospitanti ancora in corsa. I Diavoli Rossi hanno indirizzato la partita già nel primo tempo, grazie alla doppietta di De Ketelaere, autore delle sue prime due reti in Coppa del Mondo, entrambe su assist di Leonardo Trossard. Gli Stati Uniti avevano momentaneamente riequilibrato il match con un gol su punizione di Tillman deviata da Van Aken, ma il Belgio ha reagito reagito immediatamente tornando in vantaggio. Nella ripresa la squadra europea ha gestito la pressione americana e ha chiuso definitivamente la sfida con il gol di Van Aken e la rete nel recupero di Lukaku. Il Belgio affronterà nei quarti la Spagna, che ha eliminato il Portogallo grazie alla rete decisiva di Merino nei minuti finali. La formazione iberica ha dominato l'avvio della gara, trovando però un attento Diogo Costa, mentre il Portogallo ha creato poche occasioni e ha salutato il torneo nell'ultima partita mondiale della carriera di Cristiano Ronaldo. Il centrocampista dell'Arsenal, Merino, entrato dalla panchina, ha deciso la sfida equilibrata sfruttando l'assist di Ferran, regalando alla Spagna la qualificazione. La FIFA ha inoltre difeso l'operato dell'arbitro brasiliano Rafael Claus, contestato da Donald Trump per espulsione di Balogun nella partita tra Stati Uniti e Bosnia, definendolo un direttore di gara di alto livello e confermando la fiducia espressa anche da Pierluigi Collina. Nei quarti di finale il Belgio e la Spagna si contenderanno un posto in semifinale, dove la vincente affronterà la squadra che emergerà dal confronto tra Francia e Marocco. Il programma degli ottavi si conclude con le ultime due sfide in calendario, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Ciclismo, la terza tappa del Tour de France, la prima di montagna, è stata vinta da Tadej Pogacar, al suo 22esimo successo la Grand Boucle. Il corridore della UAE Emirates, lanciato dal compagno Isaac Del Toro, ha battuto in volata Jonas Vingegaard e Richard Carapaz. La tappa di quasi 200 km da Granollers a Los Angeles, con ingresso in Francia, è stata caratterizzata da diversi tentativi di fuga, l'ultimo di Alex Baudin e Nicolas Prudhomme, ripresi a 11 km dall'arrivo. Grazie alla vittoria Pogacar ha conquistato la maglia gialla sfilandola a Vingegaard. I due hanno lo stesso tempo in classifica generale, con Remco Evenepoel terzo a 23 secondi dopo l'ottavo posto di giornata. E con questa notizia si chiude il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mita, realizzazione tecnica curata da Iaca Jagar. Sono le 7:40 minuti primi, noi ci fermiamo qui, vi ricordo che l'informazione da Radio Capodistria torna alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sul passante di Mestre code per un incidente tra Spinea e tangenziale di Mestre in direzione Milano. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 rallentamenti per il traffico sostenuto tra innesto A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia, segnalato anche un veicolo in panne. E sulla tangenziale di Mestre, a causa del traffico intenso, si sono formate code tra Terraglio e l'innesto con la A27 verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Agemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
3: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
2: Un evento targato DP66.
3: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
2: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
5: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, martedì 7 luglio, fuori fa già caldo e noi siamo qua per rinfrescarvi la mattinata. Rosanna Bubolo a chiacchierare con voi fino alle 10.30 in compagnia di Jaka Žagar, Strocar Botoni qui nello studio 1 di Radio Capodistria. Fa caldo, l'ho già detto, intorno a noi campi, boschi mostrano i segni della mancanza d'acqua, l'erba è secca, i rami sono secchi, gli animali hanno sete. E nonostante la situazione sia chiara, continua ad incrociare persone alle quali non importa niente della natura, ma neanche degli animali, di tutti noi. Insomma, persone che continuano, nonostante cartelli, scritte di avvertimento in autostrada, telegiornali, informazioni, a comportarsi da buzzurre. Il Carso, gli scorsi giorni è bruciato, si è sviluppato un incendio, gli incendi li abbiamo visti e abbiamo visto il fuoco mangiare non solo vegetazione ma anche casa in Spagna, Grecia, sulle isole Dalmate, e nonostante tutto questo io continuo a guidare dietro ad automobilisti che gettano la sigaretta dal finestrino. Jaka, succede anche a te di vederli? Sì, anche a te purtroppo. Non vedete l'espressione di Jaka, però è di tristezza veramente. Io invece sono arrabbiata perché non so se vivete nel mondo delle illusioni o dell'ignoranza, dell'indifferenza e disumanità più completa, non lo so, ma quel mozzicone supportato dal vento può davvero svilupparsi in un incendio che può avere delle gravi conseguenze. Per cui io stamattina comincio con un appello: per favore, io sono stanca, io sono stufa di rischiare incidenti per passare con le gomme della mia macchina sopra i vostri mozziconi, e sono stanca e stufa che esistano persone come voi. Avete capito? Punto il dito su quelli che buttano fuori dal finestrino la sigaretta. Perché per me non avete un minimo di intelligenza se lo fate. Lo so, sono così, questo è il mio carattere, ve le dico. Allora, la prossima volta, io giuro, non passerò sul mozzicone con la mia macchina. Io comprerò un carro armato e passerò direttamente sopra la vostra macchina. Così il problema non si ripeterà, va bene? Ah, adesso, a parte ironia e sarcasmo e anche un po' di rabbia, accendiamo i cervelli e non i boschi, e soprattutto cerchiamo di fare attenzione, perché quel gesto, molto maleducato tra l'altro, di gettare il mozzicone fuori dall'abitacolo può costare alla natura, alle persone e agli animali. Non siate indifferenti, siate attivi, siate partecipi nella salvaguardia di questo mondo, se no è inutile che ci lamentiamo, no? Musica!

vittoria. Maeda Shush, vincitrice lo scorso 27 giugno della 14esima edizione di Dimmela Cantando, Festival della Canzone Inedita in Istroveneto. Una canzone che ci dice che non è mai troppo tardi, non si è mai troppo grandi per ricominciare, per realizzarsi, per reagire, per le fragole, per sognare. E intorno io vedo tanta voglia di cambiamento, di cambiare aria, di realizzazione. Sarà l'oroscopo? Non lo so, non è che leggo tanti oroscopi. Magari c'è anche voglia di conoscere, no? Di affrontare temi che solitamente non approfondiamo. E allora proprio per questo alle 9 arriveranno in studio due ospiti. Il primo è già stato fugacemente con noi a inizio giugno, il regista sceneggiatore Andrea Andolina, che questa volta sarà accompagnato da Caterina Gabanella, attrice protagonista del cortometraggio Una Voce, diretto appunto da Andolina. Perché loro due i nostri ospiti in questa calda mattinata di luglio? Per parlare di un tema delicato, quale la violenza, la solitudine, l'isolamento, il senso di smarrimento, ma anche l'instabilità, il desiderio di aggrapparsi magari a una speranza. Non è un tema estivo e leggero? No, non lo è, perché credo che i temi importanti vadano affrontati sempre, non solo a Natale, quando facciamo finta di essere tutti più buoni e interessati alle problematiche altrui e alla Befana abbiamo già dimenticato i nostri buoni propositi. Allora, loro saranno i nostri ospiti dal vivo qui in studio stamattina, ma ovviamente inizieremo la puntata in modo leggero, in modo estivo, con una carrellata di curiosità e partiremo dal caffè. E io e Iaca stamattina, tutti e due. Siamo due caffè dipendenti, caffeina dipendenti, dipendenti di questa bevanda miracolosa che se non ci fosse bisognerebbe davvero inventarla e che accompagna il nostro risveglio ogni mattina. Siamo sicuri però di saper fare una moca? Lo scopriremo fra poco. Iaca, tu sei da moca, da macchinetta, da espresso? Moca? Moca anche tu? Io preparo quella, tipo minimo quella da tre, detto da quattro la fai te. Se no io non mi sveglio, cioè buonanotte che io ti parlo alle 8 del mattino senza una moca di caffè. Non si esce da casa senza il caffè. Quanti ne prenderò oggi? 7000 caffè.

7000 caffè, Alex Britti, 7000 caffè, quelli che berrò oggi durante la giornata, ho detto durante. Mi mancano anche le vocali stamattina. Anche voi non riuscite a alzarvi al mattino. Iacca, tu sei uno che si alza presto. Sì, tu ti alzi presto, ma beato te, io sono proprio una bestia notturna, un animale notturno, per me è sempre pesante mettere la sveglia all'alba. Io me ne sto di notte, sai cosa faccio di notte adesso? Me ne sto in soffitta, che uno detto così sembra che sta tra i mobili degli anni 30, no, me ne sto in soffitta che è il mio salotto, ad ascoltare gli assioli che si parlano da un albero all'altro mentre leggo. Sai cosa sono gli assioli? È il ciuc. Ti è presente il ciuc? Sul ciuc tutti il sorriso, il chiù, l'assiolo. La notte è il mio momento. E allora, come mi sveglio in queste calde mattinate estive? Ve l'ho detto, con una bella moca da tre, che io sono sincera, preferisco fredda, cioè io bevo il caffè freddo con il latte freddo. Lo so che a tanti non piace, a me sì, ma al di là dei gusti ci sono tanti modi per fare il caffè, ognuno ha la propria filosofia. C'è chi mette meno acqua, chi di più, chi lo schiaccia, chi lo fa a fiamma alta, così in 3 secondi, come un vulcano. Ma qual è il modo giusto? In aiuto, come al solito, arrivano gli esperti, anche gli esperti del caffè ci abbiamo stamattina, che ci dicono che secondo diversi studi i passaggi sono semplici. Vabbè, non è che vuole Einstein per mettersi una moca, anche se ho visto gente fare delle cose che vanno oltre la fantascienza. Vabbè, per prima cosa bisogna riempire la caldaia con l'acqua fino al livello della piccola valvola di sicurezza, quella piccoletta tonda dentro, no? Che entra in funzione soltanto in caso di pressione eccessiva. E fin qua ci siamo. È importante non superare mai quella soglia, perché per evitare il surriscaldamento smisurato, infatti è necessaria una piccola camera d'aria. La valvola serve proprio a rilasciare il vapore in eccesso e garantire il corretto funzionamento della moca, capito? Cioè, fin qua c'eravamo arrivati tutti. Completato questo passaggio, si inserisce il filtro a imbuto, come direbbe qualcuno, e si aggiunge il caffè macinato. Quanto metterne però di caffè macinato? 40 kg? No! Quanto basta per riempire il filtro fino all'orlo? Logico, no? È logico non per tutti, no? Perché la polvere deve essere livellata, non schiacciata, non compressa, perché un macinato troppo pressato impedisce all'acqua di passare correttamente tra i granelli, cioè vi fate una diga in pratica, e poi il caffè esce, cioè il caffè va a ostruire il filtro se è troppo schiacciato, no? Avete capito? Pressatori di caffè. C'è gente che lo schiaccia come se avesse paura che possa scappare il caffè dal filtro. Ah, una cosa che vi dico io, un suggerimento mio invece: quando lavate il filtro, tu lavi il filtro. Poco. Allora prova a fare questo: fai scorrere dentro dell'acqua bollente e scassalo, sbattilo, tu vedrai quanti residui di caffè cadono nel lavello. Ecco, quelli a lungo andare tappano i buchini. Addio buon caffè, ciao. Poi, continuando a fare la nostra moca, che ci manca? La mettiamo in frigo. No, avvitiamo la parte superiore della moca, anche perché sennò è grave, e la mettiamo sul fornello. E che succede? Succede una cosa normalissima, che con l'aumento della temperatura una parte dell'acqua evapora e la pressione spinge verso il filtro, attraversando il caffè macinato, e in questo modo vengono estratte le molecole aromatiche che finiscono nel raccoglitore superiore, cioè arriva il caffè. E proprio in questa fase la fiamma gioca un ruolo fondamentale. Un fuoco troppo alto riduce i tempi di preparazione, aumenta rapidamente la pressione interna, fa quel borbottio, no? Quello della moca, cioè il vulcano, no? Avete presente? Ma secondo gli studi del chimico italiano Luciano Navarini, non è ideale come situazione. Per evitare un caffè troppo amaro o con note di bruciato, è quindi consigliabile che cosa? Mantenere note di bruciato, è quindi consigliabile che cosa? Mantenere una fiamma medio-bassa, spegnere

The Time of My Life, la nuova ballata romantica di Benson Boone. Abbiamo detto più che romantica, è struggente, struggente, una struggente dedica d'amore incentrata sul dolore, sullo smarrimento che accompagnano la fine di una relazione importante. Benson, sono d'accordo con te, c'è smarrimento, ma io credo anche che quando una storia finisce si apra, dopo il dolore, dopo l'elaborazione, dopo tutto, un'opportunità di vita, di evoluzione, e ci sia la possibilità, lavorando su noi stessi naturalmente, di non ricadere più in storie aride, a volte tossiche. Per cui ricordatevi sempre, avete perso un amore? Vabbè, magari era quello sbagliato, ora adesso avete l'occasione di ritrovare la persona più importante della vostra vita. Voi stessi, ricordatevelo sempre. Detto ciò, abbiamo parlato di caffè, che arrivò in Europa nel XVI secolo attraverso i traffici commerciali marittimi. La via principale fu Venezia, naturalmente, dove i mercanti della Serenissima iniziarono a importare i chicchi dall'Oriente, dall'Impero Ottomano, a partire dal 1570 circa, inizialmente vendendolo come rimedio medico nelle farmacie, come è successo alla Coca-Cola agli inizi, insomma. La persona di cui parleremo fra poco morì però nel 1564, scusate, non riuscì a gustarsi nemmeno una tazzina nella sua vita. Chissà che cosa beveva Michelangelo Buonarroti, cicoria, orzo, che beveva Buonarroti la mattina per svegliarsi, senza caffè, povero. Michelangelo, genio assoluto del Rinascimento, scultore, pittore, architetto, poeta, ma anche essere umano che

faceva la spesa. Ve lo immaginate voi Michelangelo che va a far spesa col carrellino? Non c'aveva magari il carrellino. Ebbene, un foglio conservato nell'archivio Buonarroti di Firenze svela le abitudini quotidiane di Michelangelo nel 1518. Una lista della spesa con pane, vino, ringhe, verdure, da cui emerge un ritratto molto umano dell'artista durante gli anni del progetto per la facciata di San Lorenzo, della chiesa di San Lorenzo. E si tratta di un foglio apparentemente ordinario, no? Redatto sul verso di una lettera ricevuta da un nobile suo corrispondente, Bernardo Niccolini, il 13 maggio 1517, e utilizzato poi questo foglio da Michelangelo nel 1518 per annotare una serie di alimenti da acquistare. Si riciclava la carta, naturalmente, era molto, molto costosa. Il documento, pur nella sua semplicità, rappresenta una testimonianza eccezionale. Pensateci, pochissimi grandi artisti del Rinascimento ci hanno lasciato tracce così dirette, spontanee della loro vita quotidiana. Vabbè, abbiamo lettere, contratti, documenti ufficiali, no? Documenti che ci permettono di seguire le grandi vicende professionali di Michelangelo. Ma questa lista della spesa apre una finestra su una dimensione privata, domestica, raramente documentata. Che cosa c'è in questa lista? Che è una testimonianza diretta delle abitudini alimentari di Michelangelo? C'è scritto: pane due, un boccal di vino, una ringa, tortelli, un'insalata, quattro pani, un boccal di tondo, un quartuccio di brusco, un piattello di spinaci, quattro alici, tortelli, sei pani, due minestre di finocchio, una ringa, un boccal di tondo. Cioè una lista della spesa normale. E ciò che rende davvero celebre questo documento, avete le foto naturalmente su internet, è un dettaglio particolare. Accanto ai nomi degli alimenti, Michelangelo realizzò dei piccoli schizzi raffiguranti i prodotti elencati. Non sono disegni elaborati, naturalmente, destinati a essere conservati, ma semplici immagini funzionali che, secondo gli studiosi, sono spiegati con la necessità di rendere la lista comprensibile a un servitore analfabeta, no? O con scarsa dimestichezza con la scrittura. Ricordiamoci, siamo nel 1518, e attraverso i disegni il destinatario avrebbe così potuto riconoscere facilmente i prodotti da acquistare senza dover interpretare parole scritte. Il disegno, che nelle mani di Michelangelo era strumento di progettazione artistica, bellezza, mezzo espressivo di altissimo livello, insomma, diventa un semplice supporto alla comunicazione domestica. Forse non era così burbero come si racconta, magari era una persona anche piacevole, Michelangelo. Questo documento, questa lista della spesa, ci dice anche un'altra cosa: che Michelangelo seguiva la dieta della Quaresima. Pensate un po', perché questa lista è stata stilata proprio in periodo quaresimale. Ed ecco la presenza di aringhe e alici, che appare perfettamente coerente con le abitudini alimentari della Quaresima. E il documento contribuisce quindi anche alla ricostruzione delle pratiche religiose e sociali dell'epoca attraverso una semplice lista della spesa. È possibile cogliere il peso delle tradizioni liturgiche nella vita quotidiana delle persone, comprese quelle degli ambienti più prestigiosi della cultura rinascimentale, no? L'avreste mai detto? Quante cose in una lista della spesa? Sì, vabbè, non la mia, quella di Michelangelo. E voi a casa, Iacca, tu vai ancora a fare la spesa con la lista in mano, oppure vai lì, quello che c'è in offerta prendi? Niente, tu proprio non vai a fare la spesa? Vai? È certo che vai. Io un po' uno e un po' l'altro, un po' mi prendo la lista perché mi dimentico le cose, però l'importante è non andare al supermercato affamati, questo lo sappiamo, perché torni a casa con una valanga di cavolate, di snack, di roba, di schifezze inutili. Il nostro carrello invece stamattina si sta per riempire di notizie flash, e allora io lascio lo sgabello ai colleghi dell'informativa e vi ritrovo sempre qui su Radio Capodistria dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F. A fra pochissimo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. Ricorrono oggi i 50 anni dall'approvazione della legge sulle comunità nazionali in Austria, testo che dal 1976 tutela le 6 minoranze autoctone del paese, slovena, croata, ungherese, ceca, slovacca e rom, garantendone l'identità e l'uso della lingua. In occasione dell'anniversario, il Parlamento di Vienna voterà un atteso emendamento, il primo in mezzo secolo, volto a modernizzare una normativa ormai ritenuta obsoleta. La riforma prevede l'introduzione di una relazione annuale del governo sulle minoranze, un ruolo maggiore per i consigli consultivi e una riorganizzazione della giustizia bilingue in Carinzia. Ciò nonostante, le organizzazioni della minoranza slovena hanno espresso forti critiche sia per il mancato coinvolgimento nella stesura del testo, sia perché il provvedimento esclude aree chiave dal bilinguismo pieno e tralascia la cruciale riforma del sistema scolastico. Una petroliera in navigazione verso sud al largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz, ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile non identificato che ha causato un incendio a bordo, senza vittime, secondo l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima UKMTO. La televisione di Stato iraniana IRIB, citando fonti anonime, ha riferito che la nave sarebbe stata colpita da un missile dopo aver ignorato gli avvertimenti di Teheran mentre transitava nella rotta meridionale dello stretto con il sostegno della marina statunitense. Le autorità iraniane non hanno confermato né smentito la ricostruzione, mentre cresce la tensione nella regione dopo gli avvertimenti di Teheran alle navi che utilizzano la rotta attraverso le acque omanite. Sale a 3.535 morti il bilancio ufficiale dei terremoti che hanno colpito il Venezuela a fine giugno. I feriti sono 16.740, mentre 6.462 persone sono state tratte in salvo. Lo ha reso noto il presidente del Parlamento venezuelano Jorge Rodriguez. Secondo le autorità, gli sfollati sono quasi 18.000 e le famiglie assistite circa 87.000. I terremoti hanno danneggiato 856 edifici, di cui 190 sono crollati, mentre le scosse di assestamento registrate finora sono oltre 1.000. Proseguono incessanti le operazioni di soccorso con 30.000 uomini delle forze di sicurezza, 28.000 volontari e oltre 4.000 soccorritori internazionali. Sono un centinaio i campi di accoglienza temporanea allestiti per gli sfollati. Italia sarebbe Walter Lavitola, imprenditore, ex giornalista ed editore già noto alle cronache giudiziarie e il presunto mandante dell'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre del 2025 ai danni del conduttore di Report Sigfrido Ranucci e della sua famiglia Pomezia. La direzione distrettuale antimafia di Roma ha iscritto Lavitola nel registro degli indagati, disponendo una perquisizione domiciliare da parte dei carabinieri, i quali hanno sequestrato il suo smartphone e il computer per fare luce sul movente ancora da chiarire. A Lavitola e ai quattro esecutori materiali arrestati di recente tra Napoli ed Avellino con l'accusa di aver piazzato l'ordigno in cambio di denaro vengono contestati reati aggravati dal metodo mafioso. È tutto per le notizie, le 8.34 minuti.
0: Prima pagina.
1: Apriamo come sempre con la voce del popolo, il quotidiano dell'Istria e del Quarnero, che titola Agricoltura e demografia, un legame indissolubile, incontro informale del gruppo Med 9 riuniti a Zara i rappresentanti dei paesi dell'alleanza. A lato una radice comune con la nostra Italia. Il ministro Francesco Lollobrigida ha fatto visita alla sede della comunità italiana Gerolamo Luxardo di Zara, dove è inaugurato la mostra Tallarico Cravatte. In basso, Bacic, alloggi accessibili a tutti. Il ministro dell'edilizia Branko Bacic ha soggiornato a Buie e a Fiume, al centro dell'attenzione appartamenti a prezzi calmierati e progetti per il verde urbano del valore di 6,9 milioni di euro. Il quotidiano sloveno De lo apre con il titolo «Il reclutamento nei servizi pubblici cambia, nomine, il governo abolisce il consiglio dei dipendenti pubblici, nei consigli degli asili nido e delle scuole elementari ci saranno meno dipendenti». Il quotidiano Dnevnik in prima pagina apre con il titolo «La Slovenia al vertice dell'alleanza per riconquistare la fiducia, al vertice della NATO, il paese sarà questa volta una delle tre nazioni che lo scorso anno, secondo i calcoli dell'alleanza, non hanno destinato il 2% del PIL alla difesa». Inizialmente sembrava che tutti gli stati avessero raggiunto l'obiettivo, il che ha reso le successive critiche ancora più accese. Il nuovo governo dichiara di aver preparato un piano di risanamento, ma resta aperta anche la questione del rispetto degli impegni relativi al riarmo dell'esercito. Presente il premier Janez Janša e il ministro degli esteri Tone Kaiser e della difesa Valentin Hajdinjak. Il quotidiano Primorske Novice apre l'edizione odierna riferendo che i consiglieri comunali di Caporetto hanno tirato il freno a mano. L'ormai insanabile rottura politica tra il sindaco e la maggioranza dei consiglieri ha infatti causato lo stallo completo e la paralisi dei lavori del consiglio comunale. Il quotidiano della minoranza slovena in Italia, Primorski Dnevnik, in prima pagina titola «Rifornivano di droga le località balneari». L'inchiesta, la Guardia di Finanza di Trieste, ha sgominato un'organizzazione che vendeva stupefacenti anche a Sistiana, Grado e Lignano. Il quotidiano di Trieste Il Piccolo, in prima con manovra estiva da 1 miliardo, la regione Friuli Venezia Giulia potrà contare su un assestamento di bilancio a 9 zeri per il 4º anno di fila. Iter appena iniziato, approdo in aula il 21 luglio, utilizzo dei fondi, priorità di infrastrutture e sanità. A lato Carlo Calenda, servono l'Europa, la difesa comune ed il centro Lega, sì, ma quello di Fedriga, il leader di Azione, domani a Trieste. Passiamo ai due maggiori quotidiani italiani, vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump, il titolo sulla prima del Corriere, opposizioni con la Premier, Rutte lo loda sulle spese militari degli alleati. Lo sport, il leader statunitense, terremota ai mondiali, FIFA nel caos, squalifica annullata, sì, ho chiamato io Infantino. Infine, la Repubblica apre con Trump le mani sui mondiali, il presidente statunitense, ho telefonato io ad Infantino per fargli togliere la squalifica al giocatore americano, il calcio europeo contro il numero uno della FIFA, scandaloso, oltrepassata la linea rossa. In basso, svolta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, indagato l'imprenditore Walter Lavitola, è il mandante. È tutto anche per la rassegna della stampa alle 8:38 minuti.
0: Radio Capodistria. La tua radio.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Inaugurata a Udine la nuova stazione di posta, il servizio dedicato all'accoglienza e al sostegno delle persone senza dimora o in condizioni di grave marginalità sociale. La struttura si trova all'interno degli spazi dell'ex caserma dei Vigili del Fuoco, riqualificati con un finanziamento di oltre 1 milione di euro. La nuova sede sostituisce quella provvisoria attiva dal 2023 ed è frutto di una collaborazione tra comune, azienda sanitaria, regione e terzo settore. Un presidio diurno per persone senza dimora, cittadini in condizioni di povertà, con aree dedicate all'accoglienza e all'ascolto, una sala comune, locali per attività educative, di orientamento e accompagnamento, che potrà ospitare anche incontri, percorsi formativi, iniziative di ricerca attiva del lavoro.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: Nel singolo che annuncia il suo primo album di inediti dopo quasi 10 anni, Filippo Graziani si ritrova a fare i conti con la tortura di una bellezza da sogno. Povero me.

Watch It Burn, Katy Perry, inno intimo e catartico che affronta il tema del punto di rottura emotiva, ma mamma mia sono tutte così le canzoni stamattina, e racconta il coraggio di abbandonare l'abitudine di compiacere agli altri e di reprimere la propria rabbia per aderire a una filosofia di facciata basata solo su amore e luce. Si intitola però Guardalo Bruciare. Chi? Ah, chi? Sono appena le 8:46 e 45 secondi di martedì 7 luglio, stiamo già parlando di provare rabbia in modo autentico e guardar bruciare la gente. Non male, Iaca, vero? Non male. Tu stai sbadigliando. 800 caffè. Mamma mia, sarà il caldo. Seconda parte di Calle degli Orti Grandi, Rosanna a chiacchierare con voi e Iaca a struccar bottoni qui nello studio 1 di Radio Capodistria, in attesa dei nostri ospiti che arriveranno nella terza parte fra poco. Ma prima io vi voglio parlare di turisti, turisti cafoni, ed eccolo qua, tacchi, il collegamento naturale con la rabbia. Stamattina ho iniziato con un appello: non gettare mozziconi di sigaretta dal finestrino della macchina, per favore. Ho parlato del problema degli incendi, ma ci sono anche altri tipi di comportamenti cafoni che ormai non sono più tollerati, anzi c'è chi si è proprio stufato di questa gente. Titolone dell'altro giorno sul Corriere della Sera: Cortina e le Dolomiti invase da turisti cafoni, più controlli tra boschi e sentieri. Infradito, picnic vietati, bagni proibiti e maleducazione. Adesso scattano le multe. E sarebbe ora che scattassero le multe, come è scattato un accordo tra Regione Veneto, provincia di Belluno e Comune, in cui la polizia provinciale corre in aiuto ai vigili per governare il turismo. Pensate che nel 2025 sono stati 1.118.000, sono tantissimi, i visitatori nel distretto delle montagne bellunesi, in aumento, no, dell'11% sull'anno precedente, che vuol dire che sempre più persone scelgono per vari motivi quelle mete. Ma non si rendono conto proprio di dove si trovano, non sanno comportarsi. Il primo luglio è accaduto un caso limite, l'avete letto sicuramente. Alcuni turisti si sono messi a prendere il sole nella piazzola di sosta di un rifugio e un elicottero del soccorso alpino non è riuscito ad atterrare, e questa è una cosa gravissima. E sono ormai proverbiali, scusate, le flotte di persone in infradito accordate in uno dei sentieri più popolari della conca ampezzana, il 215, per inerpicarsi verso le acque cristalline del lago di Sorapis. Non fosse solo un problema di buoni costumi, selfie temerari e movida molesta, perché pure a 2000 metri c'è chi si attrezza con casse e si accampa. Questi comportamenti rappresentano un rischio sia per la sicurezza delle persone che per l'ambiente. Mamma mia, anche da noi c'è gente che va a scalare montagne in infradito, scivola, si fa male perché è incosciente, poi scattano i soccorsi, mettono in difficoltà i soccorritori, oppure ci sono persone che si mettono in cammino senza una bottiglietta d'acqua, salgono in quota in canottiera, arriva la notte. Però noi che viviamo sulla costa sappiamo anche che ci sono quelli che ti arrivano addosso con i motoscafi mentre fai snorkeling a 50 metri dalla riva. Insomma, dovrò andare in mare con che cosa? Con cosa vado in acqua? Con un'accetta? Non lo so. Insomma, i cafoni sono ovunque, ce n'è per tutti i gusti, ed è proprio per questo che a Cortina nel Bellunese si sono stufati, e questi pattugliamenti straordinari serviranno, adesso ditemi voi se è normale, serviranno a educare le persone. Cioè educare, capito, vuol dire dargli proprio la base del comportamento. Ma non avevano i genitori da piccoli questi qua? Non andavano all'asilo? Io non lo so. Insomma, vigili e polizia insegneranno questi buzzurri che anche solo abbandonare qualche buccia in mezzo al bosco dopo uno spuntino a base di frutta, ad esempio, è un comportamento da evitare, perché i resti lasciati dall'uomo offrono cibo alla fauna selvatica, ad esempio come il lupo, rischiando di renderla sempre più confidente. E poi ci sono i divieti di campeggio in natura che non vengono rispettati. Si sa, uno va a cercarsi una bella notte stellata in alta quota e si piazza dove vuole. No, bisogna andare nei rifugi, nei bivacchi, non mettere la tenda ovunque, e soprattutto anche al mare, anche da me. Non lasciate le immondizie dappertutto, ci sono i cassonetti. Insomma, nel 2026 noi dobbiamo impiegare vigili, polizia e di tutto e di più per educare le persone. Ma in che mondo viviamo? Musica.

e non volano le farfalle nello stomaco perché se le mangiano gli escursionisti. Estate, non ci sono soltanto in giro cafoni che vanno in vacanza, ma è anche per fortuna tempo di scoperte archeologiche, di quelle che piacciono a me. E allora adesso vi porto a Zaftat, in italiano Ragusa Vecchia, dove gli archeologi hanno scoperto un raro sarcofago tardo-romano rimasto sigillato intatto per oltre 1500 anni. Il ritrovamento è avvenuto durante degli scavi di emergenza in un sito nel cuore dell'antica colonia romana di Epidauro, precisamente nella necropoli, e renderlo noto sui social è stato il museo e galleria Conavala, che ha precisato che il sarcofago tardo antico è stato trovato nella sua posizione originaria come un intero sepolcro chiuso intatto con un legame calcareo conservato tra coperchio e bara. Tali scoperte sono estremamente rare nel contesto archeologico croato. Il sarcofago di circa 5 tonnellate è stato scoperto ad una profondità di circa 3 metri e nel suo interno è stata registrata la prima sepoltura di un defunto. Sebbene i resti scheletrici fossero mal conservati, i depositi organici e altri depositi saranno sottoposti, naturalmente, come succede sempre, ad ulteriori analisi di laboratorio. E tra i segmenti più impegnativi della ricerca c'è stato proprio l'intervento chirurgico di sollevamento del coperchio, l'estrazione del sarcofago e il trasferimento in una nuova località. L'operazione è stata guidata dal restauratore Sinisha Bisiak con la collaborazione dello scultore Tomislav Shalov. Adesso il sarcofago è stato portato in una località accessibile al pubblico e quindi possiamo godere della bellezza di questa nuova scoperta. Oh, finalmente una bella notizia. Vabbè, la prossima settimana magari parleremo di scoperte, perché questo inizio estate ci ha regalato davvero tante perle, tra cui la scoperta, l'hai sentita questa, Iaca? Hanno scoperto una nuova città maya che è rimasta intatta per oltre 1000 anni, e a scoprirla è stato un team sloveno-messicano, grazie naturalmente alla tecnologia LIDAR che devo scaricarmi. Ne abbiamo parlato tante volte, no? La prossima volta vi rinfresco la memoria su che cos'è la tecnologia LIDAR magari. Adesso invece ascoltiamo insieme un po' di musica, poi le info di Viaggiando. Io intanto vedo vedere se sono arrivati i nostri ospiti. Vado e torno, restate con noi, sempre qui su Radio Capodistria.

0: song could ever say. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code per un incidente tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Il traffico era già intenso e si verificano rallentamenti con code tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. Sul passante di Mestre un altro incidente provoca incolonnamenti tra Spinea e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Andiamo proprio sulla tangenziale di Mestre per segnalare code causa traffico sostenuto tra Terraglio e l'innesto con la A27 verso Trieste. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione, scaricando gratuitamente la nostra app InfoViaggiando. È tutto per questo aggiornamento, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, gran premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.

0: Voices, Damiano David, che è finita così a sorpresa, a sorpresissima. Allora, noi parleremo in questa terza parte di Calle, non di voci, ma di una voce, cortometraggio diretto da Andrea Andolina, interpretato da Caterina Gabanella. Mi sono scritta i nomi, ragazzi. Li ho qua in studio con me. Buongiorno, benvenuti.
1: Buongiorno.
2: Ciao.
0: Allora, Andrea, la scorsa volta, neanche 20 giorni fa, un mese fa sei venuta a trovarmi, abbiamo parlato del tuo primo film documentario sulle ali dell'amicizia. Adesso siete tornati per parlarci di un corto molto interessante. Ho avuto l'occasione di vederlo, bellissimo, posso dirvelo tranquillamente. Mi sono anche tirata giù tutte le battute, poi vi mostro perché sono maniacale io. Prima di partire però con il corto, vorrei partire dal soggetto, dalla sceneggiatura, che è di Francesca Nozzolillo, perché vorrei chiederti da dove parte proprio l'idea di rappresentare questa solitudine, questo malessere.
1: Allora, intanto buongiorno a tutte e a tutti. Nasce a Cortina, dove io, come ti dissi l'ultima volta, conobbi questa ragazza, la conobbi in discoteca. Ah, ciao, come stai? Guarda, io avrei tanta voglia di girare un altro film, un altro corto. Mi fa, io ho una storia. Faccio, sì, ok, c'è una storia.
0: Tutti.
1: No, lei è una che ha fatto il centro sperimentale, quindi non è, cioè, è una professionista. Però quando mi dici ho una storia, io già mi viene male, perché sono anche il produttore, cioè quello che fa fatica, tira fuori i denari per poi... Quindi sai, già quattro personaggi diventa complesso. Se hai più di una location diventa complesso. E faccio, guarda, deve essere uno ma massimo due personaggi e in una stanza. Tra l'altro io stavo scherzando, nel senso che ho detto già è difficile fare un corto, poi una stanza, due personaggi è difficilissimo. E fa, no, proprio una storia. Porca miseria, ma te la faccio leggere. E lei l'aveva scritta anni prima. Quindi forse questa domanda bisognerebbe più farla a lei. A me è piaciuto perché sia dal punto di vista produttivo e registico, sia dal punto di vista di sfida, raccontare una storia, una piccola storia in pochi minuti, in una stanza.
0: Senti, ma ho letto che c'è stata della ricerca nei centri antiviolenza. Guarda, questo io l'ho letto. Quando ho visto in realtà il cortometraggio, ho pensato che sì, c'è stata della ricerca, ma poteva essere una ricerca non solo nei centri antiviolenza, ma anche a parlare con le donne, con le persone. Caterina.
1: L'ha fatto lei?
2: Sì, forse, ciao a tutti, tutte, forse Andrea è andato nei centri antiviolenza, ma a me mi ha fatto parlare direttamente con alcune donne che hanno subito le violenze, e ciò che ho percepito è proprio questo incastro, questa impossibilità a lasciare andare l'amore per una persona che continua a farti violenza. È una cosa incredibile, però è in qualche modo, in maniera piccola, l'abbiamo subito tutti. Quindi lasciar parlare, far risuonare una piccola parte offesa, è stato anche un grande sfogo. Diciamo che Andrea è un regista impeccabile, perché ascolta, guarda e si innamora della gente che lavora con lui, e quindi lascia molta libertà, però sapendo tenere il timone dritto. Comunque sì, abbiamo lavorato con la risonanza, credo. Abbiamo fatto risuonare qualcosa, una nota che abbiamo tutti, l'abbiamo amplificata.
1: Sì, è stato una combinazione, no? La sceneggiatrice, poi Caterina, tutto lo staff a cui io ho comunque fatto vedere il progetto, ho parlato del progetto. Francesca è di Roma, non è triestina, non è delle nostre terre. Io la tenevo continuamente informata, le chiedevo, ma chi è Adele? E da quello che lei mi trasmetteva, io cercavo di plasmare questo personaggio come la vedevo io, no? E quindi conosco delle ragazze che hanno subito violenza e ho detto adesso faccio un lavoro proprio davvero regista, cioè, proprio mi butto dentro, perché sai, regista, cioè, alcuni registi si possono perdere sulle cose tecniche, invece mi sono affidato a Carlo Pacorini alla fotografia, gli ho detto guarda io voglio così, gli ho dato delle reference, gli ho detto guarda mi piacerebbe questa cosa perché voglio trasmettere questa sensazione.
0: La violenza non è solo quella che vediamo, non sono solo i segni, ma è soprattutto quella dell'anima, quella psicologica. Adesso interrompiamo la nostra chiacchierata con un brano che parla proprio di anima, On My Soul, Bruno Mars, e poi riprendiamo, va bene?
1: Va bene.
2: Va bene.

0: noi chiacchieriamo, no? Mentre va la musica, per cui arriviamo con quell'attimo di ritardo, ma è bello così. Bruno Mars, On My Soul, nella mia anima, per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, sono in studio assieme a Caterina Gabanella, Andrea Andolina, per parlare del cortometraggio Una Voce. Caterina, la tua interpretazione intensa, ti ho fatto i complimenti appena ti ho vista, sì, perché è meravigliosa veramente, te lo dico da attrice proprio, perché è difficile, è molto difficile, e soprattutto eri da sola tra virgolette, quindi è quasi un monologo interiore esteriore tutto. E a fine maggio hai ricevuto il premio come miglior attrice a Castelfiorentino, non è l'unico premio che hai vinto, ma abbiamo ascoltato un brano che parla di anima. Abbiamo detto prima che i segni della violenza non sono sempre visibili, non sono sempre lividi, l'occhio nero non è sempre un qualcosa di spezzato esteriormente, ma questa è un'anima spezzata, un'anima che ha subito una violenza sottile.
1: Assolutamente, le nostre anime vengono manipolate da quando arriviamo al mondo e spesso ci abituiamo a farci corrompere fin da piccoli, e poi nel momento dell'amore scelto, dell'amore adulto, spesso amplifichiamo e riperpetuiamo noi stessi, noi per primi, questa violenza, lasciamo farci violenza, che a volte è comodo. Subiamo una rete, nel corto c'è a un certo punto questo whisky, il ragnetto, eccetera, perché noi tessiamo la tela in cui ci facciamo catturare in qualche modo. È sottile ed è incredibile come le persone dipendenti non riescono a vedere, non hanno occhiali per vedere la tela in cui sono catturati, che si stanno tessendo da soli. E io penso che tutti siamo in parte narcisisti e in parte dipendenti. Poi chiaramente la dose varia, e è soltanto una questione di dosi, però fare l'attore vuol dire far risuonare più o meno delle parti. E poi un'altra cosa, io non ero sola in questo corto, perché la voce c'era e Andrea è stata una guida pazzesca. Noi abbiamo lavorato non stop 48 ore, ma veramente non stop. A me è venuto un herpes gigante, dopo era freddo, chiuso in questa cantina. Veramente appena vedeva che c'era un accesso a qualcosa di profondo mi lasciava andare, ma sentivo il suo amore, il suo carburante, i suoi occhi che guardano. Noi esistiamo negli occhi di qualcun altro e lui mi ha fatto esistere.
0: Hai detto che da soli tessiamo la tela e rimaniamo in queste storie, è difficile vederle quando sei dentro, le capisci dopo e capisci che devi mettere dei limiti, dei confini per preservare te stesso da quello che credi sia amore e invece diventa una dipendenza, come hai detto tu. Andrea, oltre al premio come miglior attrice a Caterina a Castelfiorentino, il cortometraggio Una Voce ha ricevuto sia il premio della giuria che il premio del pubblico in sala. Ecco, sì, non è facile che due sguardi così diversi, uno più tecnico magari che va più a fondo e uno che guarda in maniera diversa un cortometraggio, un film, una proiezione, siano d'accordo. Che cosa li ha messi d'accordo? Una voce in che cosa ci mette d'accordo?
2: Io penso che in assoluto sia, come diceva Caterina, il fatto che questo corto è stato fatto con una grande anima, una grande voglia di raccontare una storia, ma soprattutto coinvolgendo i protagonisti, gli attori, i tecnici, i registi, alla fine raccontano, cercano di raccontare un pezzo di verità, no? Allora, il premio del pubblico per me è stato il premio, è quello più bello,
1: sì,
2: perché
1: più
2: poi
1: bello.
2: Sì, perché
1: sicuramente
2: poi è il pubblico che va al cinema, il pubblico che paga il biglietto, il pubblico, mi dispiace per la giuria tra l'altro di tutto rispetto, perché erano tutti docenti universitari, comunque persone che scrivono libri sul tema cinema, quindi anche quello mi ha dato soddisfazione, ma più quello del pubblico. Bisogna dire una cosa, che i film, perché prima abbiamo visto tutti i corti, i finalisti, erano tutti di alto livello. Io ho detto, vabbè, sono qui, mi diverto, uno va anche ai festival non per i premi, va ai festival per conoscere delle persone. Quindi il alto livello mi hanno dato per primo il premio del pubblico, ho detto vabbè grazie,
0: sono già contento,
2: ero già contento, ho detto vabbè, ma adesso mi guardo anche le, così faccio due chiacchierate, beviamo qualche drink e poi il premio, e poi il premio, cioè praticamente su quattro premi mi ho portato a casa tre premi, un po' me ne sono vergognato, nel senso che hai questo un po' senso di colpa dicendo oh mamma mia, però
0: con i sensi poveri di colpa, ragazzi. Però
1: giusto,
0: ma basta,
1: giusto,
0: guarda,
1: smettiamo.
0: Io sono nella fase basta sensi di colpa, esiste anche una cosa che si chiama merito quando vabbè, uno ci lavora tanto sulle cose.
2: E quindi sì, il premio, il pubblico forse quello che accomuna è l'immedesimazione di qualcuno nel pubblico, e quindi chi ha subito violenza psicologica e forse si è immedesimato, no? C'è un bellissimo libro che si chiama Occhio, sì, Oltre lo specchio, di Casetti, che proprio

0: ambiente intorno in ascolto, è proprio fare il vuoto. Cioè, io ho ascoltato queste testimonianze, ho parlato con delle ragazze che sicuramente mi hanno colpito, ma poi non ho pensato a una costruzione, ho fatto il vuoto. E poi stai là con la voce, l'ambiente, questo ascolto e cerchi di capire cosa ti suggerisce questo vuoto. Ma è veramente un lavoro più dello scultore, andare a togliere che andare a mettere, cercare.
1: Non la state vedendo perché siamo in radio, ma il gesto meraviglioso delle mani verso lo stomaco di questo vuoto, di questa caverna che si scava, sì, proprio tra dolore, rassegnazione, sensi di colpa di cui parlavi tu, e non trova là pace. Adesso ci ascoltiamo un attimo una pace e poi continuiamo, vi va?
2: Sì, sì, certo.
1: Grazie.

Arisa, che termina con pace. Sapessi, amore mio, come mi piace quando mi dici ti amo sottovoce, perché la vita, sai, con te è felice. Una voce al telefono interpretata da Marco Benedetti, l'hai detto Caterina, sì. La voce era sempre presente in questo cortometraggio, una voce appunto, ed è una voce

0: D'Amore ha una voce a volte rassicurante, ma è una voce malata. Andrea, Adele è, si viene messa davanti alla realtà da questa voce, che è una voce d'amore ma anche un carnefice allo stesso tempo. Io l'ho percepita in questa maniera.
1: Sì, sì, è carnefice, ma è un narcisista lui.
0: Cioè, questo l'abbiamo capito.
1: L'ho voluto così. Marco me l'ha fatto conoscere Caterina, che lo conosce più di me.
2: È un importante doppiatore, insomma.
0: Bravissimo, sì. Perché è riuscito a far uscire tutto quanto pur non vedendolo, no? Proprio dalla voce.
1: E quello che ho voluto, di solito nel cinema non si fa, però quello che ho voluto, una cosa molto strana, Marco si è anche prestato a questa cosa, è che fosse lì. Lì perché loro si conoscevano, io ho anche sfruttato questa cosa, nel senso che avevano già lavorato assieme, sono amici,
2: no,
1: si conoscono.
2: No, lavorato assieme no? Mai, come attori mai.
1: Ah, ok, non lo sapevo, pensavo di sì, però si conoscono, quindi io ho usato la loro amicizia perché lei lavorasse bene e lui lavorasse bene, però lo volevo lì. Di solito non succede una persona,
0: no,
1: una voce fuori
0: campo. Me lo stavo chiedendo.
1: E, per lei è stato utile, penso.
2: Fondamentale averlo lì.
1: Era morire da ridere perché stava dietro con sto microfono. Cioè, sono anche degli aneddoti simpatici. Abbiamo fatto pochi chuck fuori onda, molti, molto pochi, però è stato un bel approccio al lavoro, ecco, diverso dai corti precedenti.
0: Ma anche diverso da altre produzioni, perché
1: sì.
0: Questo guardarsi magari, cioè non era solo una voce, Marco, era una presenza proprio, sì. E quindi ti ha messo anche magari in una condizione emotiva diversa.
2: Assolutamente, ha creato proprio la vicinanza. Spesso il cinema uno pensa che sia molto vicino, invece è un mestiere lontano. Spesso non hai neanche l'attore che ti dà le battute. A volte per l'inquadratura devi guardare un muro. È difficile ridare la realtà quando si predilige, si mette davanti la fotografia, il dettaglio. Qui abbiamo messo veramente davanti le persone, le esigenze, l'esigenza della storia, quello che succede a teatro. È stato girato un po' come in teatro.
0: Ragazzi, voi sapete che adesso arrivano le notizie flash qua da noi. Se guardate dalla parte, perché loro sono in studio per la prima volta qua da noi, quindi sta arrivando la nostra voce, Dan Rogoznica, per le notizie flash. Ma voi restate, vero? Mi
2: certo.
0: Restate con me?
1: Assolutamente.
0: Ok, allora ci ritroviamo subito dopo le notizie flash assieme ad Andrea e Caterina, sempre qui Calle degli Orti Grandi, Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. Domani il Partito Popolare Europeo dovrebbe votare in una seduta a scrutinio segreto a Strasburgo sulla proposta di esclusione dell'eurodeputato sloveno Branko Grims, accusato dal gruppo di scarsa etica lavorativa e di azioni contrarie ai valori del centrodestra. In merito a tale scenario, durante l'incontro di ieri dell'ufficio di presidenza del Partito Democratico SDS, i vertici del partito hanno preso atto della situazione senza adottare alcuna delibera formale. Gli esponenti, tra cui il deputato Daniel Krivec, hanno infatti esaltato la centralità del partito rispetto alla vicenda, sottolineando fermamente che Grims non è ancora stato escluso e inquadrando la situazione non a una crisi, bensì a una nuova sfida istituzionale per il futuro della sigla politica. Un vasto incendio boschivo è divampato nei dintorni di Slovenska Bistrica in Stiria. Le fiamme si sono propagate in una zona impervia e di difficile accesso, rendendo complesse le operazioni di spegnimento. Secondo quanto riferito dalla questura di Maribor, sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari, supportate anche da un elicottero impegnato nelle operazioni di intervento. Dall'area interessata dall'incendio si stanno inoltre staccando massi e pietre, aumentando il pericolo per le persone presenti. Per questo motivo la polizia invita gli escursionisti ad evitare temporaneamente la zona e i sentieri che conducono verso la gola di Bistrica. Considerata la frequente presenza di visitatori ed escursionisti, le autorità hanno disposto la chiusura dei percorsi fino a nuovo avviso. Le violente tempeste che hanno colpito diverse regioni della Cina hanno provocato almeno 15 morti, centinaia di feriti e l'evacuazione di decine di migliaia di persone. Il presidente Xi Jinping ha ordinato una mobilitazione su larga scala dei soccorsi, chiedendo alle autorità di dare priorità alla salvaguardia delle vite umane, all'assistenza ai feriti e al trasferimento degli sfollati. Nella provincia dell'Hubei, fenomeni meteorologici estremi hanno causato 11 vittime, 331 feriti e danni a migliaia di abitazioni, mentre nel Guangxi le piogge torrenziali legate al tifone Maisak hanno provocato 4 morti, 8 dispersi e l'evacuazione di circa 60.000 persone. Una frana nel Gansu ha inoltre coinvolto 33 persone, con 17 tratte in salvo e le ricerche ancora in corso per i dispersi. L'attuale struttura della NATO richiede una revisione profonda. Secondo il segretario generale Mark Rutte, gli Stati Uniti non possono più farsi carico da soli della difesa di un'Europa demograficamente molto più grande. È quindi indispensabile passare dalla semplice condivisione dei costi a una vera ridistribuzione dei compiti. Ai paesi europei spetterà la gestione della difesa convenzionale e il rilancio della propria industria bellica, mentre Washington garantirà la protezione nucleare per concentrare le proprie forze nel Pacifico. Nonostante i recenti aumenti di spesa da parte di alleati come Italia e Germania, gli USA spingono ora per un obiettivo molto più ambizioso, vicino al 5% del PIL. Le 9.34 minuti, avete ascoltato le notizie di Radio Capodistria.
0: Radio Capodistria.

0: Doors, Noah Kahan, in apertura della quarta parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 7 luglio, con noi in studio il regista e produttore Andrea Andolina, che si è messo da parte perché adesso non parlerò con lui, e l'attrice Caterina Gabanella.
1: Ma vieni qua in supporto, stai
0: vieni,
1: attento.
0: Vieni in supporto, vieni.
2: Va bene.
0: Allora, Caterina, abbiamo appena ascoltato, anzi saluto Iure Zoglia, ciao Iure, buongiorno, benvenuto con noi, il nostro tecnico, e Iacca invece è andato su dall'altra parte. Caterina, abbiamo ascoltato Doors, porte, questa stanza angusta tu la condividi con un personaggio che io non volevo svelare, ma l'hai svelato tu prima, Whisky, questo ragnetto. Abbiamo detto che siamo noi a tessere le tele, no? In cui rimaniamo intrappolati. C'è questa porta, questa door sempre chiusa, però ad un certo punto arriva del cibo e questo cibo distrae, cioè esce l'istinto di questa donna che si aggrappa al cibo dimenticando quasi questa voce. Di che cosa ha fame questa donna?
1: Questa donna ha fame. Ha fame di tutto, e ha fame per rimanere in vita. Uno si direbbe, in uno stato del genere non ti resta che la morte, ti lasci morire. Invece comunque la vita è più forte, ma non solo, lei non parla realmente con la voce, lei sente la voce nella sua testa, quindi questo suo aguzzino che la tratta come un cane e che le dà del cibo in un vassoio per terra, per lei è il suo grande amore, è il salvatore, e questo cibo è, non lo so, io l'ho immaginato come fare l'amore con lui, come unirmi al mio aguzzino, è totalmente vorace, è assuefatta da quel cibo, poi scondito, era terrificante, possiamo dirlo, l'ho mangiato davvero, però sì, i rapporti di dipendenza sono sempre voraci, simbiotici, asfittici, in quella mangiata c'è assolutamente questa parte del rapporto, questa voracità, questa esigenza, questo bisogno.
0: E c'è anche il gioco del narcisista, no? Che ti dà ma ti toglie, ti dà e ti toglie continuamente, ti crea questa dipendenza.
1: E poi c'è anche la paura nell'attesa, quando lei sente i passi, sente che arriva, è un terrore misto ad attrazione, amore, bisogno,
0: desiderio,
1: bisogno.
0: Forse anche
1: più di tutto, sì, desiderio, bisogno.
0: Bisogno, quello che è un bisogno indotto, no? Il bisogno della dipendenza, forse di sentirsi qualcuno con la presenza di qualcun altro, invece lei dovrebbe capire che basta a sì. se stessa.
1: Guarda, rivedendomi, questo non l'ho pensato prima, ma dopo un po' è il cane di Pavlov. Quasi un addestramento.
0: Sì, è un addestramento. Noi ci stiamo guardando ed è bello vedere i tuoi occhi come parlano. Senti, io ho parlato di porte, tu sei un'attrice, si stanno aprendo delle porte. Che porta vorresti tu, Caterina, che si aprisse adesso?
1: Ah, questa è una domandona. Allora, io lavoro tantissimo con Paolo Rossi in teatro, che è un grandissimo maestro, e lo adoro perché innanzitutto mi ha tolto un po' il giudizio, l'ansia del giudizio. È una persona che lavora molto sui limiti dell'attore e li porta come pregi, e non va lontano da te. Ci sono tutti quei registi che dicono vai a cercare altrove,
0: lui dice, il contrario di te,
1: usa quello che c'è, soprattutto i tuoi limiti. Però sì, con lui lavoro molto, ho fatto un po' di film a Roma e pochi mi hanno soddisfatto, anche se alcuni sono carini, e sto scrivendo un film e credo,
0: Andrea ha aguzzato le orecchie,
1: sì, allora c'è un grande sogno con Andrea, un sogno comune, vorremmo far diventare una voce un lungometraggio e raccontare la storia della voce e di questa ragazza, come si arriva a tanto, da dove parte tutto questo, quali sono gli incastri, dove inciampiamo per renderci così schiavi. E un'altra cosa che vorrei invece è proprio scrivere, diventare autrice di me stessa, però non da sola, non in forma di stand up. Mi piacerebbe fare film o teatro scrivendo con piccoli gruppi di persone, perché ultimamente la comunità, le piccole comunità sono le uniche cose che mi restituiscono senso, mentre il grande mercato del cinema, il grande mercato dei teatri stabili lo trovo un po' morto. tutto.
0: Ma forse anche senza anima.
1: Senza anima, sì.
0: Perché, vabbè, qua da noi è un po' diverso, ci sono gli attori che sono legati magari ad un contratto per anni con uno stabile, mentre in Italia sappiamo che tutto a progetto. Non fai in tempo a conoscere una persona che dice addio e non sai se la rivedrai più, forse manca anche questo legame umano. Proprio
1: legame umano, di questo bisogno.
0: E dello scambio anche, di conoscersi un po' per lavorare insieme, perché dura quando arrivi, non conosci un attore magari o qualcuno, ti butti subito dentro e poi dici ma magari conoscendolo avrei lavorato in un'altra maniera, saremmo andati insieme da qualche parte e non separatamente. Poi si crea questo legame perché è lavoro, però magari conoscendosi meglio, sì, è un altro modo di lavorare.
1: Sì.
0: Andrea, è bello vederti zitto ogni tanto, là. Dai, scherzo.
2: Io sono un gran chiacchierone, è vero, lo confesso.
0: Lo so, ma da me adesso dobbiamo dare spazio alla musica. 9:43, spazio alla musica. Dreams, i Cranberries, ti piacciono?
1: Sì.

0: Dreams, un po' onirico, un po' sogno inquietante, un po' allucinazione il cortometraggio Una voce. Andrea, come si fa a condensare una storia in 12 minuti? Per me è un enigma questo.
1: È una bella palestra, nel senso che non so, io adesso ho fatto un documentario, è sempre un lungo di documentario. Ed è, diciamo, forse più semplice, perché riesce a dare anche dei tempi di respiro, no? Poi al film, e riesce a lavorare più sull'immagine, no? Anche se non magari con la musica non parlata, e quindi hai dei tempi diversi. Il corto, c'era un mio vecchio maestro che diceva sempre una cosa: tu devi, in generale, bisogna inchiodare lo spettatore alla sedia. Ho sempre questa figura di uno che mette un po' macabra come cosa, però immagino sempre qualcuno che ti inchiodi alla sedia e non ti fa alzare, no? Per un motivo, quindi devi dare un motivo per cui uno non dice: bah, che noia, uffa, beh, allora cosa succede? Ecco, questo è eliminare. Siccome io sono molto critico sulle mie cose, quando le riguardo, le rimonto, non mi piaccio mai. Quindi, se non mi piaccio, allora vuol dire che la cosa può funzionare. Se invece mi piace, devo renderlo non piacevole per me, cioè non mi devo annoiare. Io, tra l'altro, ho un disturbo dell'attenzione da fin da bambino, più o meno guarito, e quindi
0: più o meno
1: sì, sto cercando di migliorare alla mia età, però se mi annoio, vuol dire che appunto non funziona. Quindi 11 minuti, la storia deve filare, deve essere scritta bene. Questa storia è scritta anche bene da Francesca, quindi conta molto anche la scrittura. Hitchcock diceva che il film partono dalla scrittura, prima che dalle immagini. È tutto vero. E non bisogna raccontare qualcosa di banale. Poi deve avere anche degli attori che stanno nella storia. Qui io ho avuto la fortuna di conoscere, l'abbiamo già detto anche l'altra volta, di conoscere Caterina, e ho avuto la fortuna, perché è tutto su di lei e su una voce, e sulla voce, diciamo, fuori campo. Però se avessi sbagliato l'attrice,
0: sarebbe stato la casca al palco.
1: Sarebbe stato un disastro.
0: Senti, hai detto letteratura, scrittura. Io il cortometraggio lo vedo un po' in letteratura come la poesia, no? Una sintesi. Anche la poesia riesce ad essere noiosa quando è ridondante, quando è pleonastica. Mentre questo corto è molto asciutto. Caterina, tu hai detto che hai fatto anche cinema, naturalmente. Che differenza c'è nel prepararsi da attrice per un cortometraggio o un film, un lungometraggio?
2: Dipende dal regista. Ogni preparazione è uguale, nel senso che il vuoto si crea sempre, ma poi è sempre tutto diverso. Io non sono una grande fan della preparazione. Ho bisogno di informarmi, di cercare altre storie, di leggere cose attinenti, e poi però vado lì veramente parecchio, poi cerco di svuotarmi e aspetto di vedere cosa esce da me, cosa arriva dagli altri, cosa fanno i miei compagni di scena. Ecco, qui ero sola, però ti ho detto, era una solitudine finta. Però sì, no, ecco, qui certo c'è stato un grande vantaggio, era tutto condensato, ero sempre in scena, è stato un susseguirsi. Questo è stato un enorme vantaggio. Al cinema tu fai una scena, magari fai la prima scena, il primo giorno di set fai l'ultima scena e poi il giorno dopo fai la prima, è totalmente frammentato. Ecco, al cinema bisogna farsi delle mappe per capire dove si è, perché a volte i registi nemmeno te lo dicono.
0: Ma non mi ricordo se l'abbiamo detto fuori onda o in onda, perché noi si chiacchiera, che è stata anche cambiata qualcosa a seconda del tuo umore, per cui c'è stato questo venire incontro alla persona attrice.
2: Sì, qui ero sola e c'è stata questa possibilità, però non scontata, perché
0: ma
2: altri
0: non
2: registi...
0: c'è mai, ma anche scontata, cioè.
2: non scontata, dico, in un corto così piccolo, soltanto con un'attrice, eccetera, ma altri registi avrebbero comunque seguito la loro idea. Invece lì io sentivo un livello di temperatura così alto che ho detto ad Andrea: se oggi spezziamo, non è detto che io domani riesca a tornare a questo punto. Andiamo fino alla fine e domani facciamo l'inizio. E Andrea ha fatto una piccola riunione, perché comunque è molto di squadra. Andrea ha sempre bisogno che tutta la squadra sia informata e sia d'accordo, quindi ha riunito un attimo tutti, 10 minuti di riunione e siamo partiti, e cioè siamo andati avanti in quel flusso. Faticosissimo, è bellissimo.
0: Hai detto una cosa, posso dire, Andrea, scusami che ti interrompo, quel livello di emozione e di tensione, ecco, la gente non comprende magari da casa che ci sono dei click interni, sì, che sono pesantissimi da reggere per un attore, no? Perché non hai la stessa giornata, non ce la fai a tirar fuori le stesse cose,
2: per non cui è mai uguale.
0: Non è mai uguale, quindi tu ti sentivi in quel momento giusto e lui ti ha seguito. Dimmi, scusami che ti ho interrotto.
1: No, non mi interrotto. Stavo pensando una cosa così, l'aneddoto è corretto. Ho seguito lei non solo su questo. Quando è arrivata la prima stesura, diciamo, della sceneggiatura, io ho sfruttato una cosa di Caterina. Caterina è stata una sportiva nazionale, anche se non erro, sì, di pattinaggio, e il rapporto che aveva con lo, che ancora, ma che aveva con lo sport era molto molto forte, no? All'inizio non c'erano, in scena c'era un orsacchiotto. Io non ero neanche tanto convinto di questo orsacchiotto, già visto, rivisto nel cinema, quindi non mi convinceva. Allora ho detto: Caterina, qual è la cosa che ti fa sentire, che dal punto di vista emotivo, un'emozione forte? E lei mi ha detto: i pattini. Perché io pattinavo e mi ha raccontato la sua storia. Io ho avuto la fortuna anche di parlare con lei al di fuori del set. Tanti registi non lo fanno, arrivano, fanno la parte e se ne vanno, cioè quasi con lo stampo, no? Una cosa industriale, cosa che invece dovrebbe, l'approccio dovrebbe essere diverso, perché comunque tu dai un prodotto poi alle persone, che un prodotto audiovisivo che le persone vedono e che devono, come dire, devono essere inchiodati, come dicevo prima, alla sedia. Quindi io ho cambiato in sceneggiatura, ho fatto un piccolo cambio, ho detto: ok, mettiamo i pattini in scena. E questo è un piccolo progetto fatto in una stanza, quindi con delle dinamiche produttive, diciamo, leggere, no? Sono io il produttore, quindi tengo io in mano il tutto. Spesso non succede questa cosa, no? E ho avuto fortuna, ecco, fortuna, ma io ci tengo sempre a uno staff che ha un lavoro di gruppo, con ognuno le proprie competenze, che portano qualcosa. E io dico: ragazzi, ho questa visione, portatemi, vi porto e portatemi, ci andiamo assieme verso quello che vogliamo raccontare.
0: Sai, adesso che hai detto dei pattini, cioè in realtà io leggo sempre, ognuno di noi legge in maniera propria quello che guarda, un cortometraggio, un film, un qualcosa. Mi sono chiesta all'inizio questi pattini, ovviamente, perché è questo stringere, coccolare, cercare aiuto e umanità in questi pattini. E mi è arrivata la dinamica, la bellezza, mi è arrivata la leggerezza di questa donna, persa da questa donna, mi è arrivata la vita che corre, la vita che salta, la vita, appunto il dinamismo proprio della vita. Però c'è quella lama che è tremenda, è lei che stringe quella lama quasi consapevole di potersi tagliare, cioè quell'amore, per cui tutto un vantaggio che non c'era quell'orsacchiotto là, esatto. Perché se ci mettevi l'orsacchiotto dicevo: ah no, un altro boncio, oh, mamma
2: comunque
0: mia.
2: Comunque è incredibile come, cioè, la vita porta quello che deve portare.
0: Vedi?
2: Cioè non ci avremmo mai pensato ai pattini, però questo è perché la scelta di lavorare assieme è nata da una vera chiacchierata, da un incontro umano. Mi ritrovo a fare dei provini e sono molto aridi. Questo non è un lavoro, è un'opportunità di vita, è una scelta d'anima. E quindi veramente, ecco, un sogno. Io mi auguro di lavorare sempre così, con scelte fatte di umanità, che ci si sceglie.
0: Io spero che stamattina l'umanità sia uscita, che i nostri ascoltatori l'abbiano sentita. Dico solo ancora una cosa, potremo vederlo in ottobre, giusto?
1: Allora, il documentario ad ottobre, posso già dirlo, ad Ariston.
2: Perfetto, io l'ho visto in anteprima, potevo dirlo?
0: Ma ci sentiremo, e verrai ospite.
1: Invece il cortometraggio sarà tra qualche settimana, andate sulla pagina di 040 Film oppure sui social miei o dell'azienda, e daremo comunicazione su una piattaforma in cui ci sono anche gli altri miei corti, su WeShort.
0: Ok, ragazzi, il tempo stringe. Purtroppo io devo lasciarvi adesso, ma noi mi aspettate per un caffè, fra una mezz'oretta
2: certo,
0: mi libero.
2: Certo che sì.
0: Grazie Andrea, grazie Caterina, e adesso musica.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Risolto l'incidente sulla A4 Brescia-Padova, a causa del traffico sostenuto permangono rallentamenti con code tra Verona Sud e Soave in entrambe le direzioni. Traffico tornato regolare anche sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo allora che a partire dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori notturni lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.

0: della settimana.
1: Nel 2025 Tom O'Dell veniva universalmente lodato per il suo album A Wonderful Life. E una delle tracce di quel disco, Can Old Lovers Ever Be Friends, ora viene ripresa, ritoccata e rimmaginata insieme ai suoi amici Lumineers. Diventa Old Lovers e propone comunque quell'eterna domanda: da ex amanti ad amici, sarà mai possibile?

L'eccezione Carmen Consoli, la cantantessa, ci porta dritti dritti nella quinta parte di Calle degli Orti Grandi di questo martedì 7 luglio. Andrea Andolina e Caterina Gabanella mi stanno aspettando per il caffè. Io voglio ringraziarli tantissimo perché credo sia importante parlare non solo di cortometraggi, di realizzazione, di attori, ma di quello che ci possono trasmettere i cortometraggi, in questo caso queste, la distruzione della persona, la dipendenza creata da una relazione narcisistica. E non credete che sia una cosa così lontana da noi, perché ci possiamo cadere tutti senza colpe, ci possiamo cadere anche magari perché abbiamo fiducia, perché ci lasciamo trasportare, perché appunto non sappiamo mettere i nostri limiti e ci doniamo tutti noi stessi, e qua sbagliamo perché noi siamo più importanti di chiunque altro, ricordiamocelo, e non è egoismo. Allora, finiamo in leggerezza, Iure, ultima parte, finiamo in leggerezza, è tempo di vacanze, dai, e tutti si lamentano che non ci sono soldi, giusto? Beh, normale, basta tre bollette, soldi. Ciao, chi è che ha i soldi per andare in vacanza? Tu vai in vacanza? Sì, tu vai in vacanza e sei capitalista tu? Sì, tantissimo, guardate, vedo, sta ridendo come me. Allora, se non abbiamo tanti soldi per andare in vacanza, ci viene incontro la cultura e la moda giapponese, che sbarca in Europa con il Capsule Hotel, l'albergo all'oculi, no? Così ci prepariamo in caso di cremazione, quando moriamo, tac, sappiamo già com'è l'oculo. Tu stai ridendo, vabbè, ma quello mi ha fatto, dai, un po' di humor nero stamattina, fa bene nella vita lo humor nero. Allora, a Londra, senza scherzi, questo albergo all'oculi lo troviamo addirittura in Piccadilly Circus, e adesso le capsule sono arrivate anche in Italia, le trovate negli aeroporti di Bergamo e Malpensa, a Napoli Capodichino, in zona stazione centrale a Milano, e sono in sperimentazione anche a Torino. Ed è una cosa bella, è una cosa bella questa, check-in al tablet, zero chiacchiere alla reception, solo l'essenziale, che è un letto, una presa, qualche metro cubo di privacy e basta. Ma non ci serve niente di più, dai. Questo format, lo sappiamo, è nato nei tortuosi dopolavoro di Osaka nel 1979 ed è uscito dal Giappone. Oggi accompagna i nostri viaggi low budget in mezza Europa. Un capsule hotel, hotel capsula, albergo capsula, è un grande spazio diviso in corridoi su cui si affacciano delle cabine delle dimensioni di un letto singolo o poco più, tipo un alveare, immaginatevi tipo un alveare con le cellette. In altezza ci si può sedere sul letto, non si può stare in piedi, è proprio uno scatolone. Io da bambina, Iure, digressione, da bambina avevo deciso una volta di dormire in uno scatolone, i miei mi hanno permesso di farlo, io avevo uno scatolone in corridoio. Ecco, è un po' come tornare a dormire, ti stai commuovendo, stai piangendo, hai beccato un'allergia, cos'è, mi dici dopo? Ti ha commosso sullo scatolone in corridoio di una bambina di 5 anni, vabbè. Insomma, c'è questa cuccetta, queste cuccette sono disposte su più livelli, due livelli, come le cuccette dei treni ad esempio, con una scaletta per raggiungere quelle superiori. Dentro, come ho detto prima, niente, materasso, luce, presa elettrica, una piccola mensola, a volte c'è anche una televisione, ma che vi serve? Portatevi un libro, che è più bello, e c'è naturalmente un sistema di ventilazione e climatizzazione, anche perché sennò fondete. I bagagli grandi, non c'è posto, restano chiusi in armadietti esterni e chiusi a chiave naturalmente. I bagni sono in comune, come se andaste in un ostello ad esempio, sono spesso anche su un altro piano, e molte strutture però aggiungono lounge, tavoli da lavoro, magari un bar piccolino, spazi comuni appunto dove lavorare. Questa è un'idea geniale, ad esempio, se ci pensate, perché se avete un volo, un treno, un mezzo da prendere che è fuori centro, magari volete riposarvi, non viaggiare per prenderlo, non fare alzatacce, è un modo comodo per spendere poco ed essere subito lì in loco. A Londra, l'ho detto prima, è centralissimo, viene usato molto, per cui io sono sicura che questo tipo di alloggio troverà terreno fertile anche qui da noi, anche in Europa. Io ci andrei, ma perché no? Ma tanto, quando sono in vacanza, io di cosa ho bisogno? Tu di cosa hai bisogno? Io niente, di un letto, di una doccia, di un bagno, basta. Tanto sono sempre fuori che giro per musei, per cui va ben così. Spendiamo poco e viaggiamo di più. Musica.

Una vita in vacanza, il sogno di tutti noi. E c'è chi anche nel giorno libero sceglie di lavorare e con uno scopo, però lo scopo di divertirsi, però anche lo scopo di far del bene. Siamo arrivati al momento del caffè, dove andate? Allora, stasera ragazzi, Piazza Verdi Trieste, mi raccomando, perché alle 21 torna allo spettacolo Le burle di un malato burlone, interpretato dai medici, dagli infermieri, i ricercatori e il personale del Burlo Garofalo. Insomma, una serata all'insegna del divertimento ma anche della solidarietà. Il ricavato contribuirà a realizzare una stanza multisensoriale dedicata ai bambini con disturbo dello spettro autistico, neurodiversità e disabilità seguiti dal burlo, per cui ogni posto occupato, ogni applauso, ogni sorriso sarà davvero un aiuto concreto per rendere l'ospedale sempre più accogliente per i piccoli pazienti. Lo spettacolo è liberamente tratto, è un libero adattamento del Malato immaginario di Molière, la regia è di Michela Cembran, l'assistenza tecnica Bruno Guastini e Giusy Ribaudo, e un ringraziamento speciale da parte di tutti va al Teatro La Contrada, a Livia Mabilino per il contributo scenografico, e perché questo spettacolo ha debuttato con Tutto esaurito in aprile e adesso torna. Quindi ve lo ripeto, questa sera andiamo a divertirci ma anche a far del bene assieme ai medici, infermieri, ricercatori, personale del Burlo Garofalo. Andiamo in Piazza Verdi a Trieste alle ore 21, mi raccomando. Lo spettacolo Le burle di un malato burlone è un modo che hanno scelto per mettersi in gioco, per uscire dalla struttura e per fare qualcosa di buono, di bello, insieme a noi che non siamo solo pubblico ma partecipiamo a queste cose. E poi vedo invece un appuntamento per sabato sera, e vabbè, vi porto a casa mia sabato sera, perché nello splendido Duomo di San Servolo, nella mia cittadina Buie, lo storico

Anko Okmazza, scritto appositamente proprio per l'orchestra da camera istriana e per il contrabbassista Sandro Perocevic. E io li saluto anche perché grazie ai ragazzi dell'orchestra da camera istriana sto scoprendo un mondo di musica che era un po' distante da me. Lo splendido organo Callido, uno degli strumenti storici più preziosi dell'Istria, restaurato, ve lo ricordo, un po' di anni fa, verrà suonato dall'organista Elena Roth, meravigliosa creatura, meravigliosa voce, meravigliosa organista, mentre gli altri solisti saranno Letizia Ulicarozze al violino e Sandro Perocevic, come abbiamo detto, al contrabbasso. Non è un semplice concerto, è un incontro tra storia, musicisti di alto livello, composizioni senza tempo, in uno degli spazi sacri più belli dell'Istria. Non ve lo dico perché è a casa mia, ma perché è così. E il concerto, lo ricordo, è inserito nel programma della 27esima edizione del Festival Organistico Internazionale Organum History, un festival molto importante non solo per la preservazione degli organi da chiesa, ma anche per farli ascoltare, per far frequentare le persone, far conoscere. Infatti ci sono anche spesso degli incontri che con alcuni organisti che ci spiegano come funziona un organo, lo possiamo anche vedere da vicino, ecco. E invece, ultima cosa, se avete voglia di un brivido all'aperto, ragazzi, fino al 13 luglio al Parco del Castello di Miramare, Trieste, quindi Miramare Mister, spettacolo itinerante scritto da Enrico Lutman per la regia di Davide Calabrese, messo in scena dal Teatro Rossetti. Appuntamento da non perdere, un bel modo anche questo per trascorrere le serate in un luogo incantevole con una compagnia di attori fantastica. Io sai dove vorrei andare adesso? Io sull'isola che non c'è, e ci starei benissimo.

L'isola che non c'è, il luogo in cui io vorrei vivere, non mi trova nessuno, giusto Iure? Sto là tranquilla, poi un'isola, c'è il mare, ma io vivo in un luogo altrettanto bello, ragazzi. Terra magica la chiamano, mica la fossa dei leoni, terra magica. Non ho niente da lamentarmi, anzi tutt'altro, parlavamo fuori onda proprio con Iure della fortuna che abbiamo. Noi abbiamo fortuna, ragazzi, rendetevi conto delle cose belle, della fortuna che si ha. Io ad esempio ho la fortuna che ho un asciugamano in costume, una maschera in macchina e dopo il lavoro mi fiondo sui fondali a parlare con sievoli, salpe e gran sipori. E ci sono anche i lumaconi meravigliosi, non toccateli, lasciateli vivere. Bellezza, la bellezza c'è sempre, bisogna trovarla, apprezzarla. Iure, finita, è finita anche questa mattinata insieme. Io ringrazio tanto gli ospiti, e adesso ci andrò anche a bere il caffè, il regista e produttore Andrea Andolina, l'attrice Caterina Gabanella, che sono stati con noi un'oretta in studio per parlarci del cortometraggio Una Voce e del loro mestiere complesso, articolato, profondo, un mestiere che ci può aiutare ad entrare nelle storie, anche nelle nostre storie, e a farci riflettere. Vi ricordo che dopo creerò il podcast, naturalmente, che troverete sul nostro sito. Iure, grazie, grazie anche a Iaca prima, i nostri tecnici che mi hanno accompagnato in questa avventura mattutina. Vi ricordo la replica delle 3 del mattino, vabbè, io che sono nottambula starò lì ad ascoltare l'Assiolo e poi accendo Radio Capodistria, no, che mi risento, a me non piace la mia voce, sai, mi sembra di essere una rana. Anche la tua, beh, perfetto. Grazie, grazie a tutti voi a casa che ci seguite con affetto, seduti davanti alla porta spalancata del frigorifero in queste calde giornate di luglio, e io nella speranza che troviate il tempo per andare a godere le onde del mare, vi dico come sempre, circondatevi di bellezza, estate è tempo di pulizie, buttate via tutto il nero intorno a voi perché è il momento di far entrare la luce. A martedì prossimo, ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Nel primo semestre dell'anno il bilancio dello Stato ha registrato un deficit di 1,2 miliardi di euro, un dato in forte aumento rispetto allo scorso anno che supera già la metà del disavanzo programmato per l'intero esercizio. Secondo il Consiglio Fiscale, benché le entrate siano cresciute dell'8,4% grazie al traino di IVA e fondi europei, le spese sono aumentate a un ritmo ben superiore, toccando gli 8,94 miliardi. Questo incremento della spesa è guidato soprattutto dall'impennata dei costi del lavoro pubblico, oltre che da maggiori trasferimenti a famiglie e sanità e dall'attuazione del piano di ripresa e resilienza. Di conseguenza la situazione delle finanze è in peggioramento, con il rischio concreto che il deficit annuale superi la soglia critica del 3% del PIL, limite per l'attivazione della procedura UE per deficit eccessivo. L'Ucraina ha lanciato nella notte oltre 430 droni contro la regione di Mosca, secondo quanto riferito dalle autorità russe, che hanno dichiarato di averne abbattuta la maggior parte. Nel frattempo, un attacco ucraino avrebbe colpito la regione russa di Belgorod, dove un civile sarebbe rimasto ucciso. Gli attacchi sono avvenuti alla vigilia del vertice NATO di Ankara, dove sarà al centro il sostegno a Kiev, soprattutto per rafforzare la difesa aerea. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto che agli alleati nuove decisioni concrete dopo i recenti bombardamenti russi, che hanno provocato oltre 50 vittime in pochi giorni. A loro volta, ieri, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha ribadito la necessità che gli alleati garantiscano all'Ucraina il sostegno necessario, mentre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato il rafforzamento della difesa aerea ucraina in risposta ai recenti attacchi russi. Proseguono in Iran le esequie funebri della guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio nell'attacco da parte di Israele e Stati Uniti. All'alba di oggi una folla immensa di fedeli si è radunata a Qom presso la moschea Jamkaran, dove l'ayatollah Abdullah Javadi Amoli ha guidato la preghiera funebre per Khamenei e i quattro familiari deceduti con lui. Da qui è partita una processione diretta al santuario di Fatima Mazuma. In seguito le salme saranno trasferite in Iraq, nelle città sante di Najaf e Karbala, per le veglie di domani, a cui parteciperanno il presidente Massoud Pezeshkian e il presidente del Parlamento Mohammad Bagar Khalif. Dopo le oceaniche cerimonie già svoltesi a Teheran, la sepoltura definitiva si terrà giovedì a Mashhad, la città più sacra del paese. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione per il lancio di prova di un missile da parte della Cina da un sottomarino nell'Oceano Pacifico, definendo l'espansione dell'arsenale nucleare di Pechino un motivo di allarme per la sicurezza regionale e globale. Di diverso avviso la Russia, secondo cui la Cina esercita un diritto sovrano nel testare i propri sistemi missilistici. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha inoltre affermato che Pechino non rappresenta una minaccia per altri paesi, ribadendo il ruolo della Cina come alleato e partner di Mosca. Le 10.34 minuti e 30 secondi erano le ultime notizie da Radio Capodistria.
2: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
3: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
2: Un evento targato DP66.
3: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
2: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.
4: Note d'estate. Le note di un'estate indimenticabile. A cura di Giuseppe Signorelli.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Risolto l'incidente sulla A4 Brescia-Padova, a causa del traffico sostenuto permangono rallentamenti con code tra Verona Sud e Soave in entrambe le direzioni. Traffico tornato regolare anche sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo allora che a partire dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori notturni lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.
4: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.

0: Ben ritrovati dentro i fatti da Dionisi Botter, lo spazio in cui ogni settimana entriamo nel cuore delle questioni che ci riguardano da vicino. Con l'arrivo dell'estate, Porto Rose si conferma ancora una volta tra le principali destinazioni turistiche dell'Adriatico settentrionale. La stagione 2026 si apre con segnali positivi tra un buon afflusso di visitatori, un'offerta sempre più diversificata e una forte attenzione alla qualità dei servizi. Dai tradizionali mercati di riferimento come Italia, Austria e Germania fino a nuove presenze internazionali, il comune di Pirano continua ad attrarre un turismo eterogeneo alla ricerca non solo di mare e relax, ma anche di esperienze legate al benessere, alla gastronomia e agli eventi. Non mancano le sfide tra l'aumento dei costi e la necessità di prolungare la stagione oltre i mesi estivi. Tuttavia, grazie agli investimenti degli ultimi anni e a una strategia sempre più orientata alla sostenibilità e alla destagionalizzazione, Porto Rose punta a rafforzare ulteriormente la propria competitività. Ne parliamo con la presidente dell'Associazione Turistica di Porto Rose, Patrizia Gerginic, per analizzare nel dettaglio l'andamento della stagione e le prospettive per i prossimi mesi.
1: La stagione turistica finora è comparabile con la stagione turistica dell'anno scorso. Abbiamo effettuato da gennaio a maggio più di 500.000 pernottamenti e posso dire che questo è il numero uguale al numero dell'anno 25. Di questi prenotamenti ci sono stati 384.000 prenotamenti negli alberghi del comune di Pirano e abbiamo avuto 192.000 turisti nei mesi da gennaio a maggio. Diciamo che noi speriamo che sarà una buona stagione, sicuramente non sarà una stagione da record, la stagione da record è stata l'anno scorso.
0: Da cosa dipende un po' questo aspetto secondo lei?
1: Ma da vari fatti, i turisti, il nostro cliente è quello del ceto medio che ha un po' diminuito le spese per le vacanze. Ci sono più vacanze brevi, vacanze last minute.
0: Possiamo aspettarci un picco, che ne so, a Ferragosto, non è più così come fu ai tempi d'oro?
1: Speriamo sì che il picco ci sia a Ferragosto. Questo lo auguriamo a tutti i nostri operatori turistici. Naturalmente abbiamo preparato proprio per il picco, per il Ferragosto, tante cose a Porto Rose con le nostre tradizionali notti di Porto Rose che vanno dal 14 al 16 di agosto.
0: Ecco, per quanto riguarda invece la nazionalità, qual è il turista che adesso visita Comune di Pirano o Porto Rose?
1: I nostri turisti, naturalmente la maggior parte proviene dalla Slovenia. I sloveni fanno a Porto Rose il 30% dei prenotamenti, invece i stranieri il 70% dei prenotamenti. Arrivano dai nostri mercati tradizionali, al primo posto c'è l'Austria, poi arrivano dalla Germania. L'Italia ha avuto una crescita del 5% dei prenotamenti nell'anno 25 e al terzo posto. Nei mesi estivi, a partire da luglio-agosto, ci aspettiamo gli ospiti dall'Ungheria, dalla Repubblica Ceca, dalla Polonia. Dal Covid in poi è aumentato questo mercato, ma ci sono anche tanti francesi. Per esempio l'anno scorso avevamo un 22% in più proprio dal mercato francese. Questi sono i nuovi mercati per la destinazione Porto Rose e Pirano dal dopo Covid, possiamo dire.
0: Secondo lei, il turista che visita le nostre località, quali tra virgolette ceto potrebbe appartenere? Si parla spesso di turismo d'élite, ma io mi ricordo negli anni 80, quelli tra virgolette d'oro, no? Il turismo era più che altro della classe media, anche medio-bassa, diciamo tedesca, olandese. Dove vede lei Porto Rose in questo momento?
1: Ma Porto Rose, anche con la nostra strategia, la nuova strategia, sicuramente possiamo dire che è una località che ha un buon rapporto tra il prezzo e la qualità. Questo lo dobbiamo dire. Siamo una destinazione accogliente e anche una destinazione che ora è molto importante per la situazione politica nel mondo. Siamo una destinazione sicura. Abbiamo vari prodotti. Noi parliamo di una destinazione di benessere 365 giorni all'anno. E noi, i nostri prodotti di benessere sono sicuramente il wellness, poi c'è in questo periodo naturalmente il mare, il sole, questo prodotto. Poi abbiamo durante tutto l'anno il prodotto del mais, che va molto bene, si lavora molto bene. Per esempio gli alberghi Sava Hotel lavorano da gennaio, praticamente si fermano soltanto d'estate, e poi va la stagione per il mais fino a novembre. Poi abbiamo un nuovo prodotto sicuramente sportivo. Questo, la nostra città di Pirano, la nostra città storica, ma anche la nostra identità istriana, un prodotto culturale, un prodotto autentico. Tutto questo fa parte del prodotto generale, il prodotto del benessere, e abbiamo per tutto questo il nuovo slogan che si chiama la nostra destinazione, il gioiello dell'Istria. E l'elemento principale che ci unisce sia al mare, le località del mare, ma anche quelle dell'entroterra, e naturalmente il sale. Abbiamo iniziato da qui e poi abbiamo anche il nuovo logo della destinazione, ma anche abbiamo, come ha detto, tutto questo benessere. Abbiamo dato un nuovo valore con il gioiello dell'Istria.
0: Secondo lei cosa andrebbe ancora fatto?
1: Gli investimenti turistici nelle infrastrutture turistiche, sia alberghiera, per esempio ora abbiamo rinnovato l'albergo Lucia a 4 stelle, in autunno ci sarà il rinnovamento dell'albergo Palace ex Kempinski di Porto Rose, poi anche altri alberghi ci saranno sicuramente rinnovamenti. Abbiamo rinnovato le spiagge, per esempio Porto Rose, il sinonimo di Porto Rose è sempre stata la spiaggia di sabbia, ma ora abbiamo un nuovo prodotto, la spiaggia con i ciottoli. Poi abbiamo, nel prossimo futuro si aprirà la spiaggia a Fiesso, poi abbiamo questo nuovo centro sportivo, parco sportivo, che è stato aperto fino a maggio, dove ci sono possibilità di vari sport, dal tennis al padel, al calcio, al basket, la corsa ed altri sport. Poi sono state rinnovate anche le piste ciclabili, e forse dobbiamo soltanto ancora dare più importanza ai nostri prodotti locali, ai nostri prodotti locali che attirano anche il turista nella nostra entroterra, per esempio al vino, all'olio, alla nostra cucina casereccia. Questo forse ci darà ancora più di autenticità, quello che il turista di oggi desidera un'esperienza unica.
0: Il nuovo turista rispetto a quello dei tempi, tra virgolette, d'oro degli anni Ottanta, che cosa ricerca? Molto più, diciamo, informato sui luoghi che visita, su cosa vuole ricercare e trovare?
1: Naturalmente la ricerca va su un posto dove può ritrovare l'autenticità, dove c'è l'accoglienza, dove puoi parlare, non so, con il pescatore, con il venditore di frutta, avere un contatto con la gente del posto. Questo è molto importante.
0: Ecco, secondo lei quali sono le prossime sfide proprio nel breve periodo del turismo?
1: Sicuramente nuovi investimenti, se guardiamo la nostra destinazione, gli investimenti anche nella nostra industria alberghiera, se ci si fa la comparazione con, non so, con Parenzo, con Rovigno, dove per le strutture alberghiere sono stati il consumo è stato, per esempio, di più di 100 milioni, qui invece parliamo, quando ci sono rinnovamenti, delle cifre veramente, riguardo a queste cifre, modeste. Partiamo dai 6, 7, massimo 10 milioni di euro. Allora anche qui dobbiamo investire di più, più investimento per me anche per l'iniziativa iniziativa privata, non soltanto quella statale, e sicuramente dobbiamo seguire i trend nel turismo, come la sostenibilità, che cosa fanno le destinazioni che hanno maggior successo, certo, forse della nostra destinazione. La nostra, il piano della nostra destinazione sicuramente è quello di una destinazione premium dell'Istria, e in questa direzione dobbiamo lavorare tutti, non soltanto coloro che sono statali, ma anche società private, anche piccoli imprenditori, più attività ma anche più collaborazione forse con l'ente del turismo per la nostra promozione.
0: Per concludere, già prima menzionato, ci sono degli appuntamenti tradizionali che attirano molte persone. Ci descriva un po' cosa accadrà quest'estate a Porto Rosa.
1: 11 di luglio, proprio il nostro ente organizza il lungomare dei sapori a Porto Rose, così che ci sarà gastronomia locale, sapori locali, musica e così via. Poi abbiamo naturalmente, come ho già detto, le nostre notti di Porto Rose, con vari eventi che vanno da venerdì a domenica. Non dobbiamo dimenticare anche l'auditorium di Porto Rose, che durante tutto l'anno, ma principalmente anche d'estate, prepara dei vari concerti. Ma la nostra destinazione Porto Rose e Pirano a tanti eventi, per ognuno qualcosa. Noi incominciamo da febbraio con il tradizionale evento della musica techno al magazzino di Sale del Grande, e si finisce praticamente il primo di gennaio con la conclusione dell'evento dell'evento mare, dell'evento eventi di tutto l'inverno, del periodo che va da Natale fino a Capodanno. Ma poi ci sono nella nostra destinazione anche tanti eventi, non soltanto qui al mare, ma anche nei nostri paesini istriani. Incominciamo con la festa dell'olio e della bietola, perché vogliamo promuovere proprio prodotti locali. Poi abbiamo le giornate dei carciofi a Strugnano, abbiamo la festa del vino e dell'alio, proprio il secondo weekend di luglio. Ci sono veramente tante cose. Abbiamo anche a Pirano, non dobbiamo dimenticare, durante l'estate, che ci sono concerti di musica classica, le serate piranesi, il Tartini Festival. Quest'anno ci sarà anche un evento dedicato al 130 anni del monumento di Giuseppe Tartini. Veramente si può trovare per ognuno qualcosa.
0: Ad arricchire le notti vi sono sicuramente numerosi concerti che vengono organizzati. Recentemente l'Auditorio di Porto Rosa ha ospitato Bryan Adams, il quale si è esibito con un repertorio del tutto acustico.

E ben ritrovati a Dentro i Fatti, lo spazio in cui una settimana entriamo nel cuore della questione che ci riguardano da vicino. Oggi parliamo di turismo nel comune di Pirano. Durante il mandato dell'attuale sindaco di Pirano, Andrei Korenika, sono stati molteplici gli investimenti attuati a migliorare l'immagine e ampliare l'offerta. Sentiamo Andrei Korenika.

0: Nel corso di questo mandato sono stati effettuati numerosi interventi anche nel centro di Portorose. Mi riferisco sia agli investimenti privati sia soprattutto a quelli realizzati dal Comune. Fin dall'inizio del mandato ho sostenuto che il Comune dovesse rappresentare un esempio per gli operatori del settore turistico. Abbiamo seguito questa linea e continuiamo a farlo. Mi fa piacere che anche gli investitori privati abbiano seguito questo percorso, in particolare Life Class e Grafist. Anche Sava Tourism, in vista di questa stagione estiva, ha rinnovato la spiaggia di Bernardino. Quest'anno abbiamo inoltre destinato risorse significative alla riqualificazione e alla rinaturalizzazione di Fiesa, un'area rimasta trascurata per molti anni. Abbiamo investito anche nel recupero del patrimonio culturale come il Faro di Pirano e la Galleria Hermann Pečarić. Gli interventi realizzati sono stati davvero numerosi e sarebbe difficile elencarli tutti.
1: Di quale progetto si dice particolarmente orgoglioso?
0: L'aspetto più importante è aver dimostrato che gli impegni possono essere mantenuti. Per anni i cittadini avevano perso fiducia perché nel nostro comune erano state fatte molte promesse che non si erano mai concretizzate. Noi abbiamo dimostrato che i progetti possono essere realizzati. Abbiamo rinnovato le infrastrutture sportive di Portorose, in particolare con il nuovo parco sportivo, che ha riportato in città molti visitatori e turisti, compresi coloro che avevano ormai perso interesse per Portorose. Mi fa particolarmente piacere vedere che gli ospiti italiani stanno tornando ogni anno in numero sempre maggiore. Inoltre vorrei sottolineare l'importanza del progetto di riqualificazione delle spiagge di Pirano, Lucia e Portorose. Già nei primi mesi della stagione abbiamo constatato un netto aumento dei visitatori sulla cosiddetta spiaggia di Lucia, che negli ultimi anni era rimasta in secondo piano. Continueremo a investire nello sviluppo e nella valorizzazione di quest'area anche in futuro.
1: La centrale spiaggia di Portorose ha subito quest'anno un notevole restyling grazie alla soluzione sperimentale che avete deciso di adottare con i ciottoli provenienti direttamente dal fiume Isonzo, che hanno completamente modificato il colore del mare.
0: Noi abitanti di Santa Lucia abbiamo sempre frequentato il mare presso il primo e il secondo pontile della spiaggia della Metropol. Negli ultimi anni quest'area era però fortemente degradata. Come già detto, l'acqua è sempre stata pulita e lo è ancora oggi. Il riempimento con ghiaia non ha migliorato la qualità dell'acqua, ma ha conferito alla spiaggia un aspetto completamente diverso. È importante sottolineare che l'intervento è stato realizzato nel pieno rispetto delle procedure ambientali. Ringrazio l'azienda Ocoglie Piran e il suo direttore che negli ultimi 2 o 3 anni ha lavorato al progetto insieme alla stazione di biologia marina e a tutti gli enti competenti. Abbiamo garantito un intervento rispettoso dell'ambiente e degli organismi marini presenti nell'area. Oggi la spiaggia ha un aspetto molto più curato, il mare appare visivamente più pulito, cosa che si riflette già in un maggior numero di visitatori. Nei prossimi anni intendiamo riqualificare anche la parte a terra e quella marina per rendere questa spiaggia un luogo di cui essere davvero orgogliosi e che possa attirare non solo turisti ma anche residenti.
1: Tre settori in crescita a livello globale, vi è sicuramente quello del cicloturismo. Cosa sta facendo il Comune di Pirano in questo senso?
0: Anche il cicloturismo è molto importante per il nostro comune, soprattutto perché vogliamo allungare la stagione turistica. Per questo investiamo nelle infrastrutture sportive. Come ho già detto, vogliamo essere un esempio e auspico che anche gli operatori del settore turistico seguano questa direzione, investendo maggiormente nelle infrastrutture sportive. Ritengo che il turismo sportivo come motivo di visita nel nostro comune sia fondamentale e possa contribuire ad allungare la stagione. Lo sport è importante anche per i residenti. Vogliamo che i bambini trascorrano meno tempo davanti agli schermi e più tempo all'aperto, praticando attività fisica e vivendo la natura. Per quanto riguarda le piste ciclabili, abbiamo tracciato una corsia ciclabile attraverso Portorose. Siamo consapevoli che non si tratta di una soluzione ideale, motivo per cui auspichiamo che con la costruzione del parcheggio multipiano a Portorose

0: cose. Sarà possibile separare fisicamente il traffico ciclabile da quello automobilistico, aumentando così la sicurezza. Stiamo inoltre lavorando intensamente alla realizzazione di nuovi collegamenti ciclabili. È in corso la preparazione della documentazione per il collegamento tra il campeggio di Lucia ed il valico di frontiera di Dragonia. Il tratto più critico è quello presso il canale di San Bartolomeo, dove stiamo già acquisendo i necessari diritti di passaggio. Il progetto è stato presentato anche ai bandi di finanziamento e ritengo che sarà una delle priorità del prossimo mandato, con realizzazione prevista tra il 2027 ed il 2028. Siamo consapevoli anche della necessità di migliorare il collegamento ciclabile tra Strugnano e il comune di Isola, che rappresenta un'altra priorità per i prossimi anni. L'obiettivo è garantire una rete ciclabile continua e sicura tra Isola e il valico di Sicciole, così come lungo il tratto Pirano-Dragonia.
1: Ma qual è la dimensione turistica oggi del comune di Pirano? Si punta al turismo di massa degli anni Ottanta, che ha fatto le fortune della nostra località, o sul turismo cosiddetto d'élite?
0: Il turismo negli ultimi anni è cambiato profondamente, quindi il nostro obiettivo non è il turismo di massa. Ritengo che nella stagione di punta abbiamo già raggiunto e forse in alcuni casi superato la capacità massima sostenibile del territorio. Per questo non è necessario aumentare ulteriormente il numero di visitatori in alta stagione, ma piuttosto innalzare la qualità dell'offerta turistica. Se vogliamo raggiungere questo obiettivo, dobbiamo prima garantire infrastrutture adeguate e tutto ciò che è necessario per una destinazione moderna. Il nostro obiettivo principale è l'allungamento della stagione turistica. Non parliamo di turismo tutto l'anno, ma di una stagione che duri almeno 9 mesi. In alta stagione non serve ulteriore crescita, perché siamo già al completo. Vogliamo sviluppare un turismo sostenibile, puntando in particolare sul turismo culturale e sportivo, che rappresentano le aree con il maggiore potenziale di crescita nei prossimi anni.
1: Ecco, sindaco Korenika, quali sono i prossimi progetti che vorrebbe realizzare?
0: L'importante è continuare il percorso di sviluppo avviato in questo mandato. Il margine di miglioramento è ancora significativo, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture balneari e sportive. Anche in futuro questi saranno ambiti prioritari di investimento per il comune. Allo stesso tempo stiamo rafforzando la collaborazione con gli operatori del settore turistico. Negli ultimi 3 anni abbiamo compiuto grandi progressi in questo senso. Ci incontriamo regolarmente, condividiamo esperienze, coordiniamo le strategie di sviluppo. È fondamentale avere una visione comune del turismo e lavorare insieme per attuarla, perché solo così possiamo garantire uno sviluppo duraturo e sostenibile della nostra destinazione.
1: E chiudiamo questa puntata di Dentro i Fatti da Dionisi Botter. Buon proseguimento di giornata.
2: Dentro i Fatti, attualità, commenti e confronti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ehi, ti sei sintonizzato bene? Sei su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, un balsamo per l'anima.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Venezia-Trieste, per due distinti incidenti all'altezza di Cessalto, uno dei quali coinvolge mezzi pesanti, code tra La Tisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. Si è verificato un incidente anche sul tratto Brescia-Padova della A4 e si sono formate code tra Brescia Est ed Desenzano in direzione Venezia. Per traffico sostenuto poi permangono rallentamenti e code tra Verona Sud e Soave in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Buongiorno, bentrovati da Corrado Cimador della redazione notiziari di Radio Capodistria. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, i fatti del giorno in onda alle 12.30. Elena Bulfon Bernetic e Daniela Ipsa elette all'unanimità alla presidenza e alla vicepresidenza della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano. 35 anni fa la dichiarazione di Brioni che chiuse la guerra dei 10 giorni in Slovenia e avviò la transizione pacifica di uscita dalla Federazione Jugoslava. Finanze pubbliche in peggioramento, cresce il rischio di superare il limite UE del 3% del PIL. Vertice NATO ad Ankara, spesa militare, Ucraina e rapporti transatlantici al centro dei lavori. Media ucraini, uccisa a Kiev la donna sospettata dell'attentato di Monaco. Sport, mondiale 2026 di calcio, Belgio e Spagna ai quarti a spese rispettivamente di Stati Uniti e Portogallo. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio I Fatti del Giorno. A tra poco, restate con noi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Sulle Alpi staziona un debole campo di alta pressione. Da ovest fluisce sulle nostre regioni aria relativamente calda e secca. Previsioni. Nel pomeriggio soleggiato soffierà vento da sud-ovest, temperature da 28 a 32 gradi. Domani mercoledì, da prima nuvolosità da moderata a prevalente, sereno nel pomeriggio, soffierà vento da nord-ovest, possibili rovesci nell'interno, temperature minime da 14 a 19 gradi, massime da 26 a 32. Giovedì sereno, nel pomeriggio annuvolamenti sparsi, venerdì bel tempo, nel pomeriggio possibili precipitazioni. La viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese, segnalati rallentamenti sulla strada regionale Monte di Capodistria e Capodistria. Ore 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Ritorna l'informazione di Radio Capodistria, vediamo in apertura i titoli. Elena Bulfon Bernetic e Daniela Ipsa, elette all'unanimità alla presidenza e alla vicepresidenza della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano. 35 anni dalla dichiarazione di Brioni, la Slovenia ricorda la fine della guerra di 10 giorni. Finanze pubbliche in peggioramento, cresce il rischio di superare il limite UE del 3% del PIL. Vertice NATO ad Ankara, spesa militare Ucraina e rapporti transatlantici al centro dei lavori. Media ucraini, uccisa a Kiev la donna sospettata dell'attentato di Monaco. Sport mondiali 2026 di calcio, Belgio e Spagna ai quarti a spese rispettivamente di Stati Uniti e Portogallo.

0: Elena Bulfon Bernetic e Daniela Ipsa sono state elette all'unanimità alla presidenza e alla vicepresidenza della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano. Un voto unanime, quello espresso dai 13 membri dell'Assemblea del Sodalizio Piranese, che, come sottolineato dalla stessa Bulfon Bernetic, inaugura un nuovo capitolo. Sentiamo Barbara Costamagna.
1: Nuovi vertici alla Comunità degli Italiani di Pirano. L'Assemblea, riunitasi per la prima volta, ha eletto all'unanimità Elena Bulfon Bernetic alla presidenza e Daniela Ipsa alla vicepresidenza. La proposta, avanzata da Onelio Bernetic, ha raccolto il pieno consenso dei 13 consiglieri. Prima di lasciare il testimone, il presidente uscente, Christian Knes, ha tracciato un bilancio del mandato precedente definito impegnativo, ma segnato da numerose attività che confermano la vitalità della comunità. Knes ha auspicato che anche in futuro il filo conduttore resti la valorizzazione dell'identità italiana in tutte le sue forme, dall'alta cultura con la figura di Tartini alle tradizioni popolari come quella dei Salinari. La neopresidente Bulfon Bernetic ha parlato di un obiettivo prioritario: far sentire tutti i soci parte integrante della comunità, ricomponendo il mosaico che la caratterizza e riportando serenità al suo interno. Tra i primi impegni annunciati, la verifica della documentazione finanziaria e la definizione più chiara delle competenze condivise con la CAN Costiera e i suoi impiegati. La vicepresidente Daniela Ipsa, ringraziando gli elettori, ha invece posto l'accento sulla necessità di migliorare la comunicazione con i soci dopo le difficoltà emerse nell'ultima tornata elettorale. Infine un gesto simbolico, la visita di Casa Tartini.
0: Sentiamo ora la prima dichiarazione rilasciata ai microfoni di Radio Capodistria dalla presidente del Sodalizio Piranese subito dopo la sua elezione. Sentiamo le parole di Elena Bulfon Bernetic.
2: Questo nuovo incarico per me è una grande responsabilità di cui me ne rendo conto. Lavoreremo soprattutto concentrandoci sui nostri soci, sulle persone che compongono la nostra comunità, e cercheremo di farli avvicinare. Naturalmente ci occuperemo pure dell'educazione, della nostra lingua, del dialetto istroveneto, dei gruppi che già esistono, e cercheremo anche in futuro di formare altri gruppi. Comunque invitiamo tutti i nostri soci a collaborare e a frequentare le nostre attività. Il nostro gruppo sembra molto coeso, io spero che continui ad essere così. Insieme potremo lavorare bene, collaborando, rispettandoci, e io vorrei tanto che il clima sia sereno. Lavoreremo in modo proattivo, motivati a ricostruire e riallacciare i rapporti. Cercheremo di fare un passo oltre. Adesso parleremo con la nostra assemblea e insieme alla nostra assemblea decideremo quali saranno i passi futuri da fare.
0: Ricorrono oggi 50 anni dall'approvazione della legge sulle comunità nazionali in Austria, testo che dal 1976 tutela le 6 minoranze autoctone del paese, tra cui quella slovena, garantendone l'identità e l'uso della lingua. In occasione, il Parlamento di Vienna voterà un atteso emendamento, il primo in mezzo secolo, volto a modernizzare una normativa ormai ritenuta obsoleta. La riforma prevede l'introduzione di una relazione annuale del governo sulle minoranze, un ruolo maggiore per i consigli consultivi e una riorganizzazione della giustizia bilingue in Carinzia. Ciò nonostante, le organizzazioni della minoranza slovena hanno espresso critiche sia per il mancato coinvolgimento nella stesura del testo, sia perché il provvedimento esclude aree chiave dal bilinguismo pieno e tralascia la cruciale riforma del sistema scolastico. La Slovenia ricorda oggi il 35esimo anniversario della dichiarazione di Brioni, all'atto che pose ufficialmente fine alla guerra dei 10 giorni. Con questo storico accordo, Lubiana accettò di sospendere per 3 mesi le misure di indipendenza, mentre l'esercito federale jugoslavo rinunciò al proseguimento delle operazioni militari. Il conflitto si concluse con un bilancio drammatico di 76 vittime totali, di cui 19 sul fronte sloveno. Sentiamo Alessia Mitar.
3: Il conflitto iniziò formalmente nella notte del 27 giugno 1991, quando i primi reparti corazzati dell'Armata Popolare Jugoslava varcarono il confine sloveno e si diressero verso obiettivi strategici come l'aeroporto di Berniki, innescando immediati scontri in oltre 20 località con la difesa territoriale slovena. Tuttavia, le tensioni erano già culminate in aperta ostilità nei mesi precedenti. Già il 23 maggio a Pecre, l'esercito federale aveva circondato un centro d'addestramento sloveno, scatenando le proteste dei cittadini di Maribor, contesto nel quale il giorno successivo perse la vita Jozef Šimčić, considerata la prima vittima del percorso di indipendenza. La proclamazione ufficiale della sovranità slovena portò poi il 26 giugno a un'escalation militare immediata con sorvoli di caccia jugoslavi e i primi spari intimidatori a Divaccia contro la popolazione civile che tentava di bloccare i blindati diretti verso l'Italia. Nei giorni successivi al 27 giugno l'aggressione si intensificò con bombardamenti aerei su infrastrutture, valichi di frontiere e diversi ripetitori televisivi, concentrando i combattimenti più violenti a Gornja Radgona. Le forze slovene risposero isolando i reparti federali tramite barricate, blocchi logistici e l'interruzione dei rifornimenti, alternando lo scontro a fuoco a trattative. La crisi si sbloccò inizio luglio grazie alla mediazione della comunità europea. La firma degli accordi di Brione il 7 luglio sancì il cessate il fuoco e impose una moratoria di 3 mesi sull'indipendenza slovena. L'intesa aprì la strada al totale ritiro delle truppe jugoslave, completato definitivamente nella notte tra il 25 e 26 ottobre dal porto di Capodistria, evento oggi celebrato come la giornata della sovranità. In totale si registrarono oltre 70 scontri che lasciarono sul campo 76 vittime complessive, oltre a ingenti perdite materiali per l'esercito federale, che vide catturati quasi 5.000 dei suoi uomini.
0: I gruppi parlamentari della coalizione di governo SDS Democratici e il blocco NSI SLS Focus hanno firmato oggi un protocollo di collaborazione che definisce le regole di cooperazione tra le forze della maggioranza. Il dialogo, la collaborazione e regole chiaramente concordate sono la base di un buon processo decisionale e dell'efficace realizzazione degli obiettivi comuni nell'interesse della Slovenia, ha dichiarato l'SDS in un messaggio pubblicato sulla rete X. Con il protocollo i gruppi parlamentari hanno confermato l'impegno a un lavoro coordinato, responsabile ed efficace. La collaborazione tra i partiti di governo è già disciplinata dall'accordo di coalizione firmato il 21 maggio, che stabilisce le priorità politiche del mandato. Nel primo semestre dell'anno il bilancio statale ha registrato un deficit di 1,2 miliardi di euro, un dato in forte aumento rispetto al 2025, che supera già la metà del disavanzo programmato per l'intero esercizio. Secondo il Consiglio Fiscale, benché le entrate siano cresciute dell'8,4% grazie al traino di IVA e fondi europei, le spese sono aumentate a un ritmo ben superiore. Questo incremento della spesa è guidato soprattutto dall'impennata dei costi del lavoro pubblico, oltre che da maggiori trasferimenti a famiglie e sanità e dall'attuazione del PNRR. Di conseguenza la situazione delle finanze è in peggioramento, con il rischio concreto che il deficit annuale superi la soglia critica del 3% del PIL, limite per l'attivazione della procedura UE per il deficit eccessivo. I promotori del referendum contro la riforma delle commissioni parlamentari d'inchiesta hanno raccolto oltre 42.000 firme, superando il quorum per chiamare i cittadini al voto in autunno. Secondo i promotori, la nuova legge del governo eliminerebbe i controlli preventivi della Corte Costituzionale, lasciando alla politica la libertà di indagare su chiunque e in qualsiasi momento. La riforma, si legge nel comunicato stampa, consentirebbe inoltre alle commissioni di accedere a dati bancari, tabulati telefonici e comunicazioni private di cittadini, comuni, familiari e conoscenti non indagati. La consultazione referendaria servirà quindi a decidere se arginare questo rischio di ingerenza nella privacy o se mantenere le attuali tutele contro gli abusi di potere. Inizia oggi e durerà fino a giovedì, prima dell'appuntamento di domenica, il voto anticipato per il referendum sul nuovo regime di parcheggi nella capitale. L'iniziativa civica per Lubiana, ZIL, ieri pomeriggio ha issato una bandiera gialla sulla torre del castello di Lubiana. Nell'ambito della campagna referendaria mostriamo un cartellino giallo al sindaco con la quale invitano la cittadinanza a votare contro un'ordinanza definita liberticida. Sentiamo Valerio Fabri.
4: Votate contro l'ordinanza sui parcheggi e contro l'esproprio di terreni comunali. L'accorato appello per il voto contro i parcheggi a pagamento è arrivato da Clement Fais, rappresentante dell'iniziativa civica di Lubiana, che si è fatta portavoce di un malcontento diffuso nei confronti del sindaco Zoran Janković. Ma su questo tema il primo cittadino ha giocato d'anticipo con una spericolata manovra consiliare che ha di fatto annullato l'ordinanza, spuntando così le armi agli oppositori, che ora stanno pensando a un ricorso costituzionale. Sono infatti convinti che non esistano regolamenti che consentano al sindaco o al Consiglio Comunale di fare una simile inversione a U che di fatto svuota l'essenza stessa della domanda referendaria. E per cercare di riportare l'attenzione sul tema, gli attivisti hanno anche srotolato una grande bandiera gialla dal castello di Lubiana, attirando sguardi di residenti e turisti. Una scelta di colore simbolica che richiama la scheda referendaria e funziona al contempo da monito per un primo cittadino che, secondo loro, ritiene i lubianesi un bancomat per i suoi costosi progetti. Il voto di domenica chiama quindi i residenti ad esprimersi sulla parte di regolamento dei parcheggi che prevede la riorganizzazione in alcuni quartieri con l'introduzione di un pagamento orario e di permessi per i residenti. Il vice sindaco di Lubiana Bostian Koritnik in merito aveva dichiarato di aspettarsi che dopo il ritiro dell'ordinanza anche l'iniziativa civica per Lubiana avrebbe fatto lo stesso. Ma secondo gli attivisti il vero problema è la mancanza di dialogo, perché il nuovo regime, che potrà nuovamente essere introdotto dopo il referendum, non prevede posti autogarantiti né un trasporto pubblico affidabile come alternativa.
0: Domani il Partito Popolare Europeo dovrebbe votare in una seduta a scrutinio segreto a Strasburgo sulla proposta di esclusione dell'eurodeputato sloveno Branko Grims, accusato dal gruppo di scarsa etica lavorativa e di azioni contrarie ai valori del centrodestra. In merito a tale scenario, durante l'incontro di ieri dell'ufficio di presidenza del Partito Democratico SDS, i vertici del partito hanno preso atto della situazione senza adottare alcuna delibera formale. Gli esponenti, tra cui il deputato Daniel Krivec, hanno infatti esaltato la centralità del partito rispetto alla vicenda, sottolineando fermamente che Grims non è ancora stato escluso e inquadrando la situazione non a una crisi, bensì a una nuova sfida istituzionale per il futuro della sigla politica.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Ankara ospita il vertice della NATO che si protrarrà per 2 giorni e avrà al centro il rafforzamento delle capacità di difesa dell'alleanza, il sostegno all'Ucraina e l'aumento degli investimenti nel settore militare. I leader dei 32 paesi membri saranno chiamati a definire come tradurre il nuovo impegno ad aumentare la spesa per la difesa e la sicurezza fino al 5% del PIL entro il 2035, in concrete capacità operative, industriali e tecnologiche. La Slovenia partecipa al vertice con il premier Janša, il ministro degli esteri Tone Kajser e il ministro della difesa Valentin Hajdinjak. Lubiana dovrà confrontarsi con le nuove richieste dell'alleanza in materia di investimenti militari e con le sfide legate al rafforzamento della sicurezza collettiva. Servizio di Corrado Cimador.
6: Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, continua ad esortare gli alleati a presentare piani chiari e credibili per raggiungere il nuovo obiettivo di spesa che prevede il 3,5% del PIL per le esigenze militari fondamentali e un ulteriore 1,5% per infrastrutture critiche, cybersicurezza, resilienza civile e innovazione. Un traguardo impegnativo soprattutto per i paesi che non hanno ancora raggiunto il precedente obiettivo del 2%, tra cui Slovenia e Albania, chiamati ad accelerare gli investimenti in un contesto testo segnato da vincoli di bilancio e difficoltà produttive del settore della difesa. La prima giornata dei lavori è dedicata anche al Defense Industry Forum, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione industriale, gli appalti congiunti, la produzione di munizioni, sistemi missilistici, difesa aerea, tecnologie spaziali e capacità di sorveglianza. Sul tavolo dei leader presenti inoltre il futuro del sostegno all'Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky chiederà continuità negli aiuti militari, nuove forniture per la difesa aerea e garanzie sulla stabilità del sostegno internazionale. La dichiarazione finale dovrebbe prevedere per il 2026 circa 70 miliardi di euro di assistenza militare, equipaggiamenti e addestramento per Kiev, con un livello analogo previsto anche per il 2027. Il vertice si svolge tuttavia in un clima politico complesso, segnato da tensioni tra Europa e Stati Uniti e dalle pressioni di Donald Trump affinché gli alleati europei assumano maggiori responsabilità finanziarie e operative nella sicurezza comune. Pur confermando l'impegno alla difesa collettiva previsto dall'articolo 5 del Trattato di Washington, la NATO dovrà affrontare la questione della disponibilità effettiva di forze, scorte, infrastrutture, sistemi di comando e capacità logistiche necessarie a rendere credibile la deterrenza. Tra i temi in agenda anche la crisi medio orientale, con particolare attenzione alla sicurezza dello stretto di Hormuz, alla stabilità energetica e alla posizione dell'alleanza sul programma nucleare iraniano.
0: Secondo quanto riferito dai media ucraini, Anastasia Berezovska, la donna sospettata di aver tentato di assassinare l'imprenditore Vadim Yermolaev a Monaco lo scorso 29 giugno, è stata trovata morta ieri sera vicino a Kiev, uccisa a colpi d'arma da fuoco. La donna era ricercata a livello internazionale dall'Interpol per tentato omicidio, associazione a delinquere e possesso di esplosivi. Per l'omicidio sono già state arrestate due persone, tra cui un funzionario dell'intelligence e un ex agente delle forze dell'ordine. Una petroliera in navigazione verso sud al largo delle coste dell'Oman vicino allo stretto di Hormuz ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile non identificato che ha causato un incendio a bordo ma senza vittime, secondo l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima. La televisione di Stato iraniana IRIB, citando fonti anonime, ha riferito che la nave sarebbe stata colpita da un missile dopo aver ignorato gli avvertimenti di Teheran mentre transitava nella rotta meridionale dello stretto con il sostegno della marina statunitense. Le autorità iraniane non hanno confermato né smentito la ricostruzione, mentre cresce la tensione nella regione dopo gli avvertimenti di Teheran alle navi che utilizzano la rotta attraverso le acque omanite. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione per il lancio di prova di un missile da parte della Cina da un sottomarino nell'Oceano Pacifico, definendo l'espansione dell'arsenale nucleare di Pechino un motivo di allarme per la sicurezza regionale e globale. Di diverso avviso la Russia, secondo cui la Cina esercita un diritto sovrano nel testare i propri sistemi missilistici. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha inoltre affermato che Pechino non rappresenta una minaccia per altri paesi, ribadendo il ruolo della Cina come alleato e partner di Mosca. Il via libera alla variazione di bilancio da quasi 21 milioni ha impegnato buona parte della seduta del Consiglio Comunale di Trieste, in aula anche la riqualificazione dell'area della foiba di Basovizza, ma al di là dell'ordine del giorno, l'attenzione del mondo politico nel capoluogo giuliano rimane concentrata sui candidati a sindaco in vista del 2027. Sentiamo Alessandro Martegani.
7: Nuovo via Trieste Upicina, pur non entrando direttamente nella discussione in aula, ha aperto ancora una volta la seduta del Consiglio Comunale a Trieste, nonostante l'opera sia ormai al capolinea. Dopo le sentenze del TAR che ne hanno abbattuto l'iter e il passo indietro anche di parte della maggioranza, il centrodestra ha deciso anche questa volta di non discutere in aula l'interrogazione sul progetto presentato all'opposizione. Il cambiamento dell'ordine del giorno per inviare il punto relativo alle prospettive future riguardanti la cabinovia metropolitana è stato proposto e accettato dall'aula nonostante la contrarietà del centro-sinistra. superato il tema. L'Aula quindi ha affrontato il voto sulla variazione di bilancio, una manovra da quasi 21 milioni di euro da utilizzare sia per spese correnti sia per investimenti su strade e infrastrutture. Dal centro-sinistra sono giunte critiche più che sul merito della delibera, sullo strumento utilizzato dalla Giunta, che ha approvato il documento con una procedura d'urgenza, lasciando al Consiglio solo il potere di ratificare o meno un provvedimento già operativo. L'assessore Michele Babuder ha poi illustrato un provvedimento di riqualificazione dell'area della Foiba di Basovizza e di un comprensorio sportivo vicino, con l'obiettivo di un miglioramento dei servizi e dell'accessibilità dell'area e di consentire agli utenti dell'impianto sportivo di utilizzare anche le aree adiacenti. Un provvedimento passato con i voti di tutta l'Aula. Il Consiglio ha anche discusso una mozione presentata dalla consigliera Rosanna Pucci del PD, fatta proprio dalla Giunta, di solidarietà alla popolazione del Venezuela colpita dal terremoto. Sullo sfondo, al di là degli ordini del giorno, è però rimasto il confronto innescato dalle parole del Presidente della Regione Massimiliano Federica, che di recente ha aperto per la prima volta alla possibilità di candidarsi alla carica di sindaco di Trieste. L'annuncio ha galvanizzato il centrodestra, ma sembra aver anche stimolato il dibattito nell'opposizione, che si trova ora a dover scegliere un candidato che possa sfidare Federica, sempre se la candidatura del governatore arriverà veramente.
0: Un vasto incendio boschivo è divampato nei dintorni di Slovenska Bistrica in Stiria. Le fiamme si sono propagate in una zona impervia e di difficile accesso, rendendo complesse le operazioni di spegnimento. Secondo quanto riferito dalla questura di Maribor, sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari, supportate anche da un elicottero impegnato nelle operazioni di intervento. Dall'area interessata dall'incendio si stanno inoltre staccando massi e pietre, aumentando il pericolo per le persone presenti. Per questo motivo la polizia invita gli escursionisti ad evitare temporaneamente la zona e i sentieri che conducono alla gola di Bistrica. Considerata la frequente presenza di visitatori ed escursionisti, le autorità hanno disposto la chiusura dei percorsi fino a nuovo avviso. Sport. Il Belgio ha raggiunto i quarti di finale del Mondiale 2026, imponendosi sugli Stati Uniti per 4-1 ed eliminando l'ultima delle tre nazionali ospitanti ancora in gara. I Diavoli Rossi hanno deciso la sfida già nel primo tempo con la doppietta di Charles de Ketelaer, prima di chiudere definitivamente il match nella ripresa con Van Aken e Lukaku. Nei quarti il Belgio affronterà la Spagna, qualificata grazie al successo sul Portogallo, firmato da Merino nel finale nell'ultima gara mondiale della carriera di Cristiano Ronaldo. La vincente della sfida tra Belgio e Spagna sfiderà in semifinale la squadra che uscirà dal confronto tra Francia e Marocco. Oggi gli ultimi due incontri degli ottavi di finale, in campo Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Le 12:53 minuti esatti, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Corrado Cimador e Alessia Mitar.
8: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
9: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
8: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
9: Vieni a vivere l'emozione.

0: La fantasia.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. La A4 Venezia-Trieste è chiusa tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia a causa di un tamponamento tra due mezzi pesanti. Code a tratti si verificano tra la Tisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia e rallentamenti verso Trieste tra Cessalto e Sanstino a causa dei curiosi. Chiusa anche la rampa di immissione dalla A28 in A4 provenendo da Conegliano in direzione Venezia. Si verificano code in barriera a Porto Gruaro in direzione Conegliano causa ripercussioni. Giornata funestata da diversi incidenti anche sul tratto Brescia-Padova della 4. Da poco risolto quello in direzione Venezia, permangono code tra Brescia Centro e Desenzano, si è verificato un altro incidente verso Milano e si sono già formate lunghe code tra Somma Campagna e Sirmione, anche a causa del traffico intenso che provoca rallentamenti verso Milano tra Soave e Verona Sud. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
4: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
3: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
4: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
3: Un evento targato DP66.
4: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
3: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.
5: Pairapapa Puzzle.
6: Pezzi di musica del mondo
5: da assemblare con le orecchie.
6: A cura di Miriam Monica.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.

0: Pairapapa Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Il Parlamento sloveno, riunito in una sessione straordinaria questo venerdì dopo un precedente blocco dell'ordine del giorno, delibererà sull'avvio di due inchieste parlamentari promosse dal Movimento Libertà Levizza Sinistra e Vesna. Le commissioni mirano a far luce sulle attività di spionaggio della società israeliana Black Cube e sui sospetti di finanziamenti occulti e transnazionali ai partiti politici. Durante la seduta verrà inoltre discussa la proposta del gruppo Resnica Verità di vietare l'esposizione di bandiere non istituzionali, come quelle di Ucraina, Palestina o della comunità LGBT+, sugli edifici pubblici. Mentre l'esame della riforma delle pensioni è stato rinviato per motivi procedurali per dare priorità all'esame urgente di alcuni provvedimenti in materia di valutazione degli immobili e di supercalcolo europeo. Almeno 18 persone, tra cui 4 agenti di polizia, sono rimaste ferite in due esplosioni avvenute nei pressi del Ministero del Turismo siriano a Damasco durante le operazioni di disinnesco di due ordigni improvvisati, uno collocato in un veicolo, l'altro in un cassonetto. Le autorità siriane hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e hanno precisato che l'episodio non ha rappresentato una minaccia per il presidente francese Emmanuel Macron, che aveva già lasciato l'hotel situato nella zona per recarsi al palazzo presidenziale. La visita istituzionale del leader francese in Siria è proseguita regolarmente. I paesi membri della NATO riuniti in Turchia hanno stanziato 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per la difesa antidrone e un aumento di 5 volte dei relativi operatori entro il 2027. L'annuncio dato dal segretario generale Marco Rutte si inserisce in un più ampio piano di investimenti da decine di miliardi di euro, che include il potenziamento dello spazio, l'approvvigionamento di materie prime critiche, 26,3 miliardi per la difesa aerea e l'acquisto di 10 nuovi aerei radar canadesi Bombardier con sistemi svedesi Saab Global Eye. Queste iniziative mirano a proteggere i confini alleati dalle minacce attuali e a dare attuazione formale agli impegni volti a portare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. L'attacco con droni ucraini contro la regione di Mosca, avvenuto nella notte, è stato definito dalle autorità russe il più massiccio degli ultimi 2 anni. Oltre 430 velivoli senza pilota si sarebbero diretti verso la capitale, la maggior parte sarebbe stata abbattuta dalle difese aeree prima di raggiungere l'area urbana. Colpite anche le regioni di Belgorod e Kaluga, dove sono stati segnalati incendi e danni ad infrastrutture energetiche e industriali. A Belgorod si registrano una vittima, 3 feriti e interruzioni nella fornitura di elettricità e acqua in alcune zone. Nella regione di Belgorod le fiamme hanno interessato anche un impianto della rete principale dei gasdotti collegato a Gazprom, mentre nella regione di Kaluga un incendio è divampato in un'area industriale in seguito ad un attacco con drone. Le 13.34 minuti erano le ultime notizie da Radio Capodistria.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, gran premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.
4: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
5: Ora c'è musica. Musica. Ora Musica. Ora c'è musica.
6: La vetrina della musica indipendente ogni giorno arriva con le sue novità indipendenti, novità di ogni genere, perché se sei un programma indipendente non dipendi da nessun genere, fai ascoltare un po' di tutto o sbaglio. Bentrovati, nuova puntata di Ora Musica, tra poco con le sue novità, subito con un classico.
4: Ora Musica Story
6: 1980.

Joe Moroder produce i Blondi nel 1980, loro erano già famosissimi, avevano già tirato fuori un sacco di successi, Heart of Glass e altri ancora. Call Me li ha rilanciati alla grandissima. Oggi ad aprire Ora Musica un classico prima della novità al primo ascolto, che riguarda i gemelli diversi che tornano con un nuovo singolo.

0: Giorgio Bassi, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica, quindi andiamo a Bologna e abbiamo il piacere di fare ancora una volta una chiacchierata con questo artista che, ricordiamo, l'ha fatto tantissime cose, tra le quali, mi piace sempre dirlo, autore di Pierangelo Bertoli negli anni Ottanta. Ciao Giorgio, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, saluto tutti gli ascoltatori.
0: Allora,
1: di Ora Musica, mi fa molto piacere essere qui con voi.
0: E noi abbiamo piacere ad ospitarti. Sì, dicevi.
1: Il periodo di Riccardo, di Pierangelo è stato un periodo bellissimo. Diciamo che alla fine prese una canzone in Tetra, che era l'album dedicato alla figlia, però poi abbiamo avuto tanti contatti, provino altri brani, insomma è un periodo molto bello della mia
0: formativo, immagino, diciamo, anche, no?
1: Molto formativo, andare in studio, io sai.
0: Certo.
1: Lavoravo con mio padre era molto accondiscendente, quindi mi feci tutto il disco in studio a Milano con loro, con Marco Dieci, eccetera. Sono ancora molto
0: ricordi
1: legato
0: indelebili
1: a Marco Dieci, a Claudio Ghetti, sì, ai musicisti che erano poi i musicisti di Pierangelo, ecco.
0: E a proposito di musicisti importanti, in questo nuovo singolo c'è Ricky Portera.
1: Sì, così ho contattato Ricky, che conoscevo un po' di striscio qui a Bologna, e naturalmente io, grande fan di Lucio, ho sentito tante chitarre fatte da Ricky nei dischi di Lucio, meravigliose, poi anche quegli spazi, ma gli ho chiesto così se gli faceva piacere, insomma ci siamo accordati, è stato carinissimo. E quindi insomma abbiamo fatto questa grande primavera col feat Ricky Portera, e mi piace molto, ha fatto delle chitarre molto belle, come era ovviamente scontato.
0: Grande primavera è anche il titolo dell'album.
1: Sì, è anche il titolo dell'album, è un album così, cioè solare, di prospettiva, di gioia di vivere, che è la cosa che mi contraddistingue in questa fase della mia vita. Non sono più un ragazzino, Riccardo.
0: Bene, anch'io, però abbiamo diritto di aver gioia di vivere anche noi, no?
1: Esatto. Poi la musica è una cosa che ha accompagnato tutta la mia vita e mi ha salvato anche in momenti magari non particolarmente piacevoli. Scrivere è una cosa che ti dà sempre tanto, e continuerò a farlo finché avrò possibilità, insomma.
0: E noi continueremo ad ascoltarti. Adesso, ad esempio, andiamo ad ascoltare Grande Primavera, questo tuo nuovo singolo. Giorgio Bassi, in rete ti troviamo, basta scrivere nome e cognome ed escono fuori anche i tuoi social.
1: Esatto, Facebook soprattutto.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Riccardo, grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.

Giorgio Bassi, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste per parlarci del suo nuovo singolo, Grande Primavera.

Ora musica, le novità indipendenti, e questa era una novità al primo ascolto in questa puntata che volge a questo punto al termine. Ancora un paio di cose da condividere con voi, ad esempio il nuovo singolo di Luca Flame con in featuring la voce Disney di Camille Cabaltera. Il brano si intitola Ansia.

Ansia, dimmi quando te ne andrai. Luca Flame con Camille Cabaltera. Ora musica tra le nostre novità. E a chiudere la puntata, Marco Sentieri. Ho perso la testa, è il titolo del suo singolo. Mannaggia.

0: Ho perso la testa, il singolo di Marco Sentieri, novità per l'estate 2026 qui a Ora Musica. Oggi a chiudere la puntata da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati in questo appuntamento, parliamo della 4 Brescia-Padova. A causa di un incidente si procede in coda tra Verona Sud e Verona Est in direzione Venezia. È in atto l'uscita obbligatoria Verona Est. Si tratta di un mezzo pesante rovesciato con perdita di materiale. A Verona Est sono chiuse le entrate in direzione Venezia. Chiuso il tratto compreso tra Verona Est e Soave San Bonifacio in direzione del capoluogo veneto per questo incidente. Con chiusura anche dello svincolo di Verona Sud per Venezia. Rallentamenti con code tra la A21 e Peschiera del Garda in direzione del capoluogo veneto, questa volta per il traffico intenso. Parliamo della A4, precisamente del casello di Vicenza Ovest. Martedì 7 e giovedì 9 luglio, in orario 21:06, a Vicenza Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita provenendo da Venezia a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti è possibile accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
5: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
4: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
5: Vieni a vivere l'emozione.
6: Non è il terremoto che uccide le persone, sono le case costruite male che uccidono le persone. E quindi diciamo che ogni evento naturale o catastrofico che sia, se pensiamo agli alluvioni, parliamo della stessa cosa, no? Perché sono fratelli, perché quando poi ci confrontiamo sentiamo che le nostre anime provano la stessa, gli stessi dolori, no? Le stesse inclinazioni che le anime hanno. E quindi nasce questa, diciamo, anche voglia, no? Di parlare con le persone, di raccontare, di ascoltare come si vive in questi territori e le storie che sono un po' le caratteristiche, non ti dico di tutti, però della gran parte, diciamo, dei cammini. Quindi nasce questa nuova forma di turismo.

0: La voce di Patrizia Vita l'abbiamo già ascoltata nel primo episodio e finiamo di ascoltarla ora in questo secondo episodio prima di passare da Ussita a Campi, un'altra delle tappe del cammino nelle terre mutate. Perché Patrizia è anche tra le volontarie e i volontari che sono il punto di riferimento per chi percorre il cammino. Un cammino diverso dagli altri in cui l'attenzione nel muoversi, camminare, attraversare luoghi ancora distrutti, ricostruzione in parte chiusi, deve essere altissima.
1: Sicuramente rispetto ad altri cammini, diciamo, chi parte si deve informare, deve sapere come stanno le cose, deve sapere che non può prendere lo zaino e prenotare di giorno in giorno come magari si può fare in altri cammini, soprattutto nei periodi di punta, e sa che se è zona rossa non ci si può andare, sa che deve rivolgersi ai nostri referenti di tappa per qualsiasi difficoltà, per cui ecco, diciamo che è un cammino, noi l'abbiamo chiamato un cammino solidale, ma è anche secondo me quello che dico sempre quando incontro dei camminatori, è anche un cammino che deve tenere alti i riflettori sulla ricostruzione, no? È una cosa che muta a prescindere, prima era mutata dal terremoto, adesso le tappe sono mutate dai cantieri.

State ascoltando Buon Cammino Italia, podcast dell'Associazione Europea Vie Francigene, realizzato in collaborazione con Terre di Mezzo Editore e con il contributo del Ministero del Turismo. Una serie in 12 episodi che ci farà conoscere la storia e il fascino di 4 percorsi particolarmente significativi. La Via Francigena e i cammini nelle terre mutate di Santa Barbara di San Nilo. Io sono Sofia Nardacchione e insieme andiamo alla scoperta del cammino nelle terre mutate.

Quando si arriva a Campi, frazione di Norcia, a pochi chilometri dal confine tra Umbria e Marche, si vedono due città. In basso, edifici, case, villette ristrutturate in mezzo alla Valle Castoriana, di fronte al Parco Nazionale dei Monti Sibillini. In alto, il Borgo Antico. O meglio, quello che era il Borgo Antico, arroccato sulla collina, interamente distrutto dal terremoto dell'ottobre del 2016. Oggi è ancora inagibile, si può osservare dal basso insieme alle transenne che lo circondano, ma anche nella parte inferiore non è andata bene.

0: Sì, sono qua.
1: Quelli che avete sentito sono i suoni di una chiesa che crolla, si sbriciola completamente, viene avvolta da una nube di polvere. Il 26 ottobre la chiesa medievale di San Salvatore è crollata in diretta televisiva insieme agli affreschi di Sparapane e Nicola da Siena, la facciata e i rosoni gemelli che caratterizzavano l'edificio religioso. Il video che si trova su YouTube mostra quello che rimane della chiesa. Detriti, polvere e detriti.
2: Il rumore di un terremoto a volte parte in maniera sorda, non lo senti, senti come qualcosa di diverso nell'aria e poi arriva questo rumore che parte proprio da sotto, senti che proprio è una sorta di ribollio che sale, arriva e diventa sempre più forte. È un rumore sordo che parte proprio dal centro della terra. Senti qualcosa che ti parte sotto, però lo avverti dall'aria intorno che ti cambia. Il periodo proprio del terremoto, quando ci furono le scosse quelle forti, quindi era un periodo. Considera che qui la terra ha continuato a tremare per circa 2 anni e mezzo. No, ci sono state sempre delle scosse, piccole scosse. No, sentivi sempre questo territorio come se fosse la classica pila di fagioli che ribolle, senti sempre questo ribollio e poi magari in qualche occasione aumenta di più, capito? Quindi è stato questo, insomma, il rumore del terremoto è quella cosa che purtroppo io auguro a nessuno di non provare, perché è brutto veramente.
1: Roberto Sbriccoli è da 15 anni il presidente della Proloco di Campi, frazione in cui oggi vivono circa 140 persone.
2: Campi, diciamo, ricade proprio nella zona epicentrale del sisma del 26 e del 30 ottobre. Il 26 ottobre l'epicentro è stato dato a Castel Sant'Angelo sul Nera, era proprio qui sopra la nostra montagna, perché noi qui siamo a confine, la nostra montagna che abbiamo dietro le nostre spalle, siamo a confine con le Marche, dall'altra parte siamo a confine con il Lazio, no? Quindi siamo a confine un po' da tutte le parti. Amatrice non è lontanissima da qui, no? Quindi il 26 ottobre epicentro a Castel Sant'Angelo sul Nera era più vicino a noi che a Castel Sant'Angelo, perché era proprio qui sulla la montagna. Il 30 ottobre, quello più forte in assoluto, quella della mattina alle 7:40, che fu una cosa spaventosa, era proprio qui sopra il nostro paese, l'epicentro. Quindi ti lascio immaginare qual è stata la situazione distruttiva che ha creato l'evento. Considera che qui a Campi il 95% delle strutture delle case hanno subito danni più o meno gravi, ci sono state le case che sono state completamente abbattute come casa mia e ricostruite, oppure ci sono case che hanno subito danni più lievi e sono stati fatti degli interventi diversi, però ripeto, il 95% delle abitazioni sono state lesionate e noi abbiamo avuto una grossa fortuna, secondo me, che nonostante ciò abbiamo avuto sotto la suola delle scarpe un evento sismico di tale potenza, non ci sono stati morti, e questo è stato un dettaglio non trascurabile.

0: Incontro Roberto nella sede della Proloco, inaugurata pochi giorni prima dalle scosse dello sciame sismico che ha travolto il centro Italia 10 anni fa. Oggi c'è un piccolo bar, persone che giocano a carte, ridono, parlano, scherzano all'interno di una grande sala che subito dopo il terremoto si è trasformata per accogliere tutte le persone sfollate.
1: Il terremoto del 2016 chiaramente è stato un evento devastante che ha cambiato radicalmente le nostre vite. Diciamo, noi siamo stati in una situazione privilegiata rispetto a tante altre realtà perché noi in maniera preventiva ci siamo costruiti la nostra Arca di Noè, in pratica questa struttura dove ci troviamo, che era stata inaugurata il 6 agosto 2016, 18 giorni prima del terremoto. E la struttura ha retto benissimo al terremoto perché è stata costruita in classe 4, che è la classe più alta a livello antisismico per gli edifici pubblici, e ha retto alle scosse del terremoto. Questo è nato dalla consapevolezza di sapere che viviamo in un territorio sismico, quindi di classe 1, quindi insomma questa scelta è stata fatta proprio appositamente per garantire a questa struttura di rimanere in piedi, e fortunatamente si è rivelata veramente la nostra Arca di Noè, io la chiamo così.
0: A differenza di altri luoghi dove lo spopolamento ha vinto, a Campi la comunità si è compattata attorno alla Proloco. Subito dopo il sisma, la struttura della Proloco è diventata la casa per decine di residenti che non volevano abbandonare il paese. È nato così il progetto Back to Campi, un progetto che Roberto Sbriccoli descrive con un termine che non gli piace particolarmente, ma che racconta bene la natura del percorso: resiliente.
1: Resiliente per noi è stato essere attivi, non restare con le mani in mano ad aspettare che succedesse qualcosa, ma abbiamo stimolato noi stessi, diciamo, la volontà di restare sul territorio attraverso la voglia di vivere qui su questo territorio, insomma, e questa struttura è stata fondamentale perché tutto ciò si realizzasse. E da lì poi è nata tutta quanta una serie di iniziative legate alla rinascita vera e propria del terremoto. Quando stavamo qui dentro, subito è stato pensato al progetto di rinascita sociale Back to Campi. Che cos'è? Una sorta di ritorno al futuro desiderato su questi territori, no? Poi il logo si ispira alla super serie degli anni 80, no? Bellissima serie, no? Di ritorno al futuro, perché noi vogliamo tornare a un futuro su questi territori attraverso la volontà di mettersi in gioco, e sostanzialmente è questo quello che abbiamo fatto.
0: Back to Campi è un progetto messo in piedi da una comunità che nella prima fase dell'emergenza post-terremoto si è organizzata da sola e si è autofinanziata. Si è unita intorno alle persone sfollate, trovando loro un nuovo posto in cui vivere e mettendo in piedi un importante esempio da seguire. E da qua è nato un progetto di rinascita sociale legato al territorio, alla natura, al voler creare opportunità, lavoro e sussistenza sui territori. Anche se a volte guardare avanti è ancora difficile.
1: Io ho vissuto 15 mesi all'interno di questa struttura che per noi era la nostra casa, per tutti quanti noi. Considera che in piena emergenza dormivamo in 70 persone qui dentro. Si toglievano i letti, si mettevano i tavoli, si mangiava, si toglievano i tavoli, si metteva. Tutto autogestito, diciamo, dal volontariato, con i ragazzi della Proloco. E considera che io dopo quei 15 famosi mesi che ho vissuto qui dentro, sono entrato in una SAE, una struttura abitativa di emergenza, dove ancora vivo, e ti racconto anche questa storia che potrebbe sembrare quasi un paradosso. Casa mia è stata fortemente lesionata dal terremoto, l'hanno completamente abbattuta e l'hanno ricostruita. Casa mia è finita, io potrei entrare a casa mia, potrei abitare a casa mia dallo scorso mese di giugno, ho l'abitabilità, ho tutte le certificazioni per stare a casa, non posso stare a casa mia perché ancora non ho elettricità ed acqua, no? Quindi un paradosso nel paradosso, no? Cioè, dopo tutto questo tempo ancora non c'è, fatte domande di allaccio, di nuovo risubentro delle utenze, più di un anno fa, ottobre 2024, io ancora non posso stare a casa mia perché ancora queste utenze non mi sono state allacciate. Quindi vivo con una mamma disabile, e quindi ti lascio immaginare le difficoltà. Però ripeto, da parte mia il bicchiere è sempre mezzo pieno. Troveremo la soluzione a tutto e sempre con la volontà di guardare avanti.

0: In questo anche il cammino delle terre mutate ha un ruolo centrale: far vivere i territori e le comunità che li abitano, ma anche monitorare e capire da vicino qual è la situazione dopo tanti anni dal terremoto, quali i danni, quali le ferite ancora aperte.
1: Il camminatore o chi di dovere, chi passa su questi territori, è colui che porta delle sostanze, la sussistenza alle piccole, alle microeconomie locali. Qui non ci sono le grandi industrie, la mega fabbrica, qui ci sono tutte queste piccole realtà che vivono di questo. Quindi il camminatore, il turista, il villeggiante, quello che sia, porta delle sostanze economiche a chi? A chi vive qui sul territorio, perché oggi magari si trova qui a Campi, pernotta qui a Campi, prende un caffè qui nella nostra prologo, si mangia un panino e quindi porta sostanzialmente del benessere. Tanta gente che viene qui, che fa il cammino delle terre mutate o gli altri, che viene magari da fuori regione, dal nord Italia o dal sud, ci dicono magari: ma scusa, ma dopo tutto questo tempo la situazione è ancora questa? Sì, infatti voi guardate quello che vi circonda, perché il cammino non è solo natura, è anche verificare a distanza di 10 anni a che punto siamo con la ricostruzione. Adesso non si parla più di terremoto perché sono passati 10 anni, non fa più notizia, viene ricordato magari una volta all'anno quando ricadono le ricorrenze, quelle che purtroppo no richiamano a questa cosa, però è questo. Voi invece siete testimoni che venite sul territorio e verificate e magari riportate quali sono le realtà del territorio.
0: Con una consapevolezza che da fuori è difficile da comprendere, capire, accettare. In questi territori, con i terremoti, bisogna convivere.
1: L'antropologo Luciano Giacchè, che ho conosciuto dopo il terremoto perché è venuto qui sui territori, è una persona che conosce a menadito tutto questo territorio, conosce ogni pietra di questo territorio. Mi è sempre rimasto impresso quello che mi disse subito la prima volta che ci siamo conosciuti, ha conosciuto la nostra realtà, quello che facevamo, come gestivamo il tutto. Mi disse: Roberto, dice, voi non state uscendo dal terremoto che c'è stato, ma state aspettando il prossimo, perché purtroppo qui funziona così.

0: non abbiamo più servizi, non abbiamo più un ospedale, non abbiamo più le scuole, non abbiamo più niente. E con l'attività si fa fatica andare avanti, perché non c'è sta gente e noi soffriamo. Ecco, sarebbe ora che si dessero una mossa a rifare la ricostruzione.
1: 10 chilometri è la distanza che separa Campi e Norcia. Ci si arriva attraversando la Valle Castoriana, costeggiando piccole frazioni, fino a scorgere l'altopiano di Santa Scolastica, immergendosi nel suo paesaggio senza limiti. Per poi arrivare a Norcia, attraversando lunghi campi di grano,

0: resi inagibili dalle scosse di terremoto, uno dei quali ha avuto come epicentro proprio Norcia. È quello della mattina del 30 ottobre 2016, magnitudo 6.5, la più forte in Italia dal 1980. Se la ricorda bene Tina, la proprietaria di una norcineria storica nel centro della città, una delle poche davvero tipiche rimaste. La intervista dietro al bancone tra le antiche salumi e formaggi della zona.
1: 8 mesi siamo stati chiusi noi col negozio, per quando abbiamo riaperto la roba tutta ammuffita, tutta per terra, tutto rotto, non ci ha dato un euro nessuno, e questo lo possiamo dire. 8 mesi di chiusura, siamo dovuti ripartire da zero per andare avanti, capito? E abbiamo sofferto e stiamo soffrendo, perché mo ecco giugno, luglio, buona grazia della gente, un po' di turismo c'è stato, mo di qui in avanti c'è nessuno, eh? E se soffre, le spese ci stanno, le tasse, la luce, ci fanno pagare tutto, eh? Niente, come vedi stamattina non c'è nessuno, la sera uguale, il giorno poco. L'attività soffre un anno avanti così, ecco. E la gran passione che ci fa stare qua dentro.
0: Norcia è un piccolo comune, conta un po' più di 4.000 abitanti e vive soprattutto di turismo. Un flusso che però è cambiato completamente negli ultimi 10 anni. Di notte la città si svuota, le soluzioni per l'emergenza abitativa sono state costruite fuori, e così il centro non è più vivo come era prima.
2: Com'è vivere 10 anni in questa incertezza?
1: Male, tribolando. È la gran forza e la gran passione che ci avevamo andare avanti, da non abbandonare la nostra cittadina, perché se no sarebbe da via e andassene, perché non se ne curano per niente di noi. Ecco.
0: Il proprietario dell'albergo dove ho dormito, parlando del terremoto, ha raccontato che 10 anni fa suo figlio, che allora aveva 4 anni, si svegliava di notte e gli chiedeva: «Papà, ma siamo vivi o siamo morti?» Ecco perché quelle scosse che sono andate avanti per mesi non si possono scordare, anche se la ricostruzione è più avanti che in altri posti, le città, i paesi e le persone sono cambiate.
3: No,

Un dislivello di 1000 metri è la fatica che si deve intraprendere per trovarsi immersi in uno dei posti più belli del cammino, l'altopiano di Castelluccio di Norcia, davanti al Monte Vettore e alla cima del Redentore. Ci si arriva attraverso un sentiero usato dai pastori per trovarsi circondati in lontananza dalle montagne fino a quelle dell'Appennino. Fino a che il sentiero arriva ad attraversare i campi coltivati di lenticchie che da fine maggio a metà luglio si trasformano in un mosaico multicolore tra il giallo, il rosso, il bianco e il blu. Un borgo, quello di Castelluccio, che si sta trasformando ricostruzione dopo ricostruzione. Non sempre così nei paesi vicini.

Se Norcia è il simbolo del danno al patrimonio, Arquata è il simbolo della distruzione quasi totale dell'abitato. Nella notte del 24 agosto, la scossa di magnitudo 6.0, tra le prime dello sciame sismico che sarebbe continuato poi per mesi, la frazione di Pescara del Tronto fu letteralmente rasa al suolo, 51 le vittime, come Giulia che è morta a 9 anni facendo da scudo con il proprio corpo alla sorella più piccola di 4 anni. Molti anziani come Vito e Adriana trovati morti vicini nel loro letto, due fratelli di 8 mesi e 2 anni. Storie che non ricordiamo per sensazionalismo, ma perché raccontano ancora oggi questi luoghi e tutto quello che c'è dietro, anche se non si vede più. Quando si attraversa oggi Arquata del Tronto sembra di essere in un paese abbandonato. Qualche casa è stata completata ma non ci abita nessuno intorno. Case ancora costruite, case ancora sorrette.

dai cantieri e dai ponteggi. Non incontriamo neanche una persona quando passiamo di qua. Arquata è stata forse uno dei comuni più colpiti da tutte e tre le principali scosse del terremoto e si vede ancora 10 anni dopo. Alcune frazioni sono completamente inaccessibili, non ci si può arrivare se non a piedi e in alcuni casi neanche, perché sono ancora luoghi pericolosi e a rischio di crollo. I rumori sono solo quelli del fiume che scorre e che attraversa Arquata e quella di qualche macchina che passa lungo la strada principale. Non c'è nient'altro. Le chiamano le frazioni fantasma e dal silenzio sembra proprio così, quasi come un paradosso. Ai lati della strada principale, dove appunto passano tante macchine, c'è un negozio che si chiama Casa Mia, anche se probabilmente non è più, non ancora almeno, casa di nessuno.

0: Avete ascoltato il secondo episodio dedicato al cammino nelle terre mutate del podcast Buon Cammino Italia. Buon Cammino Italia è una produzione Intrecci Media realizzata per l'Associazione Europea Vie Francigene in collaborazione con Terre di Mezzo Editore con il contributo del Ministero del Turismo. Testi e voce degli episodi sul cammino nelle terre mutate sono di Sofia Nardacchione, supervisione editoriale di Dario Paladini, sound design e post-produzione di Andy Morello.
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
3: Radio Capodistria. Notizie.
4: Notizie delle 14.30. Un funzionario NATO vicino al dossier ha dichiarato che gli alleati, nel corso del forum della difesa dell'Alleanza Atlantica in corso in Turchia, stanno firmando contratti per un valore di oltre una cinquantina di miliardi di euro. La fonte ha precisato che la cifra si riferisce sia ad appalti multinazionali che nazionali, ma ha aggiunto che il dato non comprende l'iniziativa sui droni, che è aggiuntiva. Il vicepresidente del Consiglio italiano e ministro alle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini ha incontrato nella capitale serba Belgrado il presidente Vučić. Alla presenza dell'ambasciatore italiano in Serbia a Gori e il ministro serbo alle costruzioni, trasporti e infrastrutture Aleksandra Sofronjevic. I colloqui si sono focalizzati sul rafforzamento della cooperazione, con particolare attenzione al corridoio Trieste-Belgrado e ad altri progetti infrastrutturali. Inoltre è stato affrontato il tema dell'allargamento europeo, con la conferma dell'importanza strategica della Serbia per la stabilità e lo sviluppo della regione. È stato arrestato il 43enne sospettato di aver ferito gravemente a colpi di pistola due uomini durante una sparatoria avvenuta nella notte tra venerdì e sabato a Čakovec in Croazia. L'uomo è accusato di tentato omicidio e di aver provocato un grave pericolo per la vita e di beni pubblici mediante l'utilizzo di un'arma da fuoco. Secondo il portale croato Index, durante la fuga il sospettato avrebbe soggiornato in Slovenia, mentre inizialmente si ipotizzava che potesse essersi rifugiato in Bosnia ed Erzegovina. Stando ad indiscrezioni, la polizia sarebbe riuscita a contattarlo attraverso persone vicine agli ambienti della criminalità organizzata, convincendolo infine a costituirsi. L'operato della FIFA sul caso che ha coinvolto l'attaccante della nazionale statunitense Folarin Balogun approda all'attenzione del Parlamento europeo. Un gruppo di eurodeputati ha infatti chiesto alle federazioni calcistiche europee di sostenere un'indagine per chiarire le circostanze che hanno portato alla sospensione della squalifica automatica di una giornata inflitta al giocatore dopo l'espulsione. Nel documento i firmatari chiedono di verificare se il presidente della FIFA Gianni Infantino abbia avuto un ruolo nella decisione e se eventuali pressioni esercitate dall'amministrazione statunitense abbiano influito sull'esito della vicenda. È tutto per le notizie, le 14.33 minuti.
5: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
6: Nel singolo che annuncia il suo primo album di inediti dopo quasi 10 anni, Filippo Graziani si ritrova a fare i conti con la tortura di una bellezza da sogno. Povero me.

Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria. In onda ogni venerdì alle 16, a cura di Tilly e Samuel.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova, dopo un grave incidente con un mezzo pesante rovesciato e perdita del materiale sulla strada, si registrano code per 11 km tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Est in direzione Venezia. Permane la chiusura del tratto tra Verona Est e Soave San Bonifacio per chi viaggia verso Venezia e la chiusura dell'entrata di Verona Sud. Sempre sulla Brescia-Padova, per traffico intenso si verificano rallentamenti con code tra il bivio per la A21 e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sul tratto della 4 Venezia-Trieste, sempre per traffico intenso, segnaliamo code tra Porto Gruaro e San Donà di Piave in direzione Padova. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.
4: Souvenir d'Italie, la collezione di sola musica italiana.
5: Su Radio Capodistria.

Uno e due, tre, opla, saltimbanchi, tre e quattro e cinque e sei, opla, saltimbanchi, è facile se si è.

avessi fra le braccia, sfiderei questo tempo, la minaccia del video.

sole. Sei solo una bambina che soffre di vertigini. Io solo un pellegrino che compra solitudini. Quando tutto è perduto, commesso ogni errore, ti svegli e piove col sole, piove col

ama quel che sei, ama quel che sei. Il resto lascialo alle spalle, ama quel che sei.

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: A cura di Giuseppe Signorelli.
2: Ogni giovedì alle 13.
3: Il meteo e la viabilità.
4: Sulle Alpi staziona un debole campo di alta pressione. Da ovest affluisce sulle nostre regioni aria relativamente calda e secca. Previsioni. Nel pomeriggio soleggiato, localmente soffierà vento da sud-ovest, temperature da 28 a 32 gradi. Domani mercoledì, da prima nuvolosità da moderata a prevalente, sereno nel pomeriggio, soffierà vento da nord-ovest, possibili locali rovesci, temperature minime da 14 a 19 gradi, massime da 27 a 33. Giovedì sereno, nel pomeriggio annuvolamenti sparsi, bora in attenuazione nel litorale. Venerdì bel tempo con temperature in aumento, nel pomeriggio possibili precipitazioni. La viabilità, traffico sostenuto sulle principali strade e autostrade del paese, rallentamenti sulle tangenziali e in uscita dai grandi centri urbani. Traffico intenso anche sull'autostrada del litorale da Lubiana verso Bresovica e dinanzi a Postumia, sempre in direzione della costa. Un'auto in panne ostacola il traffico tra Unez e Rauberkomanda verso Capodistria. Le 15:30.
3: I fatti del giorno.
4: Buon pomeriggio, vediamo il sommario. Il leader dell'opposizione Robert Golob lancia il governo ombra. 35 anni dalla dichiarazione di Brioni. Finanze pubbliche in peggioramento. Vertice NATO ad Ankara. A un mese dall'insediamento del governo guidato da Yanez Yanša, il leader del Movimento Libertà Robert Golob rilancia il ruolo dell'opposizione annunciando la costituzione di un governo ombra. Dionisi Botter.
5: Il presidente del Movimento Libertà Robert Golob ha annunciato la costituzione di un cosiddetto governo ombra con il quale l'opposizione intende elaborare proposte concrete come alternativa alle politiche dell'attuale governo guidato da Yanez Yanša. Secondo Golob, il governo ombra sarà istituito il 13 di settembre, quando ricorreranno i 100 giorni dall'insediamento del governo Yanša. Opererà attraverso commissioni di esperti e il suo obiettivo sarà quello di preparare soluzioni per lo sviluppo futuro del paese, non semplicemente criticare l'esecutivo in carica. Oltre ai membri del Movimento Libertà e agli ex partner di coalizione saranno invitati a partecipare anche esperti indipendenti e rappresentanti della società civile. Golob ha sottolineato di voler creare una squadra il più ampia possibile, composta da persone con competenze ed esperienze diverse indipendentemente dall'appartenenza politica. La coordinazione dei lavori sarà affidata a lui personalmente. Il governo ombra preparerà proposte in 6 settori chiave: sicurezza sociale e anziani, giovani e politica abitativa, sanità pubblica, finanze pubbliche, economia e competitività, infrastrutture ed energia, nonché il ruolo della Slovenia in patria e all'estero. Per ciascun settore saranno elaborati dei documenti tematici che lo stesso Golob definisce libri bianchi, contenenti orientamenti strategici per lo sviluppo. Golob ha inoltre precisato che l'obiettivo del progetto non è presentare in Parlamento proposte di legge dell'opposizione, bensì preparare soluzioni di qualità che a suo dire verranno realizzate quando il suo schieramento tornerà ad assumere le responsabilità del governo del paese. Ad un mese dall'insediamento del nuovo governo, secondo Golob, esiste una chiara necessità di offrire all'opinione pubblica un'alternativa più competente orientata ai contenuti.
4: I gruppi parlamentari della coalizione di governo hanno firmato oggi un protocollo di collaborazione che definisce le regole di cooperazione tra le forze della maggioranza. Il dialogo, la collaborazione e regole chiaramente concordate sono alla base di un buon processo decisionale e dell'efficace realizzazione degli obiettivi comuni nell'interesse della Slovenia, ha dichiarato l'SDS in un messaggio pubblicato sulla rete X. Con il protocollo i gruppi parlamentari hanno confermato l'impegno a un lavoro coordinato, responsabile ed efficace. La collaborazione tra i partiti di governo è già disciplinata dall'accordo di coalizione firmato il 21 maggio, che stabilisce le priorità politiche del mandato. La Slovenia ricorda oggi il 35esimo anniversario della dichiarazione di Brioni, l'atto che pose ufficialmente fine alla guerra dei 10 giorni. Con questo storico accordo, Lubiana accettò di sospendere per 3 mesi le misure di indipendenza, mentre l'esercito federale jugoslavo rinunciò al proseguimento delle operazioni militari. Il conflitto si concluse con un bilancio drammatico di 76 vittime totali, di cui 19 sul fronte sloveno. Alessia Mittar.
6: Il conflitto iniziò formalmente nella notte del 27 giugno 1991, quando i primi reparti corazzati dell'Armata Popolare Jugoslava varcarono il confine sloveno e si diressero verso obiettivi strategici come l'aeroporto di Berniki, innescando immediati scontri in oltre 20 località con la difesa territoriale slovena. Tuttavia le tensioni erano già culminate in aperta ostilità nei mesi precedenti. Già il 23 maggio a Pecre l'esercito federale aveva circondato un centro d'addestramento sloveno, scatenando le proteste dei cittadini di Maribor, contesto nel quale il giorno successivo perse la vita Jozef Šimčić, considerata la prima vittima del percorso di indipendenza. La proclamazione ufficiale della sovranità slovena portò poi il 26 giugno a un'escalation militare immediata con sorvoli di caccia jugoslavi e i primi spari intimidatori a Divaccia contro la popolazione civile che tentava di bloccare i blindati diretti verso l'Italia. Nei giorni successivi al 27 giugno l'aggressione si intensificò con bombardamenti aerei su infrastrutture, valichi di frontiere e diversi ripetitori televisivi, concentrando i combattimenti più violenti a Gornja Radgona. Le forze slovene risposero isolando i reparti federali tramite barricate, blocchi logistici e l'interruzione dei rifornimenti, alternando lo scontro a fuoco a trattative. La crisi si sbloccò a inizio luglio grazie alla mediazione della Comunità Europea. La firma degli accordi di Brioni il 7 luglio sancì il cessate il fuoco e impose una moratoria di 3 mesi sull'indipendenza slovena. L'intesa aprì la strada al totale ritiro delle truppe jugoslave, completato definitivamente nella notte tra il 25 e 26 ottobre dal porto di Capodistria, evento oggi celebrato come la giornata della sovranità. In totale si registrarono oltre 70 scontri che lasciarono sul campo 76 vittime complessive, oltre a ingenti perdite materiali per l'esercito federale, che vide catturati quasi 5.000 dei suoi uomini.
4: Nel primo semestre dell'anno il bilancio statale ha registrato un deficit di 1,2 miliardi di euro, un dato in forte aumento rispetto al 2025, che supera già la metà del disavanzo programmato per l'intero esercizio. Secondo il Consiglio Fiscale, benché le entrate siano cresciute dell'8,4% grazie al traino di IVA e fondi europei, le spese sono aumentate a un ritmo ben superiore. Questo incremento della spesa è guidato soprattutto dall'impennata dei costi del lavoro pubblico, oltre che da maggiori trasferimenti a famiglie e sanità e dall'attuazione del PNRR. Di conseguenza la situazione delle finanze è in peggioramento, con il rischio concreto che il deficit annuale superi la soglia critica del 3% del PIL, limite per l'attivazione della procedura UE per deficit eccessivo. I promotori del referendum contro la riforma delle commissioni parlamentari d'inchiesta hanno raccolto oltre 42.000 firme, superando il quorum per chiamare i cittadini al voto in autunno. Secondo i promotori, la nuova legge del governo eliminerebbe i controlli preventivi della Corte Costituzionale, lasciando alla politica la libertà di indagare su chiunque e in qualsiasi momento. La riforma, si legge nel comunicato stampa, consentirebbe inoltre alle commissioni di accedere a dati bancari, tabulati telefonici e comunicazioni private di cittadini comuni, familiari e conoscenti non indagati. La consultazione referendaria servirà quindi a decidere se arginare questo rischio di ingerenza nella privacy o se mantenere le attuali tutele contro gli abusi di potere. Ankara ospita il vertice della NATO che si protrarrà per 2 giorni e avrà al centro il rafforzamento delle capacità di difesa dell'alleanza, il sostegno all'Ucraina e l'aumento degli investimenti nel settore militare. I leader dei 32 Paesi membri saranno chiamati a definire come tradurre il nuovo impegno ad aumentare la spesa per la difesa e la sicurezza fino al 5% del PIL entro il 2035 in concrete capacità operative, industriali e tecnologiche. La Slovenia partecipa al vertice con il premier Janez Janša, il ministro degli esteri Tone Kajser e il ministro della difesa Valentin Hajdinjak. Ljubljana dovrà confrontarsi con le nuove richieste dell'alleanza in materia di investimenti militari e con le sfide legate al rafforzamento della sicurezza collettiva. Servizio di Corrado Cimador.
7: Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, continua ad esortare gli alleati a presentare piani chiari e credibili per raggiungere il nuovo obiettivo di spesa che prevede il 3,5% del PIL per le esigenze militari fondamentali e un ulteriore 1,5% per infrastrutture critiche, cybersicurezza, resilienza civile e innovazione. Un traguardo impegnativo soprattutto per i paesi che non hanno ancora raggiunto il precedente obiettivo del 2%, tra cui Slovenia e Albania, chiamati ad accelerare gli investimenti in un contesto segnato da vincoli di bilancio e difficoltà produttive del settore della difesa. La prima giornata dei lavori è dedicata anche al Defense Industry Forum, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione industriale, gli appalti congiunti, la produzione di munizioni, sistemi missilistici, difesa aerea, tecnologie spaziali e capacità di sorveglianza. Sul tavolo dei leader presente inoltre il futuro del sostegno all'Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky chiederà continuità negli aiuti militari, nuove forniture per la difesa aerea e garanzie sulla stabilità del sostegno internazionale. La dichiarazione finale dovrebbe prevedere per il 2026 circa 70 miliardi di euro di assistenza militare, equipaggiamenti e addestramento per Kiev, con un livello analogo previsto anche per il 2027. Il vertice si svolge tuttavia in un clima politico complesso segnato da tensioni tra Europa e Stati Uniti e dalle pressioni di Donald Trump affinché gli alleati europei assumano maggiori responsabilità finanziarie e operative nella sicurezza comune. Pur confermando l'impegno alla difesa collettiva previsto dall'articolo 5 del Trattato di Washington, la NATO dovrà affrontare la questione della disponibilità effettiva di forze, scorte, infrastrutture, sistemi di comando e capacità logistiche necessarie a rendere credibile la deterrenza. Tra i temi in agenda anche la crisi medio orientale, con particolare attenzione alla sicurezza dello stretto di Hormuz, alla stabilità energetica e alla posizione dell'alleanza sul programma nucleare iraniano.
4: La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha visto oggi confermata la condanna per i fondi del Parlamento europeo. Ma la pena ridotta in appello permette tecnicamente di correre per la presidenza. Resta però il nodo del braccialetto elettronico che, secondo Le Pen, renderebbe impossibile una vera campagna elettorale. La decisione finale è attesa in serata. Barbara Costamagna.
8: Marine Le Pen resta condannata nel processo sui fondi del Parlamento europeo, ma torna eleggibile e potrà puntare all'Eliseo nel 2027. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna della leader del Rassemblement National, riducendo però la pena rispetto al primo grado. 3 anni di reclusione, di cui 2 con la condizionale, una multa di 100.000 euro e 45 mesi di interdizione dai pubblici uffici, 30 dei quali sospesi. La parte di pena detentiva da scontare potrà essere eseguita con il braccialetto elettronico. Nel leggere la sentenza, la Presidente della Corte ha definito i fatti gravi, sia per l'entità delle somme coinvolte, sia per il lungo periodo in cui si sono ripetuti. I giudici hanno comunque escluso un arricchimento personale di Le Pen, pur ribadendo che i fondi del Parlamento europeo sono risorse pubbliche e che le regole sull'impiego degli assistenti parlamentari erano chiare. Resta però un'incognita. Prima della sentenza, la Le Pen aveva più volte dichiarato che l'obbligo del braccialetto elettronico avrebbe reso incompatibile una vera campagna elettorale e che in quel caso non si sarebbe presentata. In serata è atteso un suo intervento al telegiornale Télé France per commentare la sentenza e verosimilmente sciogliere la riserva della sua candidatura.
4: Secondo quanto riferito dai media ucraini, Anastasia Berezovska, la donna sospettata di aver tentato di assassinare l'imprenditore Vadim Ermolaev a Monaco lo scorso 29 giugno, è stata trovata morta ieri sera vicino a Kiev, uccisa a colpi d'arma da fuoco. La donna era ricercata a livello internazionale dall'Interpol per tentato omicidio, associazione a delinquere, possesso di esplosivi. Per l'omicidio sono già state arrestate due persone, tra cui un funzionario dell'intelligence e un ex agente delle forze dell'ordine.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
4: La polizia di Trieste ha recentemente bloccato un gruppo Telegram che diffondeva via rete le prove dell'esame di maturità in corso di svolgimento in Italia. Il gruppo, che aveva quasi 3.000 membri, sarebbe stato gestito da una giovane di 22 anni residente a Messina, Alessandro Martegani.
9: Le ipotesi e i temi già fatti sui possibili titoli dell'esame di maturità c'erano anche prima dell'avvento di internet, ma quella scoperta dalla Polizia di Stato è una vera e propria fonte di informazioni riservate sull'esame di maturità disponibile in rete. La Procura di Trieste ha ordinato la perquisizione nei confronti di una giovane di 22 anni residente in provincia di Messina, che avrebbe divulgato elaborati destinati al superamento delle prove d'esame di maturità tuttora in corso in Italia. Nelle scorse settimane il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Friuli Venezia Giulia aveva intensificato il monitoraggio della rete per individuare gruppi, canali e piattaforme utilizzati per diffondere tracce d'esame, elaborati e soluzioni destinate ai candidati. Due giorni prima dell'avvio delle prove scritte è stato individuato un gruppo Telegram chiamato Maturità 2026, composto da circa 2.750 membri con diversi topic suddivisi per argomento e indirizzo scolastico. Grazie a una collaborazione con la Polizia di Messina, gli investigatori sono riusciti a risalire a un'utenza telefonica formalmente intestata a una giovane residente nella provincia siciliana e ad accertare che numerosi utenti condividevano nel gruppo le soluzioni della seconda prova di diversi indirizzi di studio. La giovane, ritenuta responsabile del gruppo, è stata denunciata in stato di libertà, mentre il gruppo social è stato bloccato.
4: Il vicepresidente del Consiglio italiano e ministro alle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini ha incontrato nella capitale serba Belgrado il presidente Vučić alla presenza dell'ambasciatore italiano in Serbia Gori e il ministro serbo alle costruzioni, trasporti e infrastrutture Aleksandra Sofronjevic. I colloqui si sono focalizzati sul rafforzamento della cooperazione, con particolare attenzione al corridoio Trieste-Belgrado e ad altri progetti infrastrutturali. Inoltre è stato affrontato il tema dell'allargamento europeo, con la conferma dell'importanza strategica della Serbia per la stabilità e lo sviluppo della regione. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre 2025 ai danni del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci davanti alla sua abitazione a Pomezia. La direzione distrettuale antimafia di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Walter Lavitola, imprenditore, ex giornalista ed editore, ritenuto uno dagli inquirenti il presunto mandante dell'azione. Sentiamo Beatrice Zizza.
10: La Procura di Roma contesta a Walter Lavitola il reato di strage aggravata, oltre a quelli di detenzione, porto e utilizzo di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato avvenuto la sera del 16 ottobre 2025 davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Lavitola avrebbe incaricato un cittadino camerunense di individuare persone in grado di reperire dell'esplosivo e farlo successivamente esplodere davanti alla casa del giornalista. Sempre secondo l'accusa, i due avrebbero effettuato un sopralluogo nei pressi dell'abitazione il 16 settembre 2025, circa un mese prima dell'attentato. Nei giorni scorsi, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione dell'abitazione di Lavitola, sequestrando telefono cellulare e computer. L'inchiesta aveva già portato all'esecuzione di 4 misure cautelari tra Napoli e Avellino nei confronti dei presunti esecutori materiali dell'attentato. A loro, così come alla Vitola, vengono contestati a vario titolo e in concorso i reati di strage aggravata, detenzione, porto e utilizzo di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, con l'aggravante del metodo mafioso. Le indagini della Procura di Roma proseguono per chiarire il movente dell'attentato.
4: Va alla regista rumena Alexandra Gulea il premio Darko Bratina 2026, riconoscimento assegnato dall'Associazione Goriziana Kino Atelier, giunto alla sua 27esima edizione. La cerimonia di consegna è annunciata per il 2 ottobre nell'ambito del Festival Cinematografico Transfrontaliero, omaggio a una visione. Ascoltiamo insieme Ornella Rossetto.
11: Proviene da una delle realtà cinematografiche più emergenti d'Europa, la Romania. Alexandra Gulea, vincitrice del premio Darko Bratina 2026 assegnato dal Kino Atelier di Gorizia, figlia del regista Stere Gulea, diplomata alla Scuola Nazionale Superiore di Belle Arti di Parigi nel 1997, all'attivo cortometraggi, documentari e film in cui si rivela un'autrice di grande sensibilità che attraverso il linguaggio del cinema, si legge nelle motivazioni, indaga la storia, l'identità, le minoranze e le complesse trasformazioni della società, come accade per esempio nel recente Maya, ritratto con mani, un film in cui la regista va alla ricerca delle proprie origini familiari, raccontando storia e identità del popolo arromuni, pastori nomadi al tempo dell'antico impero ottomano, che nel corso del Novecento hanno dovuto affrontare la barbarie nazionalista. La loro lingua, il dialetto aromeno che è ancora vivo, è l'ancora della loro cultura e li preserva dal diventare stranieri all'interno delle culture in cui sono inseriti, ha scritto Alexandra Gulea. Ricevere il premio Darko Bratina al Festival Cinematografico Transfrontaliero omaggio a una visione, ha dichiarato la vincitrice, mi dà la fiducia necessaria per portare avanti le mie esplorazioni che partono dalle realtà di comunità anonime che lottano per sopravvivere. Sono davvero onorata. Il festival si svilupperà dal 29 settembre al 4 ottobre, quando Gorizia e Nova Gorizia torneranno a trasformarsi in un unico spazio di riflessione cinematografica. Oltre alla cerimonia di premiazione del 2 ottobre, il programma prevede una retrospettiva e una masterclass tenuta dalla premiata, il tutto nel nome del sociologo e critico cinematografico goriziano Darko Bratina, fondatore del Kino Atelier, alla sua visione del cinema come strumento fondamentale per comprendere i mutamenti della società e per accorciare le distanze fra le diverse culture.
4: Le 15:50 si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Franco De Stefani e Maya Novak.

0: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Situazione ancora difficile nel Veronese. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code per 12 km tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Est in direzione Venezia a causa di un incidente con rovesciamento di un mezzo pesante e perdita di carico sulla carreggiata. Per chi viaggia verso Venezia, il tratto tra Verona Est e Soave San Bonifacio è ancora chiuso, così come l'entrata di Verona Sud. Ripercussioni sulla A22 Brennero-Modena fuori competenza con incolonnamenti presso l'interconnessione con la A4 sia per chi proviene da Modena sia per chi proviene dal confine di Stato. Segnaliamo inoltre sulla Venezia-Trieste code per traffico intenso tra Porto Gruaro e San Donà di Piave verso Venezia e veicoli che procedono lentamente tra San Stino di Livenza e Cessalto sempre verso Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
4: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
3: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
4: Vieni a vivere l'emozione.
5: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, buon 7 luglio, l'estate è nel pieno, il termometro segna cifre che farebbero impallidire un termometro da forno più o meno. E i turisti hanno già invaso ogni centimetro di spiaggia come una colonia di formiche impazzite. Siete su Radio Capodistria? Probabilmente l'unica frequenza dove il caldo non è una scusa per abbassare il livello, ma piuttosto ecco per alzare il cinismo. Questa è Estate Freschi. Io sono Samuel e oggi, come ogni martedì, cercheremo di dare un senso a questo caos, diciamo, almeno di metterci una colonna sonora decente, magari all'ombra di un ventilatore. Fuori, per chi si fosse affacciato, ecco, come ho detto, l'aria è quella che ti appiccica la maglietta alla schiena in 3 secondi più o meno. Ma noi qui abbiamo l'aria condizionata e il nostro immancabile sarcasmo. Quindi iniziamo, cari amici. 1943 nasce a Tendola, in provincia di Massa Carrara, Salvatore Toto Cutugno, l'uomo che ha insegnato all'Italia che si può cantare la voglia di scappare in campagna e il dolore di un amore finito con la stessa identica, inconfondibile voce. Morirà il 22 agosto 2023, ma la sua musica, quella della campagna, diciamo così, resta. Lui lo cantava come un sogno, quello di vivere in campagna, ma oggi un po' la campagna, ecco, è diventata più un lusso per ricchi che altro. Ecco, i campi sono pieni di enormi capannoni e grandi trattori che inquinano, insomma non c'è più la vita in campagna di una volta, quella romantica del piccolo contadino. La sua voce però è ancora lì a ricordarci che a volte scappare è l'unica soluzione. E dalla campagna voliamo a Los Angeles, dove nel 2009 una folla si radunò per dare l'ultimo saluto ad una leggenda. Infatti allo Staples Center di Los Angeles si tenne una celebrazione funebre in memoria di Michael Jackson, morto il 25 giugno. La figlia Paris, 11 anni, trattenne a stento le lacrime. È stato il miglior padre che si possa immaginare, dichiarò. Stevie Wonder, Lionel Richie e Mariah Carey poi resero omaggio alla re del pop. Il boss della Motown, Berry Gordy, concluse: Michael, grazie per la gioia, grazie per l'amore. Ascoltiamo una hit degli anni 80.

Dirty Diana, una delle canzoni più rock di Michael Jackson, parla di una tentatrice, di una donna che ti porta via tutto. In un certo senso, ecco, la morte ha fatto lo stesso con lui. Ci ha portato via, infatti, una delle voci più iconiche del Novecento. Ma la sua musica, quella è ancora qui e continua a divertirci, a fare entertainment, anche se oggi balliamo con un po' più di malinconia, ecco. Parlando di rock, nel 1980 poi, cari amici, ecco, i Led Zeppelin tenevano il loro ultimo concerto nella formazione originaria. Pensate un po', era un addio ancora prima di saperlo. Infatti l'ultimo concerto della loro storia nella formazione originaria con John Bonham si tenne all'Eisport Halle di Berlino. Quella era l'ultima data del tour europeo di supporto a In Through the Outdoor. Poche settimane dopo, ecco, infatti Bonham sarebbe morto e la band con lui. Ramble On!

Ramble On, vagare. I Led Zeppelin hanno vagato per il mondo per anni, portando il rock in ogni angolo del pianeta. Quel concerto a Berlino fu il loro ultimo viaggio insieme. Bonham, il batterista, se n'è andato poco dopo e con lui l'anima della band. Beh, che dire, oggi nel 2026, mannaggia, i Led Zeppelin sono un ricordo, un'idea, una leggenda, insomma, ma la loro musica, quella vaga ancora nelle nostre menti. E se parliamo di leggende, parliamo anche di Ringo Starr, l'uomo che ha tenuto il tempo dei Beatles. È il suo compleanno, nacque nel 1940 a Liverpool, il suo vero nome è Richard Henry Starkey, il batterista più famoso del mondo, forse il più amato, il più sottovalutato anche. Senza di lui i Beatles sarebbero stati soltanto una band e con lui invece sono diventati immortali. Questa è una delle sue canzoni più famose della sua carriera solista, il titolo è Never Without You.

Never Without You, mai senza di te. Se non sbaglio, fu scritta per il suo amico George Harrison dopo la sua morte. Beh, una canzone che è un abbraccio, un ricordo, un addio. Oggi Ringo ha 86 anni, è l'ultimo dei Beatles ancora in tour, ancora a suonare, ancora a sorridere. E mentre lo ascoltiamo ci chiediamo, insomma, chi sarà il prossimo, ma forse è meglio non pensarci. Allora, prima di chiudere il primo blocco, questa prima parte, un omaggio ad un'altra leggenda che ci ha lasciato, Syd Barrett, il genio folle di Pink Floyd, che muore nel 2006 a Cambridge. Fu leader dei Pink Floyd fino al 1968, quindi agli inizi, quando venne ufficialmente poi estromesso dal gruppo. Aveva 60 anni quando se n'è andato, ma la sua mente era ferma agli anni 60. Astronomy Domini, il suo manifesto, spazio, psichedelia, follia. Ascoltiamolo.

Astronomy Domini, il signore dell'astronomia. Syd Barrett ha scritto questa canzone quando aveva 20 anni, pensate un po', quando la sua mente era ancora, diciamo così, lucida, prima che la droga e la follia la portassero via. È la colonna sonora di un viaggio nello spazio, ma anche di un viaggio nella mente. E oggi la sua musica è ancora lì a ricordarci che il genio a volte è solo un passo oltre la pazzia, diciamo così. Non ci resta che chiudere questa prima parte con un principe, anzi con Prince. 1984 inizia una permanenza di 5 settimane al primo posto nella classifica degli Stati Uniti con When Doves Cry, il singolo principale di Purple Rain, l'album che l'avrebbe reso immortale. Il video con Prince in una vasca da bagno scatenò polemiche, come sempre, ecco, quando c'era lui. Che dire, il suo genio, trasformare la tristezza in funk, e con questo pianto di colombe la nostra prima parte volge al termine. Ora una pausa, poi la seconda parte dove la musica si fa più cupa, più pesante e più notturna. Tra poco.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.

0: L'informazione delle 16.30. Il governo punta a rafforzare il sistema pensionistico attraverso la creazione del Fondo Demografico Nazionale, che avrà il compito di gestire in maniera più efficiente il patrimonio statale e di destinare parte dei rendimenti al finanziamento delle pensioni. Presentando il provvedimento, il ministro delle Finanze Andrei Schierzel ha spiegato che, alla luce del progressivo invecchiamento della popolazione, la Slovenia avrà bisogno di nuove fonti di finanziamento per il sistema pensionistico. Secondo le proiezioni, la spesa annua per le pensioni potrebbe avvicinarsi ai 9 miliardi entro il 2050. Secondo il ministro, una risposta di questa sfida è rappresentata proprio dal patrimonio pubblico, che dovrà produrre benefici diretti per il sistema previdenziale. Il Parlamento europeo ha approvato oggi l'avvio di un'indagine nei confronti dei sovranisti europei sospettati di aver violato i valori fondamentali dell'Unione europea. Si tratta della prima procedura del genere avviata dall'Eurocamera in relazione ai principi sanciti dai trattati europei. L'indagine sarà condotta dall'organo di vigilanza competente del Parlamento europeo. Qualora tali violazioni venissero confermate, il partito politico Europa delle Nazioni Sovrane potrebbe essere cancellato dal registro dei partiti europei. Tale decisione comporterebbe inoltre l'interruzione dei finanziamenti provenienti dall'Unione Europea. Tensione nel Mar Cinese orientale tra Giappone e Cina, con uno scambio d'accuse tra le rispettive guardie costiere per la presenza di imbarcazioni cinesi nell'area dell'isola Senkaku, rivendicate da Pechino con il nome di Diaoyu. Secondo i nipponici, due navi cinesi si sono avvicinate ad un peschereccio, è stato loro intimato di allontanarsi ed è stato predisposto un dispositivo di sicurezza. Secondo Tokyo, sarebbero state quattro le imbarcazioni cinesi in zona, due delle quali sono entrate nelle acque territoriali giapponesi. Per Tokyo, una violazione del diritto internazionale. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024. Il nuovo collasso è giunto nella crisi energetica che attraversa l'isola, aggravata dal blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti, che hanno ulteriormente ridotto le forniture di combustibile necessarie ad alimentare le centrali termoelettriche. Radio Capodistria, sono quasi le 16.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 17.30, ancora con le notizie flash. A più tardi.
1: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
2: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
1: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
2: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
1: Un evento targato DP66.
2: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
1: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.
3: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati su Estate Freschi, Radio Capodistria. Siamo al secondo blocco, seconda parte. Il sole è alto, ma la musica si fa scura. Perché l'estate, cari amici, a volte non è solo luce e mare, è anche ombra, è anche rabbia, è anche bisogno di urlare. E quindi iniziamo con un gruppo che dell'oscurità ha fatto il suo marchio di fabbrica, i Moonspell. Ecco, i metallari sanno di cosa sto parlando. Far From God è la canzone che abbiamo sentito in apertura. L'iconica band portoghese quindi torna con un album che è gothic metal nella sua forma più pura, bisogna dire, ecco, romantico, drammatico, senza compromessi. È il brano omonimo, arte di tragica intensità vampirica, diciamo così, bilanciando secondo me bene melodia, malinconia e potenza epica. Far From God, lontano da Dio, ecco, i Moonspell ci hanno portato in un luogo dove la luce non arriva mai, dove il sole è solo un ricordo, finalmente un po' d'ombra. Peccato che in questo luglio del 2026 il sole sia letteralmente ovunque, oltrepassa i muri in questi giorni. Ecco, forse è proprio il contrasto che rende la loro musica così potente, quindi l'oscurità che si fa più scura quando la luce è più forte. Infatti questa canzone è stata molto piacevole quest'oggi e continuiamo in questa seconda parte di Estate Freschi con musica che comunque in qualche modo continua su questa stessa linea. Dopo il gothic metal passiamo al punk rock. Smirk, band da Los Angeles, che tornano con un album che parla di errori, di sostanze e di come si fa a rimettersi in piedi. Speculative Fiction è il titolo dell'album. Nick Vicario, fondatore della band, ha raccontato nella press release dell'album: facevo incidenti in auto, mi drogavo, facevo cose orribili e mi stavo rovinando la vita. Il disco è un ripensamento delle sconsideratezze del passato, ecco, diciamo così, un adattamento alla nuova vita, una riflessione. Punk rock che non cerca scuse. Smirk, Estate Freschi, questa è Victimry.

Victimry, vittimismo. Gli Smirk lo cantano con la rabbia di chi non cerca compassione, ma solo una via d'uscita. Nick Vicario, ha passato anni a distruggersi e quindi ora racconta come si fa a ricostruirsi. Peccato che la ricostruzione a volte sia più difficile della distruzione, anzi sempre, ma almeno ecco, la musica c'è. Andiamo avanti, dalle strade di Los Angeles voliamo a Londra. Mary in the Junkyard, a pomeriggio, anzi è estate freschi, scusate, con un duetto che è una favola cupa, diciamo così. Role Model Hermit, un debutto britannico che è un mix appunto di favole cupe, melodie intricate e momenti di rivelazione. Un'opera originale sicuramente, che è un mondo a sé stante, un'opera per i fan di PJ Harvey, Slint, Dry Cleaning e via dicendo. Ed è proprio dei Mary in the Junkyard che ascoltiamo le prossime due canzoni. La prima è Seek and Destroy, seguita a ruota da Crash Landing.

Seek and Destroy, Crash Landing, cerca e distruggi, poi c'è un atterraggio di fortuna, insomma, che dire, i Mary and the Junkyard ci portano in un mondo di bellezza e fragilità, dove le favole si fanno oscure e le melodie si fanno abbastanza intricate. Ma, cari amici, oggi le favole, che dire, oggi sono storie per bambini, loro ci credono e noi intanto che facciamo? Niente, ascoltiamo, che dobbiamo fare? Con la dovuta distanza. Chiudiamo la seconda parte con un progetto italiano, il Lenore, che si scrive Lenore, di Demos, B-Sides e versioni acustiche, hanno fatto un album che si intitola appunto Demos B-Sides Acoustics Volume 1. Trattasi del progetto multidisciplinare curato da Valeria Rocco, Giovanni Fusco e Alessandro Pascolo, con quest'album che documenta percorsi paralleli, processi creativi, arrangiamenti alternativi e quant'altro. Tra tutte queste cose ci sono due outtake dall'album d'esordio, 8 e Untitled, ecco questi due titoli, poi La fine del governo, Disseminare, che è la prima canzone che andiamo a sentire, e Nel tuo letto sento un'assemblea, titoli che sono già, ecco, poesie. I Lenore ci portano in un'Italia sotterranea fatta di suoni piuttosto essenziali, di parole che graffiano non poco, e con questa assemblea nel letto la seconda parte di Estate Freschi volge al termine. Ora una pausa, poi la terza parte dove la musica si farà più solare e più psichedelica. A tra poco.

finanze.

mandorla, maestro. Tenete sempre alta la domanda. Mi diceva, a scuola non si prega, ma pregammo. La sua preghiera

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Situazione ancora difficile nel Veronese. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code per 12 km tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Est in direzione Venezia a causa di un incidente con rovesciamento di un mezzo pesante e perdita di carico sulla carreggiata. Per chi viaggia verso Venezia, il tratto tra Verona Est e Soave San Bonifacio è ancora chiuso, così come l'entrata di Verona Sud. Ripercussioni sulla A22 Brennero-Modena fuori competenza con incolonnamenti presso l'interconnessione con la A4 sia per chi proviene da Modena sia per chi proviene dal confine di Stato. Segnaliamo inoltre sulla Venezia Trieste code per traffico intenso tra Porto Gruaro e San Donà di Piave verso Venezia e veicoli che procedono lentamente tra San Stino di Livenza e Cessalto sempre verso Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati a Estate Fresche, Radio Capodistria. Siamo al terzo blocco, dopo l'oscurità, la luce, dopo il metal, la psichedelia, la rabbia e la dolcezza. Iniziamo con una band tedesca che ha fatto dello shoegaze la sua ragione di vita. Ethic Ocean, I Promise I'll Try Every Day. Un EP che è un viaggio, diciamo così, un viaggio sonoro con la voce di Henny su tutto, le chitarre dance e soniche, la produzione di Mark Gardner e dei Ride. Ecco, tutto fila per il verso giusto in quest'album. Sun è la canzone che abbiamo sentito, Sole, ecco, gli Ethic Ocean cantano come se fosse una sorta di sogno, anche se il sole in questi giorni, anzi nella vita reale, è spesso un incubo di caldo e sudore. Ma mentre la canzone dura, possiamo chiudere gli occhi e immaginare un sole più gentile, più leggero, più shoegaze, diciamo così. E dopo il sogno tedesco, cari amici, passiamo alla poesia inglese. Beth Orton, la nostra antenna verso il cosmo, letteralmente, ecco. The Ground Above, l'opera musicale più diretta e senza compromessi della cantautrice inglese, urgente e cruda, racconta sopravvivenza e rinnovamento, maternità e identità, disagio politico e la scelta di restare nell'amore, nell'arte e nel mondo. The Ground Above, Beth Orton su Radio Capodistria.

The Ground Above, il terreno sopra. Beth Orton ci porta in un luogo dove la terra è più leggera, dove il cielo è più vicino, con una voce che sa essere sussurro e urlo, carezza e lama, anche se il mondo sotto è sempre più pesante, ma lei intanto canta. E dalla poesia passiamo alla danza, da un'arte all'altra oggi, mannaggia cari amici. Stiamo andando alla grande, i Temples, con un album che è un viaggio tra psichedelia e dance. I Temples tornano con l'album del titolo Bliss, quinto album della band di Kettering. Qua alziamo i tempi, passiamo a melodie euforiche e malinconiche della dance music della fine degli anni 90 che si fondono con riff e loop piuttosto psichedelici, ispirati da Faithless, Underworld, Prodigy e Heroic Soap. Poi possiamo citare anche Moby, Massive Attack e via dicendo. Ecco, Jetstream Heart dei Temples.

Jetstream Heart, che sarebbe, si potrebbe tradurre come cuore di corrente a getto. Ecco, i Temples ci portano in un viaggio tra i club degli anni 90 con tutte le psicadelie del caso, sia degli anni 90 che dei giorni nostri. Un disco che è un inno alla gioia ma anche alla malinconia, anche se la gioia, ecco, è spesso un prodotto usa e getta, ma loro ci credono comunque. Dopo il viaggio, l'offerta eBay con un album che è un ritorno a casa. Non sto parlando dell'eBay negozi online, ma degli eBay con Offering. La band che arriva al quarto album, un duo franco-cubano, album realizzato interamente a La Habana con artisti locali, un invito a lasciarsi andare, a tornare a casa e a evolversi, testi in inglese, francese e spagnolo, per la prima volta come artiste indipendenti. Davvero un progetto da tenere d'occhio degli eBay. Ascoltiamo Asset e Focus. I keep still-

Asset e Focus, due brani che sono due preghiere. Gli eBay ci portano all'Havana tra percussioni travolgenti e armonie delicate. Un'offerta alla musica, alla vita, al ritorno, anche se il ritorno a volte è più difficile della partenza, ma loro ci provano comunque. E noi chiudiamo la terza parte con le Big Moon, con un disco scritto durante una convalescenza con la speranza di tornare a sentire. L'album si intitola Forever, quarto della band alt pop londinese. Album scritto durante la convalescenza, come ho già detto, della frontwoman Juliette Jackson, dopo un'operazione ad un timpano che le ha fatto perdere, ecco, gran parte dell'udito. Mannaggia. Ho scritto canzoni per un periodo immaginario in cui sarei stata completamente guarita e di nuovo felice, ha raccontato. La canzone che sentiamo è Gravity, gravità, quindi la forza che ci tiene ancorati alla terra anche quando vorremmo volare. Le Big Moon ci parlano di guarigione, di speranza, di futuro, anche se il futuro ovviamente è incerto, ma loro intanto sognano e noi ascoltiamo, e con questa gravità la nostra terza parte volge al termine. Ora una pausa, poi la quarta ed ultima parte dove la musica si farà più estrema e selvaggia. Gravity, Big Moon.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 17.30. A causa del perdurare del caldo intenso e della siccità, aggravati dall'assenza di precipitazioni significative e dalle previsioni che indicano il proseguimento di condizioni meteo analoghe anche nei prossimi 10 giorni, la Protezione Civile ha dichiarato a partire da domani lo stato di elevato pericolo di incendi boschivi su tutto il territorio nazionale. Per tutta la durata del provvedimento è vietato nelle aree naturali accendere fuochi, bruciare sterpaglie o altri materiali, accendere falò, lanciare fuochi d'artificio e abbandonare mozziconi o altri oggetti e sostanze che possano provocare incendi. Le autorità esortano inoltre i cittadini a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 in caso di incendio qualora venga avvistato un focolaio. La Slovenia si sta impegnando per individuare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ma a causa di lacune strutturali e di una cooperazione disomogenea tra le autorità competenti, tale impegno rimane limitato. Lo ha avvertito un comitato d'esperti del Consiglio d'Europa, evidenziando che Lubiana non dispone di una strategia nazionale con misure di valutazione del rischio adeguatamente finanziate. Nel rapporto si sottolinea che il paese dimostra una notevole efficacia nel limitare le possibilità per i criminali di possedere e controllare istituzioni finanziarie, ma permangono carenze nel quadro normativo, nell'attuazione delle misure preventive e nel controllo e supervisione di alcune attività e professioni non finanziarie. Le forze armate ucraine, rafforzate da oltre 3 anni di guerra, rappresenterebbero un valore aggiunto per la difesa NATO. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky intervenendo a margine del vertice dell'alleanza ad Ankara, dove ha rinnovato la richiesta di adesione dell'Ucraina e sollecitato un ulteriore sostegno militare da parte dei paesi alleati. Il presidente ucraino ha invitato i partner occidentali a rafforzare il sostegno alla difesa aerea del paese, pur sottolineando che l'Ucraina è in grado di contrastare efficacemente i droni russi che sorvolano quotidianamente il suo territorio, ha evidenziato le difficoltà nell'intercettare i missili balistici lanciati da Mosca. I carabinieri hanno arrestato 2 persone a Roma con l'accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Il principale inquisito è un ex dipendente del comparto di intelligence italiano, già sottufficiale dei carabinieri, e avrebbe svolto queste attività per un agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica. L'uomo acquisiva informazioni attraverso 6 fonti, 4 delle quali militari in servizio, tutti indagati a vario titolo, per procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico o militare, rivelazione di segreti di Stato e rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione. Radio Capodistria, sono le 17.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore alle 19.30 con il giornale della sera. A più tardi.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Secondo i dati comunicati dal Ministero del Turismo riguardo alla saturazione OTA a livello nazionale, il Friuli Venezia Giulia è la 5ª regione italiana per tasso di saturazione turistica, con il 53,7%, dato superiore alla media nazionale e a quello di regioni di grande tradizione turistica come Toscana e Sicilia. Un posizionamento che si inserisce in un quadro in cui l'Italia supera nettamente i principali competitor europei, Spagna al 42,8%, Francia al 32,9%. Tra le cause della crescita del turismo in Friuli Venezia Giulia, l'assessore regionale Sergio Emidio Bini ha ricordato il forte accento posto sulla promozione, sui grandi eventi e sulla valorizzazione della regione nella sua interezza, in un'ottica di destagionalizzazione, oltre al potenziamento dei collegamenti aerei.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati su Estate Fresche, Radio Capodistria. Siamo al quarto ed ultimo blocco dopo la psichedelia e la dolcezza. Torniamo all'estremo, anzi al rumore, alla furia. Insomma, iniziamo con il leggendario bassista dei Napalm Death, Shane Embury, con il suo album di debutto solista. Sì, avete capito bene, la canzone appena sentita si intitola The Dreaming Abyss. Mannaggia, è già questo, insomma, dice abbastanza sul tutto. Album nato durante un periodo di intensa crisi personale che affronta temi come la dipendenza, la salute mentale, tratti dalla sua autobiografia del 2023. The Dreaming Abyss, l'abisso dei sogni. Shane Embury ci porta in un luogo dove il rumore è terapia, dove la distorsione è catarsi, anche se l'abisso è molto più vicino di quanto pensiamo, ma lui lo affronta e lo trasforma in musica. Dopo l'abisso, i Dead Pioneers, punk rock con ospiti illustri e ritornelli feroci. Wagon Burner è il terzo album della band, più pesante, più duro, ma anche più accessibile, con ospiti come Cheap Perfume, The Interrupters e, per tornare alle origini, gli Sleaford Mods. Il mondo si fa più cupo, cari amici, ma loro diffondono luce nell'oscurità. I titoli sono Nazi Teeth e No Kings. Chiarissimi, i Dead Pioneers.

0: Nazi Teeth and No Kings, denti nazisti, niente re, insomma i Death Pioneers non hanno paura di alzare la voce con ospiti illustri e ritornelli da cantare a squarciagola, ci ricordano che il punk, quello vero, non è mai morto. Peccato che il mondo, insomma, intanto sia sempre più complicato, ecco, tanto per usare un eufemismo, ma loro intanto suonano. E dopo il punk, i Butthole Surfers, cari amici, sì, proprio loro, un album rimasto inedito per 25 anni, ora finalmente pubblicato, After the Astronaut, registrato nel 1998, è rimasto appunto inedito per un quarto di secolo. Trattasi di un viaggio orbitale tra elettronica, hip hop, groove, acid e rock sperimentale. Insomma, le controversie con la Capitol Records impedirono la pubblicazione dell'album, ma ora ecco la visione della band si realizza. Dei Butthole Surfers ascoltiamo Weird Revolution e Intelligent Guy Astronaut Version.
1: System of segregation.

is good for the game.

Weird Revolution e Intelligent Guy Astronaut Version, versione quindi da quest'album. Rivoluzione strana, ragazzo intelligente, ecco, i Battle Surfers ci portano in un viaggio che è stato fermo per 25 anni e ora finalmente esce, anche se il mondo nel frattempo, cari amici, è diventato ancora più strano di loro. La loro musica però è tornata e questo è quel che conta, e quel che conta è anche che noi siamo arrivati al punto di chiudere. E chiudiamo con i CS Cleaners, con Egg Punk distorto e dai colori fluo, diciamo così, per ballare in tempi estremi. CS Cleaners, What's This? È il titolo dell'album. 11 brani appunto di questo egg punk che si scagliano contro l'assurdità della vita contemporanea. Ispirati alla scena newyorkese del CBGB, ma senza prendersi affatto sul serio, ecco, musica da ballo, quindi in una forma abbastanza selvaggia da adattarsi a questi tempi estremi. Man Needs Milk è il titolo dell'ultima canzone in scaletta, L'uomo ha bisogno di latte, un titolo che dice tutto e niente, come la vita d'altronde. I CS Cleaners ci portano in un mondo di suoni distorti e ritmi imprevedibili, e con questo uomo che ha bisogno di latte, cari amici, la nostra musica di estate freschi volge al termine. Ecco, ricapitolando, oggi abbiamo fatto un giro che andava dalla campagna di Cutugno al gothic metal dei Moonspell, passando per il funerale di Michael Jackson, l'addio live dei Led Zeppelin originali, per poi tuffarci nel punk dei Smirk, nella psichedelia dei Temples, nell'offerta dell'eBay, nella gravità delle Big Moon, nell'abisso di Shane Embury, nel caos dei Dead Pioneers e poi nei ritrovamenti dei Butthole Surfers. E poi quindi, ecco, per chiudere con questo uomo che ha bisogno di latte e di una spiegazione, secondo me. Peccato che il resto del mondo, ecco, fuori da questa frequenza è ancora lì, con i turisti che si prendono gomitate per un embrellone e le strade intasate, soprattutto da queste parti, ecco, per chissà dove sia Capodistria, sta esattamente nella, chiamiamola, vena che collega l'Italia alla Croazia, alla Dalmazia. Quindi un esodo di turisti continuo. Ma per ora, cari amici, noi siamo ancora qui, musicalmente siamo stati altrove, o almeno ci siamo provati, per non dire ci abbiamo provato. Grazie per essere stati con noi in questo 7 luglio, per aver ascoltato, per aver sopportato, per aver alzato il volume, magari anche solo per coprire il rumore del traffico, chissà. Io sono Samuel, ricordate, l'estate non è una stagione, ma uno stato d'animo. E se lo stato d'animo è troppo caldo, occhio, meglio accendere l'aria condizionata. A martedì prossimo, ciao ciao!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code a tratti tra Desenzano e Soave San Bonifacio in direzione Venezia dopo un incidente risolto che ha causato lunghe code. Si registrano anche incolonnamenti presso l'uscita di Somma Campagna per chi proviene da Brescia. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo per traffico intenso code tra Terraio ed il Bivio per la A27 in direzione Trieste. Nella stessa direzione vi informiamo che la corsia di sorpasso tra Venezia Est e la A4 è chiusa per lavoro in corso. Vi informiamo inoltre che sempre sulla Brescia-Padova l'uscita di Vicenza Ovest per chi proviene da Venezia rimarrà chiusa al traffico per lavori dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria.

Buon pomeriggio da Francesco Zardini che vi parla e da Riccardo Ostojic alla console. Un contenitore di storia, di cultura, di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, l'ultimo raduno dell'Associazione Italiani di Pola Istria, libero comune di Pola in esilio, nelle parole di Lucia Bellaspiga e nelle pagine dell'ultimo numero dell'Arena di Pola con il direttore responsabile Viviana Facchinetti. Cominciamo a dare il benvenuto alle nostre ospiti con noi in collegamento. Lucia Bellaspiga, presidente appunto dell'Associazione Italiani di Pola Istria, libero comune di Pola in esilio, ben ritrovata a Sconfinamenti.
1: Grazie, buongiorno a voi e grazie dell'invito.
0: Viviana Facchinetti, direttore responsabile dell'Arena di Pola, ben ritrovata e benvenuta.
1: Ben ritrovati a voi, grazie.
0: Cominciamo proprio con lo sfogliare e il vedere e il leggere l'Arena di Pola. E poi avremo diversi spunti, chiaramente si parla del raduno, ci saranno alcuni approfondimenti, li vedremo appunto nel corso di questa puntata. Cominciamo con Viviana Facchinetti, Sotto il cielo di Pola, pagine speciali raduno.
1: È stato spontaneo questo titolo, veramente, avendolo vissuto in prima persona, vicino, condividendolo appunto con la Presidente e con tutti i nostri partecipanti. Infatti ho scritto pagine speciali raduno perché veramente è stata una cosa assolutamente sentita e condivisa, no? Sotto il cielo di Pola e non solo. Ecco, quindi già nell'introduzione spiego questa cosa e spiego che comunque nasce già da lontano, perché davo l'anticipazione, perché la nostra Presidente, magari ce lo dice lei, perché ha incontrato l'ambasciatore italiano a Fiume con cui aveva già anticipato questo evento. Ecco, magari se la dottoressa Bellaspiga ci vuol dire qualche cosa.
0: Approfittiamo, certo, prego.
2: Sì, no, beh, avevo incontrato l'ambasciatore Trichilo a Gorizia, io l'avevo conosciuto quando era ambasciatore a Lubiana e adesso è ambasciatore a Zagabria, quindi ambasciatore d'Italia in Croazia, e lì gli avevo presentato le idee che crescevano nel mio cuore fin dal momento in cui ero diventata presidente dell'Associazione appunto Italiani di Pola dell'Istria, libero comune di Pola in esilio, un nome lunghissimo, e cioè quello di riuscire sempre di più a riunire le due metà della popolazione dei polesani, no? Che sono stati artificialmente separate dalla mannaia della storia, no? Quindi con l'esodo, con tutto quello che è accaduto, e che però restano entrambi polesani. E questo era proprio uno dei primissimi obiettivi, e lui aveva molto apprezzato, e un obiettivo che poi abbiamo verificato nel senso etimologico, cioè reso vero, concretizzato con gli eventi di questo raduno, che sono molto ben illustrati in questa che io ritengo una arena di Pola da collezione, bisognerà tutti assolutamente conservarla, tutti noi, e con non so, i vari eventi di cui magari parleremo dopo, certo. Però mi viene subito in mente il fatto di il Teatro Ciscutti, glorioso teatro storico di Pola, che vide l'ultimo ballo della popolazione, l'addio alla città, subito prima dell'esodo, beh, tornarci tutti insieme, esuli e rimasti, per vedere Magazzino 18 di Cristicchi, però portato in scena dal bravissimo Diego Ciarloni, è stato uno spettacolo nello spettacolo, perché al di là di quello che succedeva sul palco, è quello che è successo nel pubblico che è stato spettacolare, e magari poi ne parleremo.
0: Ecco, per tornare proprio a Viviana Facchinetti, uno spirito di Pola, sono queste le parole che nel saluto iniziale a questo numero.
1: Mi è piaciuto proprio il fatto di definirlo lo spirito di Pola, perché è stato uno spirito particolare di cui ha fatto accenna anche la nostra Presidente adesso, e perché ho detto, e oltretutto questo numero veramente è dedicato a chi c'era, a chi non c'era e a chi sarebbe voluto esserci, ecco, perché veramente è stata una cosa un po' universale, no? E abbiamo, parlando del Ciscutti, appunto, una cosa molto emozionante che ci ha coinvolti già subito in apertura, a parte il fatto di tanta partecipazione, affollato il teatro, no? Che poi per tanti era il primo ingresso in quel teatro, no? E poi quando è cominciata l'apertura c'è stata la sorpresa abilmente confezionata dalla Presidente e da tutti noi al suo fianco, perché si trattava di riconoscere l'operato per 20 anni svolto dalla Past President Graziella Cazzaniga, che voi conoscete benissimo, sì, perché è stata la vostra ospite tante volte, ma appunto è stata un'idea della Presidente. Naturalmente da quando aveva deciso questa cosa tutti quanti abbiamo fatto questa rete, ma cercando in tutte le maniere di tenerla all'oscuro, in maniera non doveva sapere la Graziella Cazzaniga. E quindi quando è stata chiamata sul palco, no, prima dello spettacolo, per la consegna della targa, del riconoscimento che ci è stato fatto, veramente è stata una cosa veramente coinvolgente, e una commozione che ha preso veramente tutti. E la nostra Presidente era sul palco, ha condotto lei i giochi.
0: Quindi un momento celebrativo, un momento di ringraziamento al Teatro Ciscutti, che ha visto anche la messa in scena di Magazzino 18 con Diego Ciarloni, Simona Paolella, tanti momenti di questo raduno.
1: Ma quello viene dopo, però sì, mi piacerebbe che appunto la nostra Presidente condividesse con noi, con gli ascoltatori, quei momenti in cui lei ha consegnato a sorpresa, cogliendo veramente di sorpresa, la Past President Graziella Cazzaniga, vero Lucia?
2: Sì, certo, noi ogni anno attribuiamo questa targa da moltissimi anni, una targa anche bella, preziosa, d'argento, con il disegno a china della nostra arena, e l'attribuiamo ai personaggi che non devono essere istriani o polesani, non devono appartenere al nostro mondo, però sarebbe troppo facile, ma venendo diciamo da fuori lo abbiano sposato in pieno e si siano distinti per la loro opera. Ecco perché ad esempio lo abbiamo dato a Simone Cristicchi, sì, con Jan Bernas eccetera in passato. Bene, Graziella Cazzaniga è istriana di cuore ma non di nascita, e per noi ha fatto talmente tanto, non solo nei suoi 4 anni di presidenza prima di me, ma nei 20 anni in cui ha seguito tutta la difficilissima burocrazia, le finanze, tutto ciò che comporta poi la vita concreta di un'associazione, perché poi se si hanno tante belle idee ma si sgarra nelle questioni burocratiche è la fine. Ecco, lei ha avuto le due capacità insieme per portare avanti l'associazione, quindi in segretezza io dico che abbiamo fatto una carrambata, come sì, in Rai, dopo la caramba che sorpresa, perché lei è salita sul palco pensando di premiare un altro e invece la premiata era lei. Questo naturalmente ha portato davvero a lacrime di reale commozione, e quindi nessuna retorica ma un pianto vero di sorellanza, ecco, con noi, e che poi è stato preludio a ben altre lacrime, perché poi quello che è successo dopo è stato veramente clamoroso.
0: Eccoci. Possiamo sentire appunto, così passando anche la parola a Viviana Facchinetti, poi tornando a Lucia Bellaspiga, dopo appunto cos'è successo e come è stato sentito.
1: Parli dello spettacolo? Sì. Lo spettacolo c'era molta attesa, perché naturalmente c'era sempre questo binomio, no? Magazzino 18 Cristicchi, sì, per cui magari tante volte c'era curiosità, perplessità, guarda, in me per prima e guarda, ma coinvolto, e non ho perso una battuta, è stata di una alta partecipazione di questa. Oltretutto io dopo ho intervistato, così anticipo quello che ci sarà nel prossimo numero, sì, dell'Arena, ho intervistato anche l'attore, che è stato di un bravo, ma di una bravura incredibile. Oltretutto anche lui, avendo appreso la nostra storia, avendo appreso tutti i drammi dell'oscurantismo vissuto dalla nostra gente, dalle nostre terre, e l'ha reso in una maniera veramente vibrante. E quindi il fatto che lui abbia preso una difficile eredità, no? Naturalmente, perché avendolo recuperato, ricevuto dalle mani di Cristicchi, e mi ha raccontato anche come, ma non anticipo adesso perché lo racconterò nel prossimo numero, e quindi è stata una cosa che ci ha preso tutti, non si sentiva neanche, sai, il classico colpo di tosse che regolarmente arrivano in teatro, un silenzio incredibile, tutti attenti, e poi standing ovation al finale, tutti con, anche con qualche lacrimuccia.
0: Ecco, sentiamo anche Lucia Bellaspiga su questo, la prima nuova edizione di Magazzino 18, di cui apprendiamo appunto dalle pagine dell'Arena, di cui hanno potuto godere le tante persone al teatro Ciscutti. Anche per lei, Bellaspiga, un momento commovente, ma anche ammirazione per chi si cimenta con un testo, con una pièce teatrale assolutamente impegnata.
2: Sì, io ho sentito forte la responsabilità di avere un po' forzato la mano anche con i miei consiglieri, come diceva adesso la direttrice, anche lei aveva delle riserve, ma tutti le avevamo, perché Cristicchi è un mostro sacro, insomma, per noi rappresenta davvero lo svelamento della nostra storia, quindi era davvero molto difficile per lui l'eredità da raccogliere e per me la responsabilità di portarlo a Pola. Perché poi dicevo, se fosse un fiasco, se poi il confronto non reggesse. Ma soprattutto, ecco, torno al concetto principale che dicevo prima, il mio obiettivo era portare a teatro insieme a noi i rimasti, e io uso sempre questa parola perché a me sembra molto, molto bella, non la metto neanche tra virgolette, coloro che sono rimasti, e fieramente rimasti, li ho trovati poi lì a teatro, no? Con tutto il loro cuore di polesani, che hanno vissuto da dentro l'esodo e le grandissime difficoltà di chi si è trovato dall'oggi al domani straniero in casa propria. Ecco, dicevo questo, io anche attraverso i social, prima di andare a Pola, ho fatto un battage enorme, cioè scrivevo a uno per uno a persone che non conosco, ma che leggevo essere dei polesani con dei bei contenuti, insomma, gente che metteva sempre dei post innamorati della loro città, della nostra città, e quindi li invitavo in privato dicendo venite quella sera. Bene, nessuno rispondeva perché c'era una sorta di timore, pudore, diffidenza, insicurezza. Quindi ho detto bene, noi siamo 70, saremo solo noi, riempiremo il Ciscutti dei nostri applausi. Invece sono arrivata e ho trovato un Ciscutti stracolmo, quindi c'erano centinaia, molti di più di rimasti rispetto a noi, e la cosa molto bella è essere stati seduti uno accanto all'altro, finalmente davvero uniti, ridere insieme, perché si ride tanto con il personaggio Persichetti, e piangere insieme, veramente tanti sospiri e tanti pianti. E quella standing ovation, di cui, quell'applauso in piedi di cui parlava adesso la direttrice, è stata una sorpresa per tutti noi, e devo dire, ho guardato Diego Ciarloni nel momento in cui Simona Paolella gli asciugava una lacrima che è scesa anche a lui, perché poi appunto ha detto che è stato il momento più bello, veramente più bello della sua vita. E per me, devo dire, è stato molto importante poi nelle settimane successive leggere quello che ha scritto la stampa locale, i siti, appunto i social, e i messaggi di tanta gente di lì che io non li ho potuti vedere né salutare perché erano centinaia, ma mi hanno scritto io c'ero e ci avete fatto un dono enorme.
0: Ecco, Lucia Bellaspiga, forse per tanti è stata la prima visione di Magazzino 18?
2: Sì, per molti di loro sì. Dunque, Cristicchi aveva provato a portarla a Pola, a portare lo spettacolo a Pola, a teatro proprio. In realtà era riuscito solo un po', diciamo, a porte chiuse, cioè nella sala della comunità degli italiani, la sala conferenze della comunità degli italiani, che ha anche un palco, quindi insomma può diventare anche teatro, però era chiusa lì, era per la comunità degli italiani. Invece portarla in questo teatro cittadino, tra l'altro dalla storia così gloriosa, no? E aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza, ha fatto sì che molti lo vedessero per la prima volta, e anche tra i nostri, perché comunque noi diamo per scontato qualcosa che non lo è, cioè i giovani, i più giovani, nel 2013 magari erano ragazzini, non ci sono andati, sì, oppure erano ragazzi ma avevano la testa altrove, insomma. Per qualcuno è stata la prima volta. È chiaro che Cristicchi è intoccabile, il suo capolavoro resta, però l'interpretazione nuova che ne hanno dato Ciarloni e Paolella forse è un po' più intimistico, un po' più delicato, anche perché essendoci anche la voce di una donna che non compare mai, cioè Simona Paolella è tipo ombra cinese, si muove in maniera molto sapiente dietro questo schermo come un'ombra cinese e canta con grande delicatezza le parti che sono dello spirito delle masserizie. Quindi Persichetti, che è Diego Ciarloni, dialoga con le masserizie e la risposta da parte dello spirito di questo fantasma delle masserizie è proprio la Paolella. E intanto sullo schermo una sand artist, quindi un artista della sabbia,
0: sì,
2: è splendido perché disegna con questi pugni di sabbia ciò che intanto viene cantato o raccontato e poi quando il disegno è completo lo spazza via con una sola manata, come a rappresentare ciò che accade nella storia e in generale, in particolare nella nostra storia che è stata proprio spazzata via e dimenticata. Quindi anche questo ha avuto un grande impatto emotivo sulla gente.
0: Un impatto emotivo all'interno della cornice del raduno dell'Associazione Italiani di Pola e Istria, Libero Comune di Pola in Esilio. Lo stiamo ascoltando in questa retrospettiva dalle parole della Presidente Lucia Bellaspiga, dalle parole del direttore responsabile dell'Arena di Pola, Viviana Facchinetti. Dopo un intermezzo musicale noi continueremo a ripercorrere le giornate del raduno, ci soffermeremo anche su una mostra d'arte. Si parlerà di immagini, ci si potrebbe ricollegare all'immagine dell'Arena di Pola presente sulla targa Istria Terra Amata. Lo faremo con un'altra chiave personale, sempre a Sconfinamenti. Rimanete con noi.

Sempre a Sconfinamenti con l'Arena di Pola, l'ultimo numero che ci racconta e ci illustra a parole e a immagini il raduno dell'associazione. Viviana Facchinetti, possiamo continuare appunto a sfogliare l'Arena con appunti del raduno, tanti momenti, magari verso la fine della puntata avremo anche modo di accennare ad alcune notizie, estranee, diciamo, esterne.

0: c'è stato la visita, l'incontro di benvenuto come nel municipio di Pola. Ed è stata una cosa molto bella, perché siamo stati accolti dal vice sindaco Vito Paoletti, e quindi c'è stato con cui la nostra presidente è sempre in contatto, quindi c'è stato un contatto amichevole oltre che istituzionale, no? E quindi ci ha relazionato, ci ha raccontato, e anche sarebbe il caso che appunto la nostra presidente desse appunto l'importanza che vale a questo incontro che lei ha anche organizzato.
1: Sentiamo, Lucia Bella spiega appunto l'incontro al municipio di Pola con Vito Paoletti.
2: Sì, è stato un incontro molto bello e soprattutto altamente simbolico, nella bellissima piazza Foro, in questa palazzina veneziana di grande arte, di grande bellezza. E devo dire che l'idea l'ha avuta proprio Vito Paoletti, quindi è stato lui, e questo ancora rende la cosa ancora più bella, a chiedermi se avremmo apprezzato una cosa del genere, ed era la prima volta che questo accadeva. Naturalmente è stato apprezzatissimo, siamo voluti essere presenti tutti quanti, c'è stato uno scambio di doni, Vito Paoletti ci ha raccontato, ci ha illustrato la storia dell'edificio, di come funziona l'amministrazione cittadina, di tutte le cose, i progetti che stanno portando avanti, anche proprio nel senso del bilinguismo, della convivenza appunto tra i diversi popoli che ormai abitano Pola. Quindi è stato anche quello, diciamo che è stato un raduno di eventi tutti inediti, e anche questo ha segnato sicuramente una tappa importante.
0: Scusami Presidente, però appunto è importante, perché c'è stata già qualche anticipazione, diamo soltanto qualche accenno a quello che sarà l'importantissimo e indimenticabile anniversario del mese di agosto.
1: Sì.
0: E quindi ha fatto già accenno il vice sindaco.
2: Sì, certo, ci ha raccontato, non c'è ancora nulla di proprio definitivo. Io anche su questo lo sento molto spesso, logicamente, insomma, comunque ci ha delineato quelli che dovrebbero essere gli appuntamenti del giorno 18 agosto per gli 80 anni della terribile strage di Vergarolla, anche quella nel segno del fatto che è stata una strage per tutta la città di Pola. È chiaro che le vittime sono gli italiani, tutti i nomi, 64 nomi riportati finalmente sul cippo davanti al Duomo, sono tutti nomi italiani, però è tutta Pola che ricorderà quello che è successo. Quindi ci saranno i rappresentanti, ovviamente ci sarà il sindaco Gorbin, quindi della Pola croata, i rappresentanti degli italiani rimasti a Pola e i rappresentanti di noi esuli. Ecco, quindi ci ha un po' raccontato quello che succederà, ma insomma penso che ne parlerete in un'altra trasmissione, in un'altra puntata, no?
0: Lavoro in progresso.
2: Sì, e poi devo dire che c'è stata anche un'altra giornata splendida, cioè la nostra visita alla comunità degli italiani di Cherso.
1: Sì.
2: E anche lì da Daniele Surdic abbiamo avuto un'accoglienza veramente fraterna, tutti sono stati felicissimi, aveva addirittura chiamato dei musicisti, quindi mentre noi arrivavamo alla comunità sentiamo una musica arrivare dall'alto, e alzando gli occhi sul balcone della comunità ci facevano la serenata dall'alto anziché noi dal basso. E quindi anche quella è stata una giornata di condivisione massima.
1: Ecco, anche Viviana Facchinetti ci racconta con l'Arena di Pola questi momenti, con le immagini anche di questa esibizione musicale che ha dato il benvenuto.
0: E anche con il ringraziamento dei partecipanti, sì. Non dimentichiamolo, perché c'è stato tanto entusiasmo anche, che hanno voluto confermare la partecipazione, la commozione condivisa, anche ai nostri partecipanti, i nostri soci, che hanno scritto una lettera di ringraziamento, più di uno, non siamo riusciti a pubblicarli ancora tutti, e rivolti alla Presidente proprio per il successo di questa iniziativa.
2: Beh, diciamo che la lettera più commovente è quella che è arrivata da forse i più anziani, naturalmente, perché loro ci hanno detto: noi quel 31 dicembre del 46 al Ciscutti c'eravamo,

0: quindi in quel famoso ultimo ballo prima dell'esodo, ma da allora non c'eravamo più entrati. Quindi un pezzo di storia che ha avuto uno iato in mezzo di 80 anni e che ha ripreso il suo corso. È stato molto, molto bello, molto commovente ricevere queste lettere.
1: Altro...
2: E torniamo sul discorso dell'inaugurazione della mostra, vero Presidente?
1: Infatti, la mostra Pole e Istria, terre d'amore, le chine di Leonardo Bellaspiga. Appunto, chi più di lei, Lucia Bellaspiga, può raccontare l'importanza di questa mostra, di questi lavori che da anni erano conosciuti nelle Marche e in altre località, ma arrivano a Pola.
0: Questa mostra girava già da molti anni con il titolo Sulle ali della bora nel ruggito del leone,
1: sì,
0: perché l'Università Popolare di Trieste l'aveva allestita in tante sedi di comunità degli italiani o altre sedi prestigiose, il Circolo di Cultura Italiana Lubiana per esempio, e quindi in Slovenia, in Croazia, in Montenegro, che all'epoca era l'Albania Veneta, quindi sempre comunque nell'ambito delle comunità degli italiani. E invece poi purtroppo mio padre è mancato nel 18, poi c'è stato il Covid, insomma la storia si è interrotta proprio per anni, ed è qui che arriva l'idea. Mio padre proprio morendo mi aveva lasciato il testimone dicendo il sogno sarebbe portarla nel cuore di Pola. E qual è il cuore di Pola più del Tempio di Augusto? E io ho pensato, vabbè, questa però è una richiesta veramente troppo alta per le mie forze. E quindi 2 anni fa, non ero assolutamente presidente, avevo contattato il direttore del Museo Archeologico di Pola, cioè il professor Darko Komšo, archeologo, in quanto il Tempio di Augusto è sotto legge, appartiene diciamo al Museo Archeologico di Pola, per cui io chiaramente avrei dovuto lavorare con loro e chiedere il permesso. All'inizio non è stato semplice per la lingua, per la burocrazia, per mille motivi, però la situazione si è sbloccata improvvisamente a marzo, quando finalmente ho ricevuto una lettera del professor Komšo che in lingua croata mi diceva che avevano deciso di accogliere questa mostra dopo aver visionato le opere, cioè le chine di mio padre. Questo a me piace molto, perché non è stato un'accettazione così quasi per dovere, sì, per inerzia. Hanno analizzato le opere e hanno deciso che valeva la pena. Dopodiché l'altra cosa, io cerco sempre di creare dei ponti, se hai visto tutto quello che ho detto finora, e qua il ponte è stato con i croati appunto, con cui devo dire ho lavorato molto bene e con un estremo rispetto reciproco. La curatrice si chiama Roberta Tomicic, che mi è stata affiancata appunto dal Museo Archeologico dove lei lavora, e diciamo che ha accettato ogni mia proposta, compreso il titolo, quindi Pola e Istria, terre d'amore, e anche tutti i testi con cui abbiamo corredato la mostra, i testi scritti lì in pannelli all'interno del Tempio, ma anche nella pubblicazione, nelle brossure, eccetera, non mi hanno cambiato una sola virgola. Laddove io raccontavo di questi splendidi architetture dell'antica Roma, della Venezia, quindi della Serenissima, quindi insomma della lunga storia di Pole e dell'Istria. E quindi anche questo è altamente simbolico. E concludo dicendo che questa mostra sarebbe dovuta durare per la settimana del nostro raduno. Invece mi hanno contattata dicendomi guardi, abbiamo cambiato idea. Io pensavo ho capito, la tengono un weekend e fuori, e invece mi dicevano vorremmo tenerla per tutta l'estate, quindi fino al 13 di settembre per 3 mesi resta allestita all'interno del Tempio di Augusto. Loro contano quindi che sarà vista da 40.000 persone un po' da tutto il mondo. E credo che mio papà stesso non avrebbe mai potuto immaginare un dono del genere così dalla città.
2: Infatti
0: di
2: Infatti ho pensato che Leonardo veramente ci ha sorriso,
1: Sicuramente.
0: E anche mia mamma, perché mia mamma era lei di Pola, mio papà era marchigiano, proprio come l'attore Diego Ciarloni, c'è proprio un filo tra l'Istria e le Marche. Insomma, quindi questa è stata una cosa, tra l'altro all'inaugurazione c'era una folla presente che non mi sarei aspettata, e anche lì c'eravamo tutti noi, gli esuli, c'erano tanti tanti rimasti che ho riconosciuto dalla fotina di Facebook, quindi mai incontrati prima, sì, ma lì abbracciati, e naturalmente le autorità croate che hanno, tra l'altro, con molta... così anche direi con molto rispetto, hanno organizzato una inaugurazione di grande eleganza e competenza.
2: E al corredo ricordiamo che sì? Ci sono state e sono state create dei magneti,
1: infatti,
2: ricordo, con le chine. E sì, quindi c'è stato un gran successo, perché hanno conquistato il pubblico, perché in qualche maniera si sono potuti portare il ricordo a casa di quelle magnificenza che sono quelle chine, no? Naturalmente, perché io non mi sono inserita prima, ma mi vanto di aver partecipato, se non alla prima, ma quasi prima mostra delle chine di Leonardo Bellaspiga, e mi vanto di aver conosciuto sia Leonardo che Carmen Bellaspiga.
1: E infatti proprio a Viviana volevamo chiedere dell'emozione di vedere questa mostra, ma anche dell'apprezzamento di queste immagini che sono state riprodotte sotto forma di magneti, e che quindi continuano a essere viste, continueranno a essere viste anche dopo il 13 settembre, Viviana.
2: E i magneti se li sono portati a casa, naturalmente, sì, e quindi li mettono dove li tengono meglio, ma magari sul frigorifero della cucina, quindi le vedono già bevendo il caffè alla mattina,
1: sì,
2: ma questo ricordo, penso che persone che hanno assistito all'inaugurazione della mostra sono sicure che siano ritornati per meglio assaporare, meglio gustare quella mostra, perché c'era tanta tanta tanta gente. Infatti ho sentito certi dire: sì, ma tornemo, sì, nel senso di potersele gustare, no? È stata una,
1: certo,
2: cosa veramente molto bella.
1: Anche magari cercando di vederle in una cornice più intima, magari con meno affollamento che appunto correda le inaugurazioni piene di entusiasmo,
2: sì,
1: vogliono restare più soli e dialogare con queste immagini,
2: certo,
1: conoscere l'immagine e conoscere Leonardo Bellaspiga. Viviana Facchinetti, abbiamo ancora circa 5 minuti, se vogliamo dare anche una panoramica di altre notizie che compaiono in questo numero dell'Arena, prima di chiedere anche a Lucia Bellaspiga.
2: Il discorso anche che nell'ambito di questo entusiasmante incontro c'è stato anche il discorso della partitella, perché non dimentichiamo,
1: sì,
2: che ci sono c'è l'incontro, c'è una tradizione, no? L'incontro di calcio, e infatti nell'Arena ci relaziona sulla cronaca sportiva Stefano Silli, che ci racconta tutti i partecipanti delle due squadre e anche le varie mosse calcistiche, eccetera. Però è una cosa molto bella, i nostri ragazzi, diciamo i più giovani, che partecipano non vogliono mancare a questo appuntamento sportivo, e non è che formino una squadra durante l'anno, si ritrovano proprio per quell'occasione, e magari fino a mezz'ora prima di partire erano in ufficio, impegnati nel loro lavoro, e si imbarcano e fanno magari ore di viaggio per essere presenti, per partecipare sia al raduno che alla partita. E quindi penso che anche questo è un simbolo d'amore, ecco, per Paola, per la tradizione, eccetera. Calcolando che oltretutto, grazie a un consigliere amico, Walter Knapic, mi ha mandato un link dove c'è la storia del Grion, no? Che è la squadra di calcio di Pola, e quindi ho estrapolato qualche passaggio, ma naturalmente era una cosa molto lunga, però ho subito messo anche il link dove,
1: sì,
2: le persone, i lettori possono approfondire.
1: Quindi anche in questo caso attualità e storia nelle pagine dell'Arena di Pola, che raccontano Pola.
2: Sì, poi abbiamo raccontato, come sempre, a parte la combinazione che proprio fra gli itinerari Marina Parnadori ci ha portato proprio a Cherso,
1: quindi, sì,
2: e quindi è stato anche interessante, ci ha raccontato dal punto di vista turistico, artistico, eccetera, e quindi c'è lo storico approdo che ci viene illustrato da Marina Parnadori, poi con le solite rubriche, la cucina, il cuore in cucina dell'Istria, il cassetto dei ricordi e quello che le persone ci scrivono, e le varie notizie riassunte questa volta dell'attualità.
1: Le riassumiamo perché appunto il numero che ci stanno illustrando Viviana Facchinetti e Lucia Bellaspiga è il numero dedicato al raduno. Siamo quasi alla fine di questa puntata, forse potremmo chiedere ancora due cose alla Presidente, a Lucia Bellaspiga. La prima, suo padre Leonardo Bellaspiga, come disegnava l'Istria, della quale si era innamorato grazie a sua madre?
0: Mio padre, quando vedeva un panorama, un'architettura, uno scorcio, poteva essere la più umile casa in pietra dell'entroterra, come invece il palazzo più sontuoso, che ne so, del palazzo di Diocleziano, Spalato, per esempio. Ecco, lui si sedeva lì con il suo blocco e iniziava a prendere, da ingegnere qual era, le prospettive, le dimensioni, i propri parametri, e buttava giù il primo schizzo, poi lo completava, e dopodiché, quindi il primo schizzo era en plein air, come si dice, no? Ecco, dopodiché naturalmente lo completava con giorni e notti di lavoro a casa, quindi a volte se c'era bisogno, per esempio, di avere ferme le ombre, che chiaramente si muovono con il calar del sole, e fotografava anche questi panorami per poi poter proseguire a casa con la maestria di questa penna che io ricordo girare. Lui faceva questi segnetti perché in testa aveva tutto, aveva già tutto, e vedendo questi segnetti neri che continuava ad accumulare sulla carta dicevi: ma cosa diavolo sta facendo? Cosa verrà fuori? E invece miracolosamente poi vedevi prendere corpo quello che lui aveva negli occhi e nel cuore e nella mente. Faccio l'esempio dei primi piani, per esempio lui era bravissimo nella vegetazione e anche nella pietra. La pietra sembra di toccarla, no? Ecco, questa vegetazione, per esempio, i rami al sole rispetto a quelli dietro in ombra, venivano disegnati per esclusione, diciamo, cioè faceva il nero intorno lasciando già bianco quello che doveva risultare in primo piano più chiaro. Ma questo già lo vedeva lui, e infatti certo, lo faceva direttamente. Certo. Noi vediamo il risultato, ma era bellissimo vederglielo creare. Questo senz'altro, perché sono opere, non perché io sia la figlia, lo dice la critica. Lui ha avuto insomma commenti di grandi critici, anche grandi estimatori,
2: anche dei papi.
0: Sì, anche dei papi, anche il presidente Mattarella, che naturalmente non sono dei critici, ma sono dei grandi nomi, quindi fa sempre piacere.
1: Sicuramente fa piacere, è ancora visibile fino al 13 a settembre al Tempio di Augusto la mostra Pole e Istria, Terre d'Amore. Noi siamo verso la fine di questa puntata, un pensiero conclusivo a Lucia Bellaspiga per questo raduno.
0: E il mio pensiero conclusivo è questo: io e noi tutti, perché è un lavoro di squadra, abbiamo cercato in tutti i modi di essere ancora più numerosi, e infatti nonostante purtroppo l'anagrafe non ci aiuti e continuiamo a perdere pezzi molto importanti, no? I nostri grandi vecchi, veri esuli di prima generazione, eppure non solo eravamo tanti quanti gli anni scorsi, ma addirittura un po' di più. E io vorrei anche in questo campo allargare sempre di più, noi siamo i polesani ma siamo anche gli istriani, quindi anche a chi viene da Vignano, a chi viene da Gallesano, anche da più lontano, insomma avevamo anche tanti nuovi soci e nuovi consiglieri di altre zone dell'Istria, e sempre di più allargare anche appunto i nostri rimasti, fare cose insieme, e quindi cercherò, anzi sto già pensando al raduno dell'anno prossimo, perché adesso la grande sfida intanto sarà di non calare di livello, cioè dopo aver sparato tutti questi inediti sarà difficilissimo fare cose analoghe anche l'anno prossimo, ma ci dobbiamo riuscire ed essere più numerosi ancora, avere ancora più rimasti con noi, ancora magari cose con le autorità croate, con cui appunto ci hanno tanto apprezzato, ecco, e questo è anche molto importante, che ci conoscano loro, perché tante volte, diciamo la verità, noi non siamo conosciuti. Noi siamo la parte che se n'è andata, noi siamo anche un po' accusati, siamo stati accusati in passato, no? Come anche i rimasti, gli uni sono i fascisti, gli altri i comunisti. Guardate che queste cose, questo zoccolo duro di critiche è duro a morire. E allora il conoscersi, il lavorare insieme, la relazione pacifica sono il passaporto migliore per dire basta, basta.
1: Grazie a Lucia Bellaspiga per questo pensiero conclusivo. Noi chiaramente le auguriamo un buon lavoro, un buon proseguimento.
0: Grazie anche a voi.
1: Viviana Facchinetti, direttore responsabile dell'Arena di Pola, grazie per averci illustrato i contenuti speciali di questo numero. Un buon lavoro per il prossimo.
2: Grazie, buon proseguimento, arrivederci alla prossima volta.
1: Siamo giunti al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Riccardo Stoici, un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: settimana.
1: Nel 2025 Tom O'Dell veniva universalmente lodato per il suo album A Wonderful Life e una delle tracce di quel disco, Can Old Lovers Ever Be Friends, ora viene ripresa, ritoccata e rimmaginata insieme ai suoi amici Lumineers. Diventa Old Lovers e propone comunque quell'eterna domanda: da ex amanti ad amici, sarà mai possibile?

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Ancora traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova. Tra Desenzano e Verona Est in direzione Venezia si verificano quelle a tratti, mentre all'uscita di Somma Campagna, per chi proviene da Brescia, segnaliamo incolonnamenti. Sempre per traffico intenso si procede a rilento sul tratto Padova-Venezia tra il bivio per la 13 e la tangenziale di Mestre verso Trieste e sulla stessa tangenziale di Mestre tra Terraio ed il bivio per la A27, sempre per chi viaggia in direzione Trieste. Vi ricordiamo che stasera dalle ore 21 alle ore 6 di domani mattina, mercoledì 8 luglio, l'uscita di Vicenza Ovest rimarrà chiusa al traffico per lavori per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sign of the Times. La migliore musica degli anni 80 su Radio Capodistria. Scelta e selezionata per voi da Andrea F.
3: Shaka shaka shaka shaka shaka shaka shaka shaka.

0: il meteo e la viabilità.
1: La situazione: una debole area di alta pressione si trova sulle Alpi. Aria relativamente calda e secca sta affluendo con venti occidentali. Le previsioni: in serata cielo prevalentemente sereno, ma la nuvolosità aumenterà da nord durante la notte. Le temperature mattutine andranno da 14 a 20 gradi. Domani, mercoledì, cielo inizialmente moderatamente nuvoloso con schiarite nel pomeriggio. Soffierà vento da nord-nord-ovest, non sono esclusi rovesci o temporali isolati. Le temperature massime saranno comprese tra 27 e 32 gradi. Giovedì, cielo inizialmente sereno con formazioni di nubi basse e sparse durante la giornata. La bora nel litorale si attenuerà al mattino. Venerdì, cielo prevalentemente sereno con temperature leggermente in aumento, bassa la probabilità di temporali. Sabato, cielo sereno con isolati temporali nel pomeriggio. Avviso: elevato rischio di incendi in tutto il paese. Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è regolare e scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese. Rallentamento segnalato sull'autostrada del litorale tra Studenez e Postumia in direzione Lubiana a causa del guasto ad un autobus. L'autostrada del Vipacco è chiusa tra Nanos e Vipacco in entrambe le direzioni a causa della rimozione dei detriti derivati da un camion in fiamme. Per le vetture è prevista la deviazione lungo la strada statale parallela, mentre i camion

0: camion dovranno passare attraverso il valico di Fernetti. Radio Capodistria, sono le 19:30.
1: Il giornale della sera.
0: Benvenuti al giornale della sera, questi sono i titoli. Il leader dell'opposizione Robert Golob lancia il governo ombra. Schirzel ha presentato gli obiettivi del Fondo Demografico Nazionale. Da domani allerta incendi. Marine Le Pen eleggibile. Una buona serata a voi, iniziamo dagli interni. A un mese dall'insediamento del governo guidato da Yanis Yanch, il leader del Movimento Libertà Robert Golob ha rilanciato il ruolo dell'opposizione annunciando la costituzione di un governo ombra. Dionisi Botter.
2: Il presidente del Movimento Libertà Robert Golob ha annunciato la costituzione di un cosiddetto governo ombra con il quale l'opposizione intende elaborare proposte concrete come alternativa alle politiche dell'attuale governo guidato da Yanis Yanch. Secondo Golob, il governo ombra sarà istituito il 13 di settembre, quando ricorreranno i 100 giorni dall'insediamento del governo Yanch. Opererà attraverso commissioni di esperti e il suo obiettivo sarà quello di preparare soluzioni per lo sviluppo futuro del paese, non semplicemente criticare l'esecutivo in carica. Oltre ai membri del Movimento Libertà e agli ex partner di coalizione saranno invitati a partecipare anche esperti indipendenti e rappresentanti della società civile. Golob ha sottolineato di voler creare una squadra il più ampia possibile, composta da persone con competenze ed esperienze diverse, indipendentemente dall'appartenenza politica. La coordinazione dei lavori sarà affidata a lui personalmente. Il governo ombra preparerà proposte in 6 settori chiave: sicurezza sociale e anziani, giovani e politica abitativa, sanità pubblica, finanze pubbliche, economia e competitività, infrastrutture ed energia, nonché il ruolo della Slovenia in patria e all'estero. Per ciascun settore saranno elaborati dei documenti tematici che lo stesso Golob definisce libri bianchi, contenenti orientamenti strategici per lo sviluppo. Golob ha inoltre precisato che l'obiettivo del progetto non è presentare in Parlamento proposte di legge dell'opposizione, bensì preparare soluzioni di qualità che a suo dire verranno realizzate quando il suo schieramento tornerà ad assumere le responsabilità del governo del paese. Ad un mese dall'insediamento del nuovo governo, secondo Golob, esiste una chiara necessità di offrire all'opinione pubblica un'alternativa più competente orientata ai contenuti.
0: Il ministro delle Finanze Andrei Schirzel ha presentato in conferenza stampa gli obiettivi del Fondo Demografico Nazionale, riconducibili al fine di garantire un sistema pensionistico più sicuro e stabile attraverso una migliore gestione degli investimenti statali, creando così benefici per le generazioni di pensionati attuali e per quelle future. Valerio Fabbri.
3: Al termine del coordinamento interministeriale sul progetto di legge per il Fondo Demografico, Schirzel si è presentato davanti ai microfoni insieme al sottosegretario di Stato Peter Papesch per illustrare le linee guida del nuovo veicolo che, nelle intenzioni del governo, servirà a gestire le sfide che il paese dovrà affrontare entro la metà di questo secolo. In soldoni, il nascituro fondo servirà a razionalizzare le proprietà e le partecipazioni statali sotto un unico tetto, insieme alle risorse finanziarie del sistema pensionistico, in modo da garantire una gestione più semplificata ed efficiente del patrimonio statale. Se oggi le pensioni, sotto forma di contributi versati e trasferimenti dal bilancio al fondo pensionistico, ammontano a circa 6,8 miliardi di euro all'anno, nel 2050 saranno necessari poco meno di 9 miliardi di euro, in base alle proiezioni e agli attuali trend pensionistici. Sempre da questa rinnovata cassaforte di Stato verranno inoltre distribuiti i fondi per le politiche di assistenza a lungo termine di tutela della famiglia, mentre un'altra parte sarà reinvestita per incrementare il patrimonio del fondo, che secondo le stime iniziali dovrebbe valere intorno ai 17 miliardi di euro. La gestione sarà condotta in modo professionale, indipendente e apolitica, secondo principi e procedure chiari, definiti dalla legge, hanno assicurato. La responsabilità pertanto sarà dei gestori del fondo e non della politica, ha detto Papesch, anche se la palla passa ora ai parlamentari che entro 7 mesi dall'entrata in vigore della legge dovranno disegnare e approvare la strategia di investimento, con piani di gestione annuali e criteri di performance con obiettivi chiaramente definiti.
0: La Slovenia sarà quest'anno l'unico paese membro della NATO a destinare meno del 2% del PIL alle spese per la difesa di base. E quanto emerge dalle stime diffuse dall'Alleanza in occasione del vertice in corso ad Ankara? Il premier Janez Janša ha commentato che non è a rischio solamente la credibilità del paese all'interno della NATO, ma soprattutto la nostra sicurezza. Il documento precisa che i dati relativi alla Slovenia riflettono la situazione al momento dell'insediamento del nuovo governo. Il nuovo esecutivo, si legge nel rapporto, ha confermato l'impegno a rispettare gli obiettivi concordati al vertice NATO dell'AIA del 2025, che prevedono entro il 2035 un aumento di spesa complessiva per difesa e sicurezza al 5% del prodotto interno lordo. La Slovenia si sta impegnando per individuare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ma a causa di lacune strutturali e di una cooperazione disomogenea tra le autorità competenti, tale impegno rimane limitato. Lo ha avvertito un comitato d'esperti del Consiglio d'Europa, evidenziando che Lubiana non dispone di una strategia nazionale con misure di valutazione del rischio adeguatamente finanziate. Nel rapporto si sottolinea che il paese dimostra una notevole efficacia nel limitare le possibilità per i criminali di possedere e controllare istituzioni finanziarie, ma permangono carenze nel quadro normativo, nell'attuazione delle misure preventive e nel controllo e supervisione di alcune attività e professioni non finanziarie. A causa del perdurare del caldo intenso e della siccità, aggravati dall'assenza di precipitazioni significative e dalle previsioni che indicano il proseguimento di condizioni meteo analoghe anche nei prossimi 10 giorni, la Protezione Civile ha dichiarato, a partire da domani, lo stato di elevato pericolo di incendi boschivi su tutto il territorio nazionale. Per tutta la durata del provvedimento è vietato nelle aree naturali accendere fuochi, bruciare sterpaglie o altri materiali, accendere falò, lanciare fuochi d'artificio e abbandonare mozziconi o altri oggetti e sostanze che possano provocare incendi. Le autorità esortano inoltre i cittadini a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 in caso di incendio o qualora venga avvistato un focolaio. Vediamo gli esteri. La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha visto oggi confermata la condanna per i fondi del Parlamento europeo, ma la pena ridotta in appello e permette tecnicamente di correre per la presidenza. Rimane però il nodo del braccialetto elettronico che, secondo Le Pen, renderebbe impossibile una vera campagna elettorale. La decisione finale in attesa in serata. Barbara Costamagna.
4: Marine Le Pen resta condannata nel processo sui fondi del Parlamento europeo, ma torna eleggibile e potrà puntare all'Eliseo nel 2027. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna della leader del Rassemblement National, riducendo però la pena rispetto al primo grado. 3 anni di reclusione, di cui 2 con la condizionale, una multa di 100.000 euro e 45 mesi di interdizione dai pubblici uffici, 30 dei quali sospesi. La parte di pena detentiva da scontare potrà essere eseguita con il braccialetto elettronico. Nel leggere la sentenza, la Presidente della Corte ha definito i fatti gravi, sia per l'entità delle somme coinvolte, sia per il lungo periodo in cui si sono ripetuti. I giudici hanno comunque escluso un arricchimento personale di Le Pen, pur ribadendo che i fondi del Parlamento europeo sono risorse pubbliche e che le regole sull'impiego degli assistenti parlamentari erano chiare. Resta però un'incognita. Prima della sentenza, la Le Pen aveva più volte dichiarato che l'obbligo del braccialetto elettronico avrebbe reso incompatibile una vera campagna elettorale e che in quel caso non si sarebbe presentata. In serata è atteso un suo intervento al telegiornale Télé France per commentare la sentenza e verosimilmente sciogliere la riserva della sua candidatura.
0: Il leader del partito britannico di destra Reform UK, Nigel Farage, ha annunciato le dimissioni dal suo seggio alla Camera dei Comuni dopo essere stato travolto dalle accuse di non avere dichiarato alcuni benefici ricevuti, come previsto dalle norme parlamentari. Al contempo ha confermato che si ricandiderà alle elezioni suppletive per riconquistare il seggio di Clacton nel sud-est dell'Inghilterra. Le polemiche sono esplose dopo un'inchiesta del Sunday Times, secondo cui l'imprenditore del settore delle criptovalute George Cottrell avrebbe finanziato i servizi di sicurezza e il personale incaricato della gestione dei social media di Farage poco prima del suo ritorno sulla scena politica. L'Europarlamento ha approvato oggi l'avvio di un'indagine nei confronti dei sovranisti europei sospettati di avere violato i valori fondamentali dell'Unione Europea. Si tratta della prima procedura del genere avviata dall'Eurocamera in relazione ai principi sanciti dai trattati europei. L'indagine sarà condotta dall'organo di vigilanza competente del Parlamento Europeo. Qualora tali violazioni venissero confermate, il partito politico Europa delle Nazioni Sovrane potrebbe essere cancellato dal registro dei partiti europei. Tale decisione comporterebbe inoltre l'interruzione dei finanziamenti provenienti dall'Unione Europea.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Italia, la polizia di Trieste ha recentemente bloccato un gruppo Telegram che diffondeva via rete le prove dell'esame di maturità in corso di svolgimento in Italia. Il gruppo, che aveva quasi 3.000 membri, sarebbe stato gestito da un giovane di 22 anni residente a Messina, Alessandro Martegani.
5: Le ipotesi e i temi già fatti sui possibili titoli dell'esame di maturità c'erano anche prima dell'avvento di internet. Ma quella scoperta dalla Polizia di Stato è una vera e propria fonte di informazioni riservate sull'esame di maturità disponibile in rete. La Procura di Trieste ha ordinato la perquisizione nei confronti di una giovane di 22 anni residente in provincia di Messina che avrebbe divulgato elaborati destinati al superamento delle prove d'esame di maturità tuttora in corso in Italia. Nelle scorse settimane il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Friuli Venezia Giulia aveva intensificato il monitoraggio della rete per individuare gruppi, canali e piattaforme utilizzati per diffondere tracce d'esame, elaborati e soluzioni destinate ai candidati. Due giorni prima dell'avvio delle prove scritte è stato individuato un gruppo Telegram chiamato Maturità 2026, composto da circa 2.750 membri con diversi topic suddivisi per argomento e indirizzo scolastico. Grazie a una collaborazione con la Polizia di Messina, gli investigatori sono riusciti a risalire a un'utenza telefonica formalmente intestata a una giovane residente nella provincia siciliana e ad accertare che numerosi utenti condividevano nel gruppo le soluzioni della seconda prova di diversi indirizzi di studio. La giovane, ritenuta responsabile del gruppo, è stata denunciata in stato di libertà, mentre il gruppo social è stato bloccato.
0: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre 2025 ai danni del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Rannucci davanti alla sua abitazione a Pomezia. La direzione distrettuale antimafia di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Walter Lavitola, imprenditore, ex giornalista ed editore, ritenuto dagli inquirenti il presunto mandante dell'azione. Beatrice Sisa.
6: La Procura di Roma contesta a Walter Lavitola il reato di strage aggravata, oltre a quelli di detenzione, porto e utilizzo di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato avvenuto la sera del 16 ottobre 2025 davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Lavitola avrebbe incaricato un cittadino camerunense di individuare persone in grado di reperire dell'esplosivo e farlo successivamente esplodere davanti alla casa del giornalista. Sempre secondo l'accusa, i due avrebbero effettuato un sopralluogo nei pressi dell'abitazione il 16 settembre 2025, circa un mese prima dell'attentato. Nei giorni scorsi, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione dell'abitazione di Lavitola, sequestrando telefono cellulare e computer. L'inchiesta aveva già portato all'esecuzione di 4 misure cautelari tra Napoli e Avellino nei confronti dei presunti esecutori materiali dell'attentato. A loro, così come alla Vitola, vengono contestati a vario titolo e in concorso i reati di strage aggravata, detenzione, porto e utilizzo di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, con l'aggravante del metodo mafioso. Le indagini della Procura di Roma proseguono per chiarire il movente dell'attentato.
0: Vediamo la pagina della cultura. Va alla regista rumena Alexandra Gulea il premio Darko Bratina 2026, riconoscimento assegnato dall'associazione goriziana Kino Atelier, giunto alla sua 27esima edizione. La cerimonia di consegna è annunciata per il 2 ottobre nell'ambito del Festival Cinematografico Transfrontaliero, omaggio ad una visione. Ornella Rossetto.
7: Proviene da una delle realtà cinematografiche più emergenti d'Europa, la Romania. Alexandra Gulea, vincitrice del premio Darko Bratina 2026 assegnato dal Kino Atelier di Gorizia, figlia del regista Stere Gulea, diplomata alla Scuola Nazionale Superiore di Belle Arti di Parigi nel 1997, all'attivo cortometraggi, documentari e film in cui si rivela un'autrice di grande sensibilità che attraverso il linguaggio del cinema, si legge nelle motivazioni, indaga la storia, l'identità, le minoranze e le complesse trasformazioni della società, come accade per esempio nel recente Maya, ritratto con mani, un film in cui la regista va alla ricerca delle proprie origini familiari, raccontando storia e identità del popolo Arromuni, pastori nomadi al tempo dell'antico impero ottomano, che nel corso del Novecento hanno dovuto affrontare la barbarie nazionalista. La loro lingua e dialetto arromeno, che è ancora vivo, è l'ancora della loro cultura e li preserva dal diventare stranieri all'interno delle culture in cui sono inseriti, ha scritto Alexandra Gulea. Ricevere il premio Darko Bratina al Festival Cinematografico Transfrontaliero Omaggio a una Visione, ha dichiarato la vincitrice, mi dà la fiducia necessaria per portare avanti le mie esplorazioni che partono dalle realtà di comunità anonime che lottano per sopravvivere, sono davvero onorata. Il festival si svilupperà dal 29 settembre al 4 ottobre, quando Gorizia e Nova Gorizia torneranno a trasformarsi in un unico spazio di riflessione cinematografica. Oltre alla cerimonia di premiazione del 2 ottobre, il programma prevede una retrospettiva e una masterclass tenuta dalla premiata, il tutto nel nome del sociologo e critico cinematografico goriziano Darko Bratina, fondatore del Kino Atelier, alla sua visione del cinema come strumento fondamentale per comprendere i mutamenti della società e per accorciare le distanze fra le diverse culture.
0: Anche quest'estate Piazza Prescirena a Capodistria si trasformerà in un cinema all'aperto. Dal 12 luglio al 16 agosto prossimi torneranno le serate del cinema, la rassegna che offrirà gratuitamente una selezione di classici del grande schermo e di film contemporanei provenienti da tutto il mondo. L'edizione 2026 si aprirà domenica 12 luglio alle 21:30 con Finalmente Domenica, l'ultimo film del regista francese François Truffaut. A fare da cornice alle proiezioni sarà il suggestivo centro storico di Capodistria. Prima dell'inizio del film e nel corso della serata, gli spettatori potranno inoltre trascorrere il tempo sulle terrazze dei locali affacciati su Piazza Prescirena, che per l'occasione proporranno specialità gastronomiche e bevande estive, contribuendo a rendere ancora più piacevole l'atmosfera della rassegna. Radio Capodistria, ore 19:46. Si chiude qui il Giornale della Sera, in redazione Franco De Stefani e Maya Novak. La realizzazione tecnica è stata curata da Bojan Hlastec. Vi ricordo che tra poco alle 20 trasmetteremo il TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione sportiva di TV Capodistria. In studio troverete Roberto Silia. Per quanto riguarda noi invece, l'appuntamento è fissato a domattina, ore 6:15, primo passaggio del notiziario. Grazie per essere stati con noi e a domani.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. In questi minuti sulla 4 Brescia-Padova si verificano code a tratti tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia a causa del traffico intenso. Non sono segnalati ulteriori disagi lungo i percorsi del nord-est. Vi anticipiamo che per lavori dalle ore 21 di domani, mercoledì 8 luglio, fino alle ore 6 di giovedì 9, rimarrà chiuso il bivio tra la A31 della Val d'Astico e la A4 sia per chi proviene da Rovigo sia per chi proviene da Piovene e deve immettersi sulla A4 in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
4: Il norvegese Thorsten Tren è la nuova maglia gialla del Tour de France, al termine della quarta tappa del Tour, la prima interamente snodatasi sul territorio francese. Tadej Pogacar non ha difeso la sua leadership e nemmeno si è sforzato di farlo, prendendosi tra virgolette una giornata di relax. Il più forte ciclista al mondo, uno dei più forti di ogni epoca, dopo che ieri ha balzato il comando della classifica generale, seppur ex aequo con il suo eterno rivale, il danese Jonas Vingegaard, oggi non ha pigiato più di tanto sull'acceleratore nella frazione che attraverso i 182 chilometri caratterizzati da un percorso ondulato ha portato la carovana da Carcassonne a Foix. Terreno fertile per escogitare qualche fuga e fuga è stata. Un gruppetto di 10 corridori è arrivato all'epilogo per disputare la volata. Straordinaria la progressione sferrata dal danese Mats Pedersen che si è imposto con autorevolezza. Pedersen, la terza vittoria di tappa al Tour in carriera, ha preceduto lo statunitense Quinn Simmons e lo spagnolo Raul Garcia. Quarto l'italiano Marco Frigo. Ottavo il norvegese Thorsten Tren che ha indossato la maglia gialla. Il gruppo dei migliori se l'è presa comoda, non ritenendo pericolosi fuggitivi per la classifica. Classifica in cui Tren ha un vantaggio cospicuo su Pogacar e Vingegaard staccati di 7 minuti 53 secondi. Tennis a Wimbledon, Jannik Sinner giocherà per la terza volta in semifinale. Oggi Sinner ha centrato la promozione superando il tedesco Jan-Lennard de Struff per 7-5, 7-6, 6-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Per Sinner quindi si tratta della terza semifinale sull'erba sacra londinese. Nelle precedenti due ha sempre affrontato il serbo Novak Djokovic, una volta ha perso nel 2023 e una volta ha vinto, ossia l'anno scorso, quando poi si è imposto anche in finale sullo spagnolo Carlos Alcaraz. In semifinale Djokovic potrebbe essere l'avversario di Sinner anche in questa edizione. Nel frattempo Djokovic dovrebbe superare nei quarti il canadese Félix Auger-Aliassime. Il tedesco Sascha Zverev, vincitore al Roland Garros, ha approdato ai quarti di finale. Oggi nella continuazione del match interrotto ieri sera per il cosiddetto coprifuoco, nel senso che dopo le ore 23 locali non si gioca, Zverev ha superato il ceco Jiří Lehečka. Il match è stato sospeso sul risultato che vedeva Zverev in vantaggio per 6-4, 7-5, mentre nel terzo set i giocatori erano sul 3-3. Oggi Lehečka ha vinto il terzo set per 6-3, mentre Zverev ha chiuso l'incontro al tie-break del quarto. Nel tabellone femminile la prima a raggiungere la semifinale è stata Coco Gauff, che nel derby statunitense ha avuto la meglio su Jessica Pegula. Vittoria in rimonta per la Gauff. Dopo aver perso il primo set per 6-4, la Gauff si è imposta nei successivi due, chiudendo l'incontro con un doppio 6-3. Nella caduta degli dèi dai mondiali di calcio è uscito anche Cristiano Ronaldo. Il suo Portogallo, dopo aver eliminato la Croazia di un altro ex pallone d'oro, Luka Modric, è stato battuto nella sentitissima sempiterna sfida della Spagna. Ne parleremo tra poco. Intanto, alla rassegna ridata, mancano ancora 2 tasselli per completare il mosaico dei quarti di finale. I campioni in carica dell'Argentina sono già in campo nella partita con l'Egitto. Una delle due affronterà la vincente del confronto tra le nazionali di Svizzera Colombia, ultimo match degli ottavi di finale, in programma stasera a Vancouver. Calcio d'inizio alle ore 22, ovviamente ora nostra. I tifosi colombiani hanno invaso la città canadese, la loro squadra insegue il risultato già raggiunto nel 2014 in Brasile, quando approdò ai quarti di finale, nei quali fu battuta proprio dai padroni di casa del Brasile, che poi andarono incontro ad una delle più clamorose debacle subite in quanto in semifinale. Furono travolti per 7-1 dalla Germania, che poi alzò la Coppa del Mondo. Germania che finora è stata l'unica europea capace di vincere oltreoceano. Anche per la Svizzera finora il miglior risultato ottenuto era presentato da una qualificazione ai quarti di finale per 3 volte centrata in passato. L'ultima risale all'edizione del 1954, ospitata in casa dagli elvetici che vennero superati dall'Austria. Ieri intanto si è chiusa un'era, quella di Cristiano Ronaldo. Il 5 volte pallone d'oro ha lasciato mestamente il mondiale. 3 gol segnati, di cui 2 all'Uzbekistan e 1 su rigore contro la Croazia. E il magro bottino personale raccolto da Ronaldo in una competizione ridata in cui il suo Portogallo è uscito già agli ottavi di finale. Ieri Ronaldo ha offerto un'esibizione pressoché anonima contro la Spagna. A Dallas la partita in generale ha deluso le attese della vigilia. Uno spettacolo soporifero, gara molto tattica in cui in entrambe le squadre prevalse la preoccupazione di non esporre il fianco all'avversario. Poche le occasioni da gol, la Spagna è andata vicinissima alla segnatura con Oyarzabal. Il Portogallo ha colpito una traversa con Nuno Mendes che ha sfoderato un tiro deviato da Pedro Porro. La Spagna ha vinto la partita con i cambi. Il gol che al 91esimo minuto ha risolto il match è opera di Fernan Torres nelle vesti di suggeritore e di Merino in quelle di finalizzatore. Entrambi sono entrati nella ripresa. Sfida nella sfida anche il confronto tra i due tecnici spagnoli, Luis de la Fuente e Roberto Martinez, confronto vinto dal primo, che ha portato la Spagna ai quarti di finale nei quali affronterà il Belgio. Furie rosse contro i diavoli rossi, quindi a Seattle il Belgio ha profuso la sua prestazione migliore del torneo contro gli Stati Uniti, che hanno potuto schierare il loro attaccante Belogan al centro di numerose polemiche. Ciononostante però non c'è stata partita, il Belgio ha vinto per 4-1. Le marcature sono state aperte dal atalantino De Ketelaere, autore di una doppietta. Gli americani hanno pareggiato il conto con Tillman al secondo gol su punizione, stavolta con un tiro deviato in barriera da Fanac. Poi il Belgio è tornato in vantaggio con un altro gol di De Ketelaere, che di testa ha tradotto in rete il cross di Trossard. Nella ripresa il Belgio è andato a segno per altre 2 volte, la prima con Van Aken, che ha approfittato del maldestro disimpegno del portiere Fris, la seconda con Lukaku. Nel finale non poteva mancare il gol di Lukaku, entrato alla mezz'ora della ripresa, l'attaccante del Napoli ha firmato il suo 3° gol in questo mondiale. Quella che una volta si chiamava zona Cesarini potrebbe essere ribattezzata zona Lukaku, in quanto per la 3ª volta il giocatore belga ha trovato il gol nei minuti finali della partita, o meglio dei tempi regolamentari. 4-1 per il Belgio che nei quarti, come detto, incontrerà la Spagna. Indubbiamente perdere non è mai piacevole nello sport, però ci sono anche sconfitte indolori. Tra queste potremmo inserire le ultime 2 subite della nazionale slovena di basket. Nelle qualificazioni per i mondiali dell'anno prossimo in Qatar, dopo che venerdì scorso è stata battuta in Estonia di oltre 30 punti, ieri la Slovenia è stata superata in casa al palazzetto Stožice di Lubiana dalla Svezia. 88-79 il risultato in favore della Svezia, che ha avuto in Pelle Larsson, giocatore NBA dei Miami Heat, il miglior marcatore della partita con 31 punti. Per la Slovenia, che ha affrontato un impegno con una formazione rimaneggiata senza Luka Doncic ed altri giocatori, il migliore è stato Stefan Joksimović, figlio d'arte, figlio del capodistriano Nebojša Joksimović, autore di 22 punti. Malgrado queste 2 sconfitte, la Slovenia è approdata alla seconda fase delle qualificazioni. Nel girone tutte e 4 le squadre sono finite a pari punti. Per una questione di differenza canestri sono passate Estonia, Slovenia e Svezia, eliminata invece la Cechia. Nel prossimo girone, del quale si qualificheranno definitivamente le prime 3, la Slovenia affronterà in partite di andata e ritorno Francia, Ungheria e Finlandia. Prima partita con la Francia giovedì 27 agosto in trasferta.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

le prime luci del mattino. A volte spengo anche la radio e lascio

0: Ben ritrovati dentro i fatti da Dionisi Botter, lo spazio in cui ogni settimana entriamo nel cuore delle questioni che ci riguardano da vicino. Con l'arrivo dell'estate, Porto Rose si conferma ancora una volta tra le principali destinazioni turistiche dell'Adriatico settentrionale. La stagione 2026 si apre con segnali positivi tra un buon afflusso di visitatori, un'offerta sempre più diversificata e una forte attenzione alla qualità dei servizi. Dai tradizionali mercati di riferimento come Italia, Austria e Germania fino a nuove presenze internazionali, il comune di Pirano continua ad attrarre un turismo eterogeneo alla ricerca non solo di mare e relax, ma anche di esperienze legate al benessere, alla gastronomia e agli eventi. Non mancano le sfide tra l'aumento dei costi e la necessità di prolungare la stagione oltre i mesi estivi. Tuttavia, grazie agli investimenti degli ultimi anni e a una strategia sempre più orientata alla sostenibilità e alla destagionalizzazione, Porto Rose punta a rafforzare ulteriormente la propria competitività. Ne parliamo con la presidente dell'Associazione Turistica di Porto Rose, Patrizia Gerginic, per analizzare nel dettaglio l'andamento della stagione e le prospettive per i prossimi mesi.
1: La stagione turistica finora è comparabile con la stagione turistica dell'anno scorso. Abbiamo effettuato da gennaio a maggio più di 500.000 pernottamenti e posso dire che questo è il numero uguale al numero dell'anno 25. Di questi pernottamenti ci sono stati 384.000 pernottamenti negli alberghi del comune di Pirano e abbiamo avuto 192.000 turisti nei mesi da gennaio a maggio. Diciamo che noi speriamo che sarà una buona stagione, sicuramente non sarà una stagione da record, la stagione da record è stata l'anno scorso.
0: Da cosa dipende un po' questo aspetto secondo lei?
1: Ma da vari fatti, i turisti, il nostro cliente è quello del ceto medio che ha un po' diminuito le spese per le vacanze. Ci sono più vacanze brevi, vacanze last minute.
0: Possiamo aspettarci un picco, che ne so, a Ferragosto, non è più così come fu ai tempi d'oro?
1: Speriamo sì che il picco ci sia a Ferragosto. Questo lo auguriamo a tutti i nostri operatori turistici. Naturalmente abbiamo preparato proprio per il picco, per il Ferragosto, tante cose a Porto Rose con le nostre tradizionali notti di Porto Rose che vanno dal 14 al 16 di agosto.
0: Ecco, per quanto riguarda invece la nazionalità, qual è il turista che adesso visita il comune di Pirano o Porto Rose?
1: I nostri turisti, naturalmente la maggior parte proviene dalla Slovenia. I sloveni fanno a Porto Rose il 30% dei prenotamenti, invece i stranieri il 70% dei prenotamenti. Arrivano dai nostri mercati tradizionali, al primo posto c'è l'Austria, poi arrivano dalla Germania. L'Italia ha avuto una crescita del 5% dei prenotamenti nell'anno 25 e al terzo posto. Nei mesi estivi, a partire da luglio-agosto, ci aspettiamo gli ospiti dall'Ungheria, dalla Repubblica Ceca, dalla Polonia. Dal Covid in poi è aumentato questo mercato, ma ci sono anche tanti francesi. Per esempio l'anno scorso avevamo un 22% in più proprio dal mercato francese. Questi sono i nuovi mercati per la destinazione Porto Rose e Pirano dal dopo Covid, possiamo dire.
0: Secondo lei, il turista che visita le nostre località, quali tra virgolette ceto potrebbe appartenere? Si parla spesso di turismo d'élite, ma io mi ricordo negli anni 80, quelli tra virgolette d'oro, no? Il turismo era più che altro della classe media, anche medio-bassa, diciamo tedesca, olandese. Dove vede lei Porto Rose in questo momento?
1: Ma Porto Rose, anche con la nostra strategia, la nuova strategia, sicuramente possiamo dire che è una località che ha un buon rapporto tra il prezzo e la qualità. Questo lo dobbiamo dire. Siamo una destinazione accogliente e anche una destinazione che ora è molto importante per la situazione politica nel mondo. Siamo una destinazione sicura. Abbiamo vari prodotti. Noi parliamo di una destinazione di benessere 365 giorni all'anno. E noi, i nostri prodotti di benessere sono sicuramente il wellness, poi c'è in questo periodo naturalmente il mare, e il sole, questo prodotto. Poi abbiamo durante tutto l'anno il prodotto del mais, che va molto bene, si lavora molto bene. Per esempio gli alberghi Sava Hotel lavorano da gennaio, praticamente si fermano soltanto d'estate, e poi va la stagione per il mais fino a novembre. Poi abbiamo un nuovo prodotto sicuramente sportivo. Questo, la nostra città di Pirano, la nostra città storica, ma anche la nostra identità istriana, un prodotto culturale, un prodotto autentico. Tutto questo fa parte del prodotto generale, il prodotto del benessere, e abbiamo per tutto questo il nuovo slogan che si chiama la nostra destinazione, il gioiello dell'Istria. E l'elemento principale che ci unisce sia al mare, le località del mare, ma anche quelle dell'entroterra, e naturalmente il sale. Abbiamo iniziato da qui e poi abbiamo anche il nuovo logo della destinazione, ma anche abbiamo, come ha detto, tutto questo benessere. Abbiamo dato un nuovo valore con il gioiello dell'Istria.
0: Secondo lei cosa andrebbe ancora fatto?
1: Gli investimenti turistici nelle infrastrutture turistiche, sia alberghiera, per esempio ora abbiamo rinnovato l'albergo Lucia a 4 stelle, in autunno ci sarà il rinnovamento dell'albergo Palace ex Kempinski di Porto Rose, poi anche altri alberghi ci saranno sicuramente rinnovamenti. Abbiamo rinnovato le spiagge, per esempio Porto Rose, il sinonimo di Porto Rose è sempre stata la spiaggia di sabbia, ma ora abbiamo un nuovo prodotto, la spiaggia con i ciottoli. Poi abbiamo, nel prossimo futuro si aprirà La spiaggia a Fieso, poi abbiamo questo nuovo centro sportivo, parco sportivo, che è stato aperto fino a maggio, dove ci sono possibilità di vari sport, dal tennis al padel, al calcio, al basket, la corsa ed altri sport. Poi sono state rinnovate anche le piste ciclabili, e forse dobbiamo soltanto ancora dare più importanza ai nostri prodotti locali, ai nostri prodotti locali che attirano anche il turista nella nostra entroterra, per esempio al vino, all'olio, alla nostra cucina casereccia. Questo forse ci darà ancora più di autenticità, quello che il turista di oggi desidera un'esperienza unica.
0: Il nuovo turista rispetto a quello dei tempi, tra virgolette, d'oro degli anni Ottanta, che cosa ricerca? Molto più, diciamo, informato sui luoghi che visita, su cosa vuole ricercare e trovare?
1: Naturalmente la ricerca va su un posto dove può ritrovare l'autenticità, dove c'è l'accoglienza, dove puoi parlare, non so, con il pescatore, con il venditore di frutta, avere un contatto con la gente del posto. Questo è molto importante.
0: Ecco, secondo lei quali sono le prossime sfide proprio nel breve periodo del turismo?
1: Sicuramente nuovi investimenti. Se guardiamo la nostra destinazione, gli investimenti anche nella nostra industria alberghiera, se ci si fa la comparazione con, non so, con Parenzo, con Rovigno, dove per le strutture alberghiere sono stati il consumo è stato per esempio di più di 100 milioni, qui invece parliamo, quando ci sono rinnovamenti, delle cifre veramente, riguardo a queste cifre, modeste. Partiamo dai 6, 7, massimo 10 milioni di euro. Allora anche qui dobbiamo investire di più, più investimento per me anche per l'iniziativa iniziativa privata, non soltanto quella statale, e sicuramente dobbiamo seguire i trend nel turismo, come la sostenibilità, che cosa fanno le destinazioni che hanno maggior successo, certo, forse della nostra destinazione. Il piano della nostra destinazione sicuramente è quello di una destinazione premium dell'Istria, e in questa direzione dobbiamo lavorare tutti, non soltanto coloro che sono statali, ma anche società private, anche piccoli imprenditori, più attività ma anche più collaborazione forse con l'ente del turismo per la nostra promozione.
0: Per concludere, già prima hai menzionato ci sono degli appuntamenti tradizionali che attirano molte persone. Ci descriva un po' cosa accadrà quest'estate a Porto Rosa.
1: 11 di luglio proprio il nostro ente organizza il lungomare dei sapori a Porto Rose, così che ci sarà gastronomia locale, sapori locali, musica e così via. Poi abbiamo naturalmente, come ho già detto, le nostre notti di Porto Rose, con vari eventi che vanno da venerdì a domenica. Non dobbiamo dimenticare anche l'auditorium di Porto Rose, che durante tutto l'anno, ma principalmente anche d'estate, prepara dei vari concerti. Ma la nostra destinazione Porto Rose e Pirano a tanti eventi, per ognuno qualcosa. Noi incominciamo da febbraio con il tradizionale evento della musica techno al magazzino di Sale del Grande, e si finisce praticamente il primo di gennaio con la conclusione dell'evento dell'evento mare dell'evento eventi di tutto l'inverno, del periodo che va da Natale fino a Capodanno. Ma poi ci sono nella nostra destinazione anche tanti eventi, non soltanto qui al mare, ma anche nei nostri paesini istriani. Incominciamo con la festa dell'olio e della bietola, perché vogliamo promuovere proprio prodotti locali. Poi abbiamo le giornate dei carciofi a Strugnano, abbiamo la festa del vino e dell'alio, proprio il secondo weekend di luglio. Ci sono veramente tante cose. Abbiamo anche a Pirano, non dobbiamo dimenticare, durante l'estate, che ci sono concerti di musica classica, le serate piranesi, il Tartini Festival. Quest'anno ci sarà anche un evento dedicato al 130 anni del monumento di Giuseppe Tartini. Veramente si può trovare per ognuno qualcosa.
0: Ad arricchire le notti vi sono sicuramente numerosi concerti che vengono organizzati. Recentemente l'Auditorio di Porto Rosa ha ospitato Bryan Adams, il quale si è esibito con un repertorio del tutto acustico.

0: E ben ritrovati a Dentro i Fatti, lo spazio in cui una settimana entriamo nel cuore della questione che ci riguardano da vicino. Oggi parliamo di turismo nel comune di Pirano. Durante il mandato dell'attuale sindaco di Pirano, Andrei Corenica, sono stati molteplici gli investimenti attuati a migliorare l'immagine e ampliare l'offerta. Sentiamo Andrei Corenica.
1: Siamo particolarmente orgogliosi degli investimenti che non sono destinati soltanto ai turisti, ma che contribuiscono anche a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini del nostro comune. Tra questi vorrei evidenziare soprattutto il parco sportivo di Porto Rose, realizzato sia per sostenere lo sviluppo turistico, sia per promuovere uno stile di vita più sano tra i nostri concittadini. Nel corso di questo mandato sono stati effettuati numerosi interventi anche nel centro di Porto Rose. Mi riferisco sia agli investimenti privati, sia soprattutto a quelli realizzati dal Comune. Fin dall'inizio del mandato ho sostenuto che il Comune dovesse rappresentare un esempio per gli operatori del settore turistico. Abbiamo seguito questa linea e continuiamo a farlo. Mi fa piacere che anche gli investitori privati abbiano seguito questo percorso, in particolare Life Class e Grafist. Anche Sava Tourism, in vista di questa stagione estiva, ha rinnovato la spiaggia di Bernardino. Quest'anno abbiamo inoltre destinato risorse significative alla riqualificazione e alla rinaturalizzazione di Fiesa, un'area rimasta trascurata per molti anni. Abbiamo investito anche nel recupero del patrimonio culturale, come il Faro di Pirano e la Galleria Hermann Pecharic. Gli interventi realizzati sono stati davvero numerosi e sarebbe difficile elencarli tutti.
0: Di quale progetto si dice particolarmente orgoglioso?
1: L'aspetto più importante è aver dimostrato che gli impegni possono essere mantenuti. Per anni i cittadini avevano perso fiducia perché nel nostro comune erano state fatte molte promesse che non si erano mai concretizzate. Noi abbiamo dimostrato che i progetti possono essere realizzati. Abbiamo rinnovato le infrastrutture sportive di Porto Rose, in particolare con il nuovo parco sportivo, che ha riportato in città molti visitatori e turisti, compresi coloro che avevano ormai perso interesse per Porto Rose. Mi fa particolarmente piacere vedere che gli ospiti italiani stanno tornando ogni anno in numero sempre maggiore. Inoltre vorrei sottolineare l'importanza del progetto di riqualificazione delle spiagge di Pirano, Lucia e Porto Rose. Già nei primi mesi della stagione abbiamo constatato un netto aumento dei visitatori sulla cosiddetta spiaggia di Lucia, che negli ultimi anni era rimasta in secondo piano. Continueremo a investire nello sviluppo e nella valorizzazione di quest'area anche in futuro.
0: La centrale spiaggia di Porto Rose ha subito quest'anno un notevole restyling grazie alla soluzione sperimentale che avete deciso di adottare con i ciottoli provenienti direttamente dal fiume Isonzo, che hanno completamente modificato il colore del mare.
1: Noi abitanti di Santa Lucia abbiamo sempre frequentato il mare presso il primo e il secondo pontile della spiaggia della Metropole. Negli ultimi anni quest'area era però fortemente degradata. Come già detto, l'acqua è sempre stata pulita e lo è ancora oggi. Il riempimento con ghiaia non ha migliorato la qualità dell'acqua, ma ha conferito alla spiaggia un aspetto completamente diverso. È importante sottolineare che l'intervento è stato realizzato nel pieno rispetto delle procedure ambientali. Ringrazio l'azienda Ocoglie Piran e il suo direttore che negli ultimi 2 o 3 anni ha lavorato al progetto insieme alla stazione di biologia marina e a tutti gli enti competenti. Abbiamo garantito un intervento rispettoso dell'ambiente e degli organismi marini presenti nell'area. Oggi la spiaggia ha un aspetto molto più curato, il mare appare visivamente più pulito, cosa che si riflette già in un maggior numero di visitatori. Nei prossimi anni intendiamo riqualificare anche la parte a terra e quella marina per rendere questa spiaggia un luogo di cui essere davvero orgogliosi e che possa attirare non solo turisti ma anche residenti.
0: Tre settori in crescita a livello globale vi è sicuramente quello del cicloturismo. Cosa sta facendo il Comune di Pirano in questo senso?
1: Anche il cicloturismo è molto importante per il nostro comune, soprattutto perché vogliamo allungare la stagione turistica. Per questo investiamo nelle infrastrutture sportive. Come ho già detto, vogliamo essere un esempio e auspico che anche gli operatori del settore turistico seguano questa direzione, investendo maggiormente nelle infrastrutture sportive. Ritengo che il turismo sportivo come motivo di visita nel nostro comune sia fondamentale e possa contribuire ad allungare la stagione. Lo sport è importante anche per i residenti. Vogliamo che i bambini trascorrano meno tempo davanti agli schermi e più tempo all'aperto, praticando attività fisica e vivendo la natura. Per quanto riguarda le piste ciclabili, abbiamo tracciato una corsia ciclabile attraverso Porto Rose. Siamo consapevoli che non si tratta di una soluzione ideale, motivo per cui auspichiamo che con la costruzione del parcheggio multipiano a Porto Rose sarà possibile separare fisicamente il traffico ciclabile da quello automobilistico, aumentando così la sicurezza. Stiamo inoltre lavorando intensamente alla realizzazione di nuovi collegamenti ciclabili. È in corso la preparazione della documentazione per il collegamento tra il campeggio di Lucia ed il valico di frontiera di Dragogna. Il tratto più critico è quello presso il canale di San Bartolomeo, dove stiamo già acquisendo i necessari diritti di passaggio. Il progetto è stato presentato anche ai bandi di finanziamento e ritengo che sarà una delle priorità del prossimo mandato, con realizzazione prevista tra il 2027 ed il 2028. Siamo consapevoli anche della necessità di migliorare il collegamento ciclabile tra Strugnano e il comune d'Isola, che rappresenta un'altra priorità per i prossimi anni. L'obiettivo è garantire una rete ciclabile continua e sicura tra Isola e il valico di Sicciole, così come lungo il tratto Pirano-Dragogna.
0: Ma qual è la dimensione turistica oggi del Comune di Pirano? Si punta al turismo di massa degli anni Ottanta, che ha fatto le fortune della nostra località, o sul turismo cosiddetto d'élite?
1: Il turismo negli ultimi anni è cambiato profondamente, quindi il nostro obiettivo non è il turismo di massa. Ritengo che nella stagione di punta abbiamo già raggiunto e forse in alcuni casi superato la capacità massima sostenibile del territorio. Per questo non è necessario aumentare ulteriormente il numero di visitatori in alta stagione, ma piuttosto innalzare la qualità dell'offerta turistica. Se vogliamo raggiungere questo obiettivo, dobbiamo prima garantire infrastrutture adeguate e tutto ciò che è necessario per una destinazione moderna. Il nostro obiettivo principale è l'allungamento della stagione turistica. Non parliamo di turismo tutto l'anno, ma di una stagione che duri almeno 9 mesi. In alta stagione non serve ulteriore crescita, perché siamo già al completo. Vogliamo sviluppare un turismo sostenibile, puntando in particolare sul turismo culturale e sportivo, che rappresentano le aree con il maggiore potenziale di crescita nei prossimi anni.
0: Ecco, Sindaco Korenika, quali sono i prossimi progetti che vorrebbe realizzare?
1: L'importante è continuare il percorso di sviluppo avviato in questo mandato. Il margine di miglioramento è ancora significativo, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture balneari e sportive. Anche in futuro questi saranno ambiti prioritari di investimento per il Comune. Allo stesso tempo stiamo rafforzando la collaborazione con gli operatori del settore turistico. Negli ultimi 3 anni abbiamo compiuto grandi progressi in questo senso. Ci incontriamo regolarmente, condividiamo esperienze e coordiniamo le strategie di sviluppo. È fondamentale avere una visione comune del turismo e lavorare insieme per attuarla, perché solo così possiamo garantire uno sviluppo duraturo e sostenibile della nostra destinazione.
0: E chiudiamo questa puntata di Dentro i Fatti da Dionisi Botter. Buon proseguimento di giornata.
2: Dentro i Fatti, attualità, commenti e confronti.

0: Le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Che si apre come sempre con un saluto a tutti da parte del sottoscritto Andrea F. Ben arrivati ad Album Charts, lo spazio settimanale riservato alle classifiche degli album, come dice il titolo del programma, più venduti, amati, ascoltati, downloadati, streamati in Inghilterra, Stati Uniti, America e naturalmente anche in Italia. Poi nella parte conclusiva del programma la nostra anticipazione e l'assaggio di quello che è il nostro featured album, il solo e unico album della settimana inconfondibile di Radio Capodistria, che troviamo insieme il lunedì nell'ambito di Estate Freschi nello spazio 17-17.30. Estate Freschi va in onda dalle 16 alle 18, in replica dalla mezzanotte alle 2, la terza mezz'ora, il terzo spicchio 17-17.30, in replica dall'1 all'1 e mezza del mattino, e ogni volta dedicato alla presentazione, recensione, esplorazione, ascolto di un nuovo album. E ogni volta ci sentiamo un disco nuovo che qui anticipiamo ad Album Charts con una canzone soltanto, ma naturalmente sentire un disco nuovo significa che ne ascoltiamo 6 o 7 brani, quelli più importanti, quelli più interessanti, quelli più belli, e questo capiterà anche questa settimana. Ma iniziamo con la musica, anzi no, iniziamo con le frequenze che sono importanti. 1170, la frequenza leggendaria di Radio Capodistria, FM Stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6 e in radio digitale DAB Capodistria o in streaming completamente in chiaro e gratuito dal nostro sito www.radiocapodistria.si. Adesso sì che possiamo partire con la musica. Classifica britannica, prima di entrare nella top 10, come sempre, tre brani, tre artisti in rappresentanza di tre dischi nella top 10. Curiosiamo, nella zona bassa numero 100 ci sono i Dire Straits con Sultans of Swing, The Very Best of Dire Straits. Mi sembra che la settimana scorsa avevamo aperto con i Dire Straits, quindi oggi andiamo più su. Alla numero 95 c'è la compilation con i grandi successi dei The Script, si intitola Tales from the Script, parafrasando un titolo cinematografico che diceva Tales from the Crypt, storie quindi dalla tomba, no? Dalla cripta, un titolo discografico e cinematografico. Su questa compilation ci sono tante belle canzoni di questa stupenda band, compresa una che noi adoravamo all'epoca, The Man Who Can't Be Moved.

The Man Who Can't Be Moved, questo qua che dice che io andrò a quell'incrocio dove ti ho vista per la prima volta, dove è sbocciato questo incredibile amore, starò lì con il mio sacco a pelo e non mi sposto, non mi schioderanno da lì. Grande cosa l'amore. Classifica britannica The Script, questa compilation, questa settimana numero 95. Entriamo così con questo disco dal passato, era il 2008, nella top 10, dove c'è un'altra compilation, la numero 10. Nuova entrata per The Ones That Got The Plays. Che brutto titolo per una compilation. Quelli che hanno avuto i passaggi radiofonici. Penso poteva metterci una statistica, una tabella di Excel fornita dalla casa discografica. Katy Perry, dai, un po' di romanticismo intorno alla musica, meno numeri, meno pensare ai soldi, un po' di creatività ci vorrebbe. Vabbè, è uscita il 13 maggio questa compilation, contiene tutta una serie di successi, sono mi sembra 22 brani, e si apre con un suo singolo del 2010. Ecco, se lei fosse stata The Man Who Can't Be Moved, cioè quello che non si può spostare, che starà fermo lì all'incrocio, non sarebbe stata The One That Got Away, cioè quella o quello che è sfuggito, quello che insomma è il fidanzato o la fidanzata mancata, che invece poteva essere la persona giusta.

One That Got Away, Katy Perry, il brano che apre questa sua compilation, The Ones That Got The Place, numero 10 nella chart britannica, numero 9 The Great Divide di Noah Kahan, numero 8 50 Years Don't Stop, la compilation dei Fleetwood Mac, numero 7 Thriller di Michael Jackson, nuova entrata e penso sia, non è l'unica, no, è una delle due nuove entrate in classifica, firmata dai Pretty Reckless, formazione americana. Dear God, il titolo del disco è Life Evermore Part 2, Dear God, che è praticamente un brano che apre il disco con un'introduzione e si intitola anche For I Am Death in maniera abbastanza drammatica, perché io sono la morte. Inizia questo album di questi rockettari particolarmente cupi che adesso ci andiamo ad ascoltare.

to know you. 4M Death Life Evermore Part 2, è così che inizia l'album di questi The Pretty Reckless intitolato Dear God, il loro quinto disco in studio. Vi dicevo, un disco dalle sonorità durissime, una reazione forse anche questa ai tempi in cui viviamo, in cui chi si rifugia invece in sonorità un po' più morbide per cercare un po' di rifugio dall'aggressività dei tempi, delle news, eccetera, delle guerre, dei giorni nostri, e chi invece si sfoga con sonorità decisamente più dure, che entrano addirittura nella classifica britannica. Vediamo se ci staranno anche la settimana prossima. Numero 6 questa settimana, nuova entrata, prima nuova entrata. Numero 5 Olivia Dean, The Art of Loving. Numero 4 Harry Styles, Kiss All the Time, Disco Occasionally. Numero 3 c'è The Essential Michael Jackson. Seconda posizione per Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. E in testa la nuova entrata più alta di questa settimana, più alto di così non si può, direttamente alla numero 1 il nuovo disco dei Muse, The Wow Signal. Noi qui su Radio Capodistra, che la sappiamo lunga, proprio la settimana questa avevamo come sigla single della settimana il brano tratto da questo album, una canzone che sa più di disco funk elettronico rock che non del solito rock semi alternativo dei Muse, Night Shift Superstar.

0: Night Shift Superstar, questo suono da voci di bambini che magari mi sembra sintetizzato dalla voce dello stesso frontman dei Muse, di Matt Bellamy. Chissà, forse non è nemmeno una vera voce di bambini, è una voce sintetica, come un po' sintetico tutto il brano, ispirato molto dalla dance music francese e da gruppi come i Daft Punk, se ci pensate un po' bene. Noi siamo pronti con questo a passare dalla classifica britannica, dove The Wow Signal, il nuovo disco dei Muse, sta come nuova entrata alla numero 1, alla chart americana, la famosa, famigerata, grandissima, enorme top 200 di Billboard. Numero 200, a titolo di informazione, Unorthodox Jukebox di Bruno Mars. Se dobbiamo scegliere qualcosa dal passato, però ci fermiamo verso la numero 100 per essere alla pari con le altre classifiche, che non sono delle top 200, ma top 100. Gli americani esagerano in tutto, anche nel numero di posizioni nelle loro classifiche. Alla numero 100 ci troviamo il Greatest Hits dei Guns N' Roses, un disco importante, storico, questa compilation che usciva nel 2004. Contiene un sacco di grandi singoli, di grandi successi, compresa una canzone che forse non è fra le loro più note, o che anzi molti non sanno, è una cover in realtà di un brano di Paul McCartney e i Wings. Sto parlando di Live and Let Die. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

scappate via perché la musica è troppo dura. No, adesso ci ammorbidiamo, entriamo nella top 10. BTS con Ari Rang, la numero 10, Olivia D in The Art of Loving, numero 9, numero 8, Morgan Wallen, Il Country di One Thing at a Time, numero 7, Michael Jackson con Number One, e subito sopra di nuovo Michael Jackson con Thriller. Numero 5, non il country, ma la musica cantautorale e autorale che arriva da Nashville, quella di Noah Kahan, l'album è The Great Divide, il singolo è Doors.

Doors, Noah Kahan, bravissimo, da The Great Divide, numero 5 nella classifica americana, numero 4 I'm the Problem, Morgan Wallen, numero 3 Ella Langley con Dandelion, che ci porta a vedere che cosa c'è sulla suola, non delle sue scarpe, dei suoi stivali, cioè bottom of your boots.

Bottom of your boots, lei è Ella Langley. In realtà lei lo intende come complimento, no? Cioè, se hai intenzione di amarmi, devi amarmi dalla suola dei suoi stivali, dei tuoi stivali, alla punta del tuo cappello. Perché chiaramente un uomo di quelli veri texani del country, senza stivali e cappello, non gira, non esce proprio da casa. Magari va anche a dormire, così, no? Così non lo confondete, lo trovate lì sotto le coperte e sapete che il vostro uomo, almeno così dice Ella Langley, molto brava, in realtà, dal punto di vista musicale e cantautorale. Sto ironizzando un po' su alcuni stereotipi in questi testi. Numero 3 nella chart americana, numero 2 Drake con Iceman, in testa You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, lei Olivia Rodrigo. In ascolto c'è quel singolo meraviglioso e sorprendente che la vede insieme a Robert Smith dei The Cure, What's Wrong With Me.

0: Penso che tu sia quello che non va con me. Quando uno si domanda ma che cosa c'è che non va, cosa mi sta accadendo, cosa succede, poi scopre che magari è proprio una questione di cuore e della persona adatta. Classifica di Billboard, Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, alla numero uno questa settimana. Grandiosa è questa collaborazione con Robert Smith dei The Cure, non mi stanco di dirlo, anche questo è stato uno dei nostri sigla single della settimana. Passiamo alla chart italiana, alla top 100 della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana, poi abbiamo ancora l'assaggio, l'anticipazione del nostro featured album, il solo, unico e inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Numero 100, questa volta c'è Avicii con Avicii Forever. Ma visto che parliamo di chart italiana, c'è un po' di musica italiana da sentire legata anche all'attualità, perché ne parliamo fra un po'. Alla numero 88 c'è un buon amico della nostra emittente e anche di queste zone, e adesso capirete subito di chi è che sto parlando.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: Questa è la mia casa, Jovanotti, la sua casa, il 3 di luglio, quindi due giorni fa, per chi ci sta ascoltando in questa diretta domenicale del 5 di luglio, è stata l'Arena di Pola, la bellissima Arena di Pola, dove è arrivato appunto il tour di Jovanotti con un suo concerto. Quindi per questo dicevo di casa, non solo la radio capodistra, non solo amico della nostra emittente, ma anche di casa in queste terre. Chi ha visto il concerto del 3 indubbiamente si sarà divertito. Una compilation backup Lorenzo 1987-2012, al numero 88 la chart italiana, che ci dà modo di ascoltare un po' del suo grande repertorio. Mentre entriamo nella top 10, numero 10 Samurai J Amatore, numero 9 Achille Lauro Comuni Immortali, non cambia molto nella chart italiana, numero 8 Joliet Dio lo Sato secondo, numero 7 The Beatty Radmas Photos Bad Bunny. Mi sa che è un po' di tempo che non ci ascoltiamo questo disco, che si apre con la divertentissima Nueva Yol.
1: Nueva Yol.

0: Attenzione, dice Bad Bunny, questa sua Nueva Yo, la canzone che apre il suo album nella classifica italiana, naturalmente, dei Beat Armas Photos. Torniamo alla musica italiana, numero 6, subito sopra c'è Bresh con Mediterraneo, dopo il mare, nel quale troviamo anche qualcosa di introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile Brash dalla classifica italiana questa settimana. Mediterraneo dopo il mare sta la numero 6, numero 5 Shiva Vangelo, numero 4 ancora Olly con Tutta vita sempre, numero 3 nuova entrata ed è l'unica nuova entrata nella top 10 praticamente, sono i Muse con The Wow Signal, che già abbiamo sentito però dal vertice della classifica British. Numero 2 Joliet, Tutto è possibile, in testa Ultimo, Il giorno che aspettavo. Ho visto un video di lui che arriva in elicottero a Tor Vergata, quindi arriva proprio altro che Bon Jovi, con questo mare di persone che è lì ad ascoltarlo, a sentire che lui si è trasformato in un acquario volante, perché nella canzone dice acquario, ma se arriva in elicottero, no, dovrà esserci anche una qualche connessione aerea.

0: Ultimo dall'alto della classifica italiana, Acquario questa volta. Siamo arrivati in fondo ad Album Charts di oggi, il giorno che aspettavo con il suo bel segno dell'infinito, simbolo dell'infinito in copertina, sta in testa e ci starà probabilmente, non so se infinitamente, ma indubbiamente per un bel po'. Siamo pronti all'annuncio, l'anticipazione, l'assaggio del nostro Featured Album, l'album della settimana di Radio Capodistria. Il nostro album della settimana ci porta a roccheggiare di nuovo come facevamo ad inizio puntata, il 24esimo album in studio di una band più che leggendaria, Splat con un punto esclamativo e il titolo onomatopeico del nuovo album dei Deep Purple uscito il 3 di luglio, quindi freschissimo, sesta collaborazione col produttore, col grande produttore Bob Ezrin, fra l'altra cosa ha prodotto The Wall dei Pink Floyd, tanto per dirne una, e il secondo disco con il nuovo chitarrista Simon McBride. Nei dettagli noi ce l'ascolteremo e vedremo quanto sono in forma questi signori che oramai sono ultra settantenni ed anche di più. La stampa ne sta parlando bene, contiene 11 tracce e si apre con il singolo Arrogant Boy che oggi ci fa da sigla di coda. Con questo ringrazio tutti voi per l'attenzione, come sempre. Il mio staff tecnico per la messa in onda vi dà appuntamento tra 7 giorni. Nuove classifiche, un nuovo album della settimana qui su Radio Capodistria, solo e solamente ad Album Charts. Un abbraccio a tutti da Andrea F.
1: Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria.
0: Si intitola Splat ed un disco di una band più che leggendaria, i Deep Purple.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, io sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Suoni all'Alba, il programma che ogni settimana vi accompagna alla scoperta delle voci, delle storie e delle emozioni che animano il panorama musicale italiano. La musica non è soltanto una successione di note, è un linguaggio universale, capace di raccontare chi siamo, di custodire ricordi, di dare voce ai sentimenti e di trasformare esperienze personali in emozioni condivise. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio fatto di nuovi singoli, progetti discografici e incontri con artisti che hanno scelto di raccontarsi attraverso le loro canzoni. Come sempre, Suoni all'Alba vuole essere un luogo d'incontro tra chi la musica la crea e chi la vive ogni giorno con passione, curiosità e voglia di lasciarsi sorprendere. Mettetevi comodi allora, alzate il volume e preparatevi a condividere con noi un'altra puntata con musica e belle storie. Sta per iniziare Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, con questo brano apriamo la puntata con un progetto che affonda le proprie radici nella terra siciliana, ma guarda anche al Mediterraneo come uno spazio d'incontro tra culture, suoni e storie. I nostri primi ospiti sono i Niura, una band nata ai piedi dell'Etna che attraverso il dialetto siciliano, le percussioni e sonorità che richiamano il Nord Africa e il Medio Oriente costruisce un linguaggio musicale autentico e profondamente identitario. Il nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato si intitola Perichium, spero di averlo detto bene, ma poi chiederò, tratto dall'EP Camina, che è un canto di resistenza e di dignità. Una canzone che racconta il peso delle scelte, la forza di continuare a camminare senza rinunciare ai propri valori, alla capacità di restare fedeli a se stessi anche quando il percorso diventa difficile. E qui con me c'è Matteo D'Alessandro.
1: Hello,
0: ciao, benvenuto.
1: Grazie per lo spazio.
0: Allora Matteo, il titolo richiama l'immagine di passi pesanti, no?
1: Esatto.
0: Quasi di piombo. Cosa rappresentano simbolicamente questo perichiummu?
1: Allora, letteralmente chiummu in siciliano vuol dire piombo, quindi dà l'idea proprio di passi pesanti, passi impantanati, no? Quindi diciamo... La figura è quella di, in questo caso, una donna, ma in realtà vale per tutte le lotte, ok? Dove si fa tanto, si prova a far tanto, ma in realtà si è lenti, con dei piedi appunto, come se fossero di piombo. Quindi si lotta, ci si prova, ma sembra di rimanere sempre lì. Però ce la possiamo fare, insomma, anche con i piedi di piombo.
0: Assolutamente sì. Nel testo si confrontano forse due voci, no? Una in cerca di sedurre e di convincere, l'altra invece che sceglie di resistere. Ecco, questa è una metafora che possiamo tranquillamente portare come esempio nella società di oggi.
1: Assolutamente, è tanto metafora quanto realtà esperienza reale, perché molte delle nostre canzoni attingono direttamente dall'esperienza reale, ma sì, diciamo che c'è questo personaggio inventato, figurativo, che tenta, ecco, che cerca di comprare, cerca di sedurre, cerca di dire guarda, dammi questo, ti do quello, dove vuoi andare, se non ti aiuto io, cosa vuoi fare della tua vita, i tuoi sono i piedi di piombo, e l'altro gli risponde, perché è un dialogo, senti, ma non si compra la speranza, ascoltami a me. Meglio le scarpe consumate, diciamo, Elba. Quindi meglio camminare, meglio che mi consuma le mie scarpe che venderti l'anima. Questo è il messaggio di fondo del brano, che è molto forte secondo noi.
0: Assolutamente sì, è un messaggio veramente molto forte. Il singolo è tratto dall'EP che si intitola Camina, no? C'è sì. Proprio questo concetto del cammino. Questo concetto rappresenta il vostro percorso sia umano che artistico?
1: Sì, è colto esattamente il nesso, perché tutto il progetto qui e lì ha come sottofondo il concetto proprio del cammino, del viaggio, nonostante le difficoltà, nonostante magari la strada in salita, però dopo ogni salita sai, c'è sempre la discesa, quindi cammina con quell'accento, perché l'accento non è messo a caso,
0: sì.
1: In lingua siciliana è, provo a fartelo, è cammina, è un'esclamazione come per dire vai, vai a quel paese per non dire un'altra cosa, oppure può essere usato in senso incoraggiante, cioè vai avanti, non fermarti, nonostante tutto, lotta, vai avanti, anche se il percorso sembra infinito, tu vai che alla fine c'è una fine.
0: Ecco,
1: questo
0: quindi
1: è un invito, un'esortazione, eccetera, eccetera.
0: È un imperativo, no? C'è solo quella strada.
1: Esatto.
0: Ecco, voi cantate meravigliosamente, aggiungo, in lingua siciliana. Oggi secondo me è importante valorizzare le proprie radici e la propria lingua, ma anche quelle che sono le memorie, l'identità e la cultura della propria terra. Ecco, non so se siete d'accordo e se il concetto della vostra lingua siciliana è proprio questo.
1: Siamo d'accordissimo e ho colto una grande sottigliezza che in realtà è importantissima in quello che hai detto, la lingua siciliana.
0: Sì, la lingua.
1: Insomma, non è soltanto un dialetto, ma come tante lingue, soprattutto del sud Italia, è proprio una lingua a sé stante, con proprie regole, proprie derivazioni che spesso non sono prettamente italiane, ma derivano da altre dominazioni. Sì, tra l'altro noi, oltre a un grande forte senso di identità, l'abbiamo fatto perché ci siamo accorti che, almeno in Sicilia, c'è questa new wave del folk siciliano che è nata da un po' di anni, che insomma un po' di progetti stanno già cavalcando. Paradossalmente notando appunto che la lingua siciliana o la lingua terrone in generale vengono più apprezzate fuori dai confini della propria regione, sì, perché in qualche modo suona bene, è colorita, forse si esprimono meglio i concetti piuttosto che l'italiano. E quindi, notando questa cosa, c'è questo movimento nuovo qui giù che sta veramente assorbendo tanti progetti, e noi siamo fra questi che stiamo provando a cantare il nostro messaggio nel miglior modo che, in cui possiamo, la lingua del nostro quotidiano, il siciliano.
0: Ecco, poi anche dal punto di vista musicale è un progetto veramente molto interessante. C'è questo, definirei folk siciliano, ma dentro ci sono ritmi mediterranei, influenze nordafricane, sonorità medio orientali. Come nasce questa contaminazione musicale? Quanto è importante sperimentare e soprattutto essere contaminati?
1: È fondamentale. Guarda, fa ridere una cosa, che ogni volta che noi spieghiamo questa formula, ok, sembra che tipo, diciamo, una cosa super sperimentale, tipo un'insalata sonora che prende quella, è veramente complicato a volte spiegare alla domanda, ok, che genere fate? Aspetta, hai 2 ore? la risposta breve è questa: siamo una band alternative folk, come, insomma, non vuol dire nulla, è quello che dici tu. Noi, la contaminazione in generale nella musica, soprattutto moderna, dove ormai si è fatto tutto, è la chiave, qualsiasi genere uno faccia, ci tengo a dirlo. Noi veniamo da una scuola, appunto, che ti ho detto che già esisteva prima, abbiamo preso spunto da alcune cose già esistenti, che abbiamo fatto nostre attraverso il duro lavoro, la sperimentazione. Però, insomma, la verità è che veniamo dalle esperienze personali. Le due ragazze che cantano, bravissime, meravigliose, derivano in modo diverso dalla musica world e folk siciliana e non solo, e mettono questo. Mm-hmm. Io sono magari un appassionato, magari vengo dal blues, ma mi sono specializzato nella musica desert blues, musica araba, quindi tutta la musica occidentale, ma che viene da quelle zone del mondo, dal Marocco alla Siria, quindi insomma metto questo, eccetera. È stata una formula cercata da anni, codificata anche grazie al nostro produttore, che sta anche dietro a questo EP, che si chiama Daniele Grasso.
0: Sì.
1: Abbiamo messo un timbro e questo siamo noi, abbiamo queste componenti qui che finora ci stanno dando molta soddisfazione, riteniamo sia una formula abbastanza unica,
0: certo,
1: allo stato attuale, quindi siamo molto contenti e da qui deriva bene o male l'idea.
0: E lo dovete essere, per fortuna, che ci sono ancora artisti che fanno questo. Daniele Grasso della The Cave, giusto?
1: Sì, di The Cave Studio, okay, e The Cave Records, e noi siamo attraverso, lavoriamo con lui attraverso l'etichetta di Kids Are Alright, insieme anche a Rosy Galeano.
0: Nel vostro, ecco, in queste vostre composizioni, un'altra cosa fondamentale e importante, sono le percussioni, no?
1: Sì.
0: Il ritmo che cosa vuole raccontare? Forse a volte le parole non riescono ad esprimere il massimo se non c'è anche un ritmo importante.
1: Guarda, io che sono chitarrista mi ritengo banalmente l'ultimo ruota del carro quando si deriva di descrivere l'importanza delle componenti di questo progetto, perché la ritmicità e dopo, anzi a pari merito, le voci sono l'asse principale da dove passa il messaggio, perché col ritmo alla pancia hai quello che acchiappa la gente, anche la più distratta, anche la più seduta deve acchiapparla in qualche modo. Dopo che l'hai acchiappata, quindi nel mondo pieno di distrazione dove la soglia dell'attenzione è quella di un criceto essenzialmente, dopo che l'hai acchiappata provi a far passare il messaggio con le voci. Però le percussioni, perché tutti suoniamo qualcosa, le ragazze sono una delle percussioni, il batterista sono delle percussioni, a volte anch'io mi metto in mezzo questo come bassista. L'idea del folk siciliano è lì, percussivo, ancestrale, bordello, scusami, casino.
0: Cioè, no, va bene anche bordello.
1: Rende più l'idea. E poi arriva il resto, assolutamente. Questa è la chiave principale del nostro progetto.
0: Certo, e con questo ritmo voi servite poi dei testi e dei temi che trattano e affrontano l'appartenenza, la migrazione, la resistenza, la dignità. Sì. Ecco, in un mondo musicale che sta così cambiando, e non voglio dire se in peggio o in meglio, per non aprire una discussione che durerebbe magari 40 giorni.
1: Io avrai sicuramente anche la tua, che sono sicuro che sono le stesse, però andiamo.
0: Ecco, pensate che oggi la musica possa ancora essere uno strumento di riflessione sociale, o meglio, sì, la musica deve essere uno strumento di riflessione sociale?
1: E ti dico perché lo diventerà, non so se nel breve termine o nel lungo, lo diventerà perché a un certo punto, qui facciamo una piccola digressione molto utile, arriveremo a un punto in cui saremmo così saturi di musica da masticare, diciamo, musica usa e getta, di intelligenza artificiale che, come ogni ciclo umano, sono già capitati, andremo alla ricerca dell'umanità, della resistenza e della combattività. Quindi diciamo che siamo molto sfiduciati per certi versi, perché non è facile, soprattutto per una band come noi. Però c'è un pubblico che cerca questo, c'è un pubblico che vuole la freschezza, c'è un pubblico che vuole il messaggio, che vuole ascoltare le parole scritte, lette o sentite, se capisci la lingua, e rifletterci su. Noi ci rivolgiamo a loro, chiaramente con una dose di, tra virgolette, pop, tra molte virgolette, cioè siamo riconoscibili, non siamo sperimentali, quindi veicoliamo un messaggio senza annoiare, speriamo, ma sì, come dici tu, la musica deve servire a questo, soprattutto oggi dove siamo pieni di roba, esatto, a volte tutto uguale. Ecco,
0: e Dio voglia che il pubblico che voglia ascoltare questo sia sempre, sempre di più, e ci sia un ritorno al concreto. Me lo auguro, me lo auguro con tutto il cuore. Ecco, dopo l'uscita di Camina, ci sono degli altri passi che state facendo? Un altro percorso artistico già aperto? Ci sono live d'estate?
1: Sì, abbiamo un paio di live, ne abbiamo proprio adesso due di numero, perché abbiamo fatto una cernita, una scelta, e ci siamo concentrati su altro. Suoneremo giorno 24 agosto a Cireale, che è una zona, un paese vicino, una città, scusate perché loro ci tengono, una città vicino a Catania, e poi Sipario, andremo giorno 2 ottobre a Vienna a un festival europeo di musica folk world. Bello. Una cosa assurda, incredibile, però siamo molto eccitati all'idea, ma che saremo lì a fare il nostro solito bordello, è incredibile questa cosa. E poi abbiamo già in realtà materiale da far uscire per i prossimi 10 anni, quindi insomma ci saranno sempre cose da parte nostra.
0: Benissimo, c'è anche questo salto, no? Dalla Sicilia a Vienna, è lunghissima, però sicuramente sarà un'esperienza meravigliosa. E allora, amici ascoltatori, ve lo ricordo, Pieri Chiummu, in Iura, danno voce a una Sicilia contemporanea che custodisce però le proprie radici senza smettere di dialogare con il mondo. Un progetto che unisce tradizione e innovazione, trasformando la lingua siciliana in ritmo e la cultura mediterranea in un linguaggio musicale universale, capace di parlare di dignità, identità e speranza. Io ringrazio Matteo per essere stato, Matteo D'Alessandro per essere stato qui con noi. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, grandissimo complimento, una canzone veramente bellissima. Io vi seguirò perché mi avete preso, quindi insomma avete un fan in più. Grazie Matteo, alla prossima.
1: Grazie a nome di tutti i ragazzi e buona continuazione, ragazzi. Ciao.
0: Ciao.

fiorita è appassita troppo in fretta. Nel deserto di un amore usa il ceta, ingannata tutti i giorni da una falsa libertà, che nella violenza vive la più triste verità.

0: Bene, è arrivato il momento qui a Suoni all'Alba della nostra seconda ospite, che porta un brano dal forte valore umano e sociale, una canzone che affronta un tema delicato con sensibilità, coraggio e grande intensità interpretativa. Con noi c'è Nika Comadina, artista italo-croata che con Donna Viva, il brano che abbiamo appena ascoltato, sceglie di dare voce a tutte le donne che hanno trovato la forza di rialzarsi, trasformando il dolore in dignità e la fragilità in rinascita. È un brano pop rock che affronta il tema della violenza sulle donne senza retorica, ma con uno sguardo profondo e autentico, ricordando quanto sia importante continuare a parlare di rispetto, di libertà e di consapevolezza. È una canzone che supera i confini della musica per diventare un messaggio universale. Ma per saperne di più ne parliamo direttamente con lei, perché al telefono qui a Suoni all'Alba è con noi Nika Comadina. Ciao, benvenuta.
1: Ciao, grazie mille per le parole e grazie per avermi chiamato.
0: Ma grazie a te di essere qui e di averci dato un po' del tuo tempo. Allora Nika, il brano, come abbiamo detto, parla di violenza, ma soprattutto di rinascita e dignità. Quanto era importante mettere proprio al centro della canzone la forza delle donne piuttosto che raccontare solo il dolore?
1: Ma era molto importante, perché in questo periodo proprio tante persone che io conoscevo hanno vissuto una relazione tossica, e per questo volevo anche dare la voce per loro, perché mi ricordo proprio, parlavo con una mia amica e gli ho detto: ma te devi prendere questa forza di dentro, devi, perché te non sei una vittima, te sei forte, te puoi uscirne forte di tutto questo. E anch'io avevo una relazione tossica, quindi veramente mi era molto importante, e anche ho fatto questo music video dove mostro tutta questa violenza. Vabbè, non era il maschio nel music video, ma eravamo solo noi donne.
0: Sì.
1: E così proprio mostra la forza.
0: Quando è che è arrivato proprio quel momento, quella scintilla che ha fatto nascere questa canzone, no? Che racconta di un'attualità che purtroppo, e sottolineo, vediamo e ascoltiamo tutti i giorni. Quando è stato il momento che si è deciso: questa storia, questo racconto deve essere una canzone?
1: Allora, il mio paziente è venuto in ambulatorio e proprio era veramente un destino. Io dico la mano di Dio, perché anch'io proprio in quel momento ho finito una relazione che era un po' tossica, e lui solo mi ha detto che mi ha ascoltato su Facebook e mi ha visto come canto su YouTube, e che forse se vorrei ascoltare questa canzone, che lui ha scritto questa canzone. Lui era Rodolfo Vitale, che ha fatto anche il featuring della canzone. E poi ho detto: sì, ok, dai che la sento. E poi lui mi ha un po' cantucchiato e mi ha detto: ma puoi subito cantarla? Io ho detto: qui adesso in ambulatorio, sì, vabbè, non c'è nessun problema. E subito, quando ho cominciato a cantarla, ho capito tutte queste emozioni. Ho detto: no, questo è destino e io devo fare questa canzone. E così era nata.
0: Ecco. Donna Viva è stata pubblicata inizialmente in Croazia e oggi arriva anche al pubblico italiano. Ecco, che significato, sì, esatto, e che importanza ha per te seguire questo percorso internazionale, no? Due entità, due stati che dal punto di vista sia umano che geografico, che ascoltano questa canzone importante. Ha un valore doppio anche per te?
1: Sì, certo, perché io sono metà italiana, metà croata, perché sono italiana. Sì, certo, perché io sono metà italiana, metà croata, perché sono italiana con la mia della parte

0: La tua interpretazione vocale, la voce è importantissima. È stato difficile lavorare a questa emotività per raccontare poi una storia che è veramente intensa.
1: Ma non era difficile, per me veramente io mi perdo nella canzone, soprattutto quando sono davanti al pubblico oppure nel studio, veramente quando la canto io non sono più qua, proprio entro dentro nella canzone.
0: Ecco, tu dicevi prima è nata in studio, amici radioascoltatori, è nata in studio perché lei è anche una dottoressa in medicina dentale, specializzata in chirurgia e implantologia, parla quattro lingue, ha una formazione che comprende il pianoforte, il violino, il canto, la recitazione, insomma tanta roba. Come parlano tutte queste cose? Come convivono tutte queste cose?
1: Non so, io sono una persona che devo fare tutto della vita, non posso avere solo una cosa perché non mi sentirei intera. Per questo mi piace fare tutto il giorno tutte le cose, tutte le attività, perché mi sento allora a mio agio, non so come spiegare meglio,
0: certo.
1: E mi sento libera di fare tutto quello che voglio e così voglio esprimermi, perché anche mi piace recitare, mi piace tantissimo cantare, anche lavorare come stomatologa, quindi tutto.
0: Ecco, e siccome Nika fa poche cose, vi dico anche che a breve frequenterà l'American Academy of Dramatic Arts a Broadway, e quindi insomma un'altra grandissima esperienza, e quindi teatro e musica che vanno a braccetto, no?
1: Sì, ecco, vedi, musical e recitazione, sì, veramente mi è molto importante e adoro l'inglese e per questo volevo un po' più imparare come gestire tutte queste emozioni e come, sai, hai presente quando, non so, certe volte guardi un film e poi proprio ti prendono queste emozioni,
0: certo.
1: Proprio, per questo voglio questo imparare, così che posso anche cantare meglio.
0: Ecco. Ma se tu guardi oltre l'orizzonte, ti vedi più come artista o come professionista o come medico?
1: Non so, ma non, sì, di notte artista, di giorno dottoressa. Sì. ma se sta, io certo vorrei fare grandi concerti, questo è il mio sogno, e un giorno forse sarò meno medico, ma anche
0: più artista.
1: Farò questo, quindi sì.
0: Certo. Ecco, oggi la musica secondo te è ancora capace di sensibilizzare il pubblico anche su temi sociali come questo, no? Che sono importanti. La musica oggi è un po' cambiata, no? Spesso è veloce,
1: sì,
0: spesso è un po' usa e getta, spesso si guarda ad altre cose. Quanto è importante invece la musica per raccontare e arrivare poi a chi ascolta?
1: Molto importante, ma credo che oggi, proprio come hai detto, la musica è veloce, la gente non ha più tempo di ascoltare, ma poi tutti ritornano e ascoltano sempre quelle canzoni molto come si dice,
0: quelli che
1: old.
0: Quelli che ti sensibilizzano di più, quelli che su cui tu puoi anche in qualche modo paragonarti, no?
1: Sì, ma quelle canzoni vecchie, sai, tipo dal 1960-90, sai, per questo io credo che serve tempo per fare questa musica diversa oggi, ma poi un giorno quando la gente ti accetta e poi ti ascolta,
0: certo.
1: Sai, ma devi anche fare le canzoni commerciali perché siamo tutti giovani, vogliamo ballare,
0: certo.
1: Vogliamo perderci, quindi
0: assolutamente sì, io sono d'accordo con te, la musica deve racchiudere tutto, oltre al messaggio ci deve anche far divertire, perché poi la musica è la colonna sonora della nostra vita, no? E quindi ci prende in tutti i momenti della nostra vita, e questo è importante. Guardando al futuro, Donna Viva è questo ultimo singolo, ci saranno altri singoli a presto, oppure
1: sì,
0: per il
1: molto
0: momento
1: presto.
0: Molto presto.
1: No, come no? Sì.
0: Ci saranno molto presto, benissimo. Benissimo, Donna Viva, questo è il singolo di Nika Comadina, che ha firmato una canzone intensa, necessaria, capace di trasformare un tema doloroso in un messaggio di speranza, forte forza e consapevolezza. Un brano che ricorda come la

0: Musica possa essere non solo emozione, ma anche testimonianza, dialogo e strumento di cambiamento. Nika, io ti ringrazio tantissimo di essere stata qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie mille a voi tutti e saluti e grazie per aver ascoltato la mia canzone.
0: Grazie a te, in bocca al lupo e alla prossima. Ciao.
1: Ciao, grazie, ciao.
0: Ciao.

Benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Nuova settimana, nuovi movimenti e una classifica che continua a raccontare tutta l'energia della musica italiana contemporanea. Questa settimana il podio cambia ancora volto, la top 10 continua a essere il cuore pulsante della nuova scena italiana e la top 20 conferma tutta la ricchezza e la varietà della musica indipendente. Una classifica che mette insieme generi e contaminazioni, fotografando una scena musicale viva, creativa e in continua evoluzione, dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Siete pronti? Parte proprio adesso la nuova classifica Indie Music Like.

Alla numero 19 in salita Espana Circo Este tornerà. E alla numero 18 Laila Alabash, California Mediterranea. Posizione numero 17 Simon Tigre, Vanta. E alla numero 16 in salita Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri.

Gradino numero 15 della classifica per Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti, e in discesa alla numero 14 Willy Peyote con Kodak, alla numero 13 Bambole di Pezza, Porno, e alla numero 12 Max Gazzè, Intermezzo Bianco. In salita numero 11 Coez, Niente da nascondere. Ed eccola la top 10. Numero 10 Dito nella piaga, Businessman.

stabile alla posizione numero 9 Fulminacci, maledetto me, e direttamente alla numero 8 la new entry Pierpaolo Capovilla, I Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Posizione numero 7 per Fra Quintale, Aranciata, e alla numero 6 troviamo Gue, Tony Pitoni e Sciablo, Cadillac. Posizione numero 5 in salita per I Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento, e stabile alla numero 4 anticamera del podio, Liberato e Mahmood, Into Street. Ed eccolo il podio di questa settimana. In discesa alla numero 3 medaglia di bronzo L'Amante, Una Magia Più Forte Della Morte, alla numero 2 Madame Mama Non Mama.

E si conclude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a raccontare un panorama musicale in costante evoluzione, dove nuovi talenti, grandi ritorni e collaborazioni sorprendenti si incontrano ogni settimana. Ed è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: dare spazio alla musica che cresce, che sperimenta e che guarda sempre avanti. Grazie per averci seguito anche in questa puntata. L'appuntamento è per la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi movimenti, nuovi ingressi e naturalmente tanta musica da condividere insieme. Da parte di Indie Music Like, un grazie per l'ascolto, un saluto, buona musica e come sempre continuate a sostenere la musica indipendente italiana. Ciao ciao ciao ciao, alla prossima!

0: Bene, chiudiamo il parterre degli ospiti di oggi con una band. Una band che sceglie di osservare il presente senza filtri, affrontando temi generazionali e sociali con uno sguardo lucido e una scrittura intensa. I nostri terzi ospiti sono i Desda, formazione milanese che presenta Maledetto Orgoglio, secondo singolo estratto dall'album Civili, di prossima uscita. Un brano che riflette sulla cultura delle performance, sul confronto continuo con gli altri e su quel senso di inadeguatezza che spesso accompagna chi cresce in una società dove il valore delle persone sembra misurarsi solo attraverso il successo. Le sonorità sono indie rock, c'è energia punk e una scrittura profondamente contemporanea. I Desda ci invitano a guardare oltre l'orgoglio, riscoprendo il valore della fragilità e dell'empatia. Per parlarne e qui con noi al telefono Luca Montecchi dei Desda. Ciao Luca, benvenuto.
1: Ciao Giulio, grazie, ciao a tutti e tutti, grazie per averci ospitato.
0: Grazie, grazie a te, grazie a voi. Allora, Maledetto Orgoglio, questo è il titolo del vostro ultimo singolo, che affronta, come abbiamo detto, un tema che forse riguarda un po' tutti noi. Ecco, dove nasce l'esigenza di scrivere questa canzone e come nasce questa canzone?
1: Allora sì, hai detto bene nell'introduzione, l'esigenza nasce un po' da una riflessione che vuole essere anche leggera, se vogliamo, leggera nelle sonorità, leggera nel ritornello, leggera nelle parole, ma che sostanzialmente vuole essere una riflessione su il forte bisogno di orgoglio, appunto, che abbiamo in questa società e che ci pervade un po' tutte e tutti in modo a volte anche subdolo. E l'orgoglio che vediamo ad esempio tutti i giorni nei social, ma che vediamo ad esempio anche all'interno delle relazioni, no?
0: Sì.
1: Comunque, se vogliamo, un'arma a doppio taglio che in qualche modo ci parte dal nostro ego, ma ci fa uno sgambetto, quasi diventa un ostacolo. Ecco
0: il titolo, come abbiamo detto, mette al centro l'orgoglio, però poi ascoltando attentamente il testo emerge anche un altro bisogno, quella di riconoscere la propria fragilità. Può essere questo il vero messaggio del brano?
1: Assolutamente sì, io credo che se vogliamo, ecco, trovare un messaggio nel brano, effettivamente anche il ritorno all'infanzia in qualche modo, il potersi concedere di essere vulnerabili come bambini, perché poi anche la copertina dell'album richiama questi indiani e cowboy e pirati che sono anche raccontati, insomma, nel testo del brano. Quindi sì, hai colto decisamente un punto, ecco.
0: Ecco, il brano suggerisce proprio che la tenerezza e l'empatia sono l'antidoto all'orgoglio, no? E oggi, come dicevi tu prima, ci sono i social che hanno amplificato tutte le dinamiche, no? Che rapporto avete voi con i social?
1: Diciamo che come spesso succede all'interno delle band, le band non sono delle monadi, diciamo, dei monoliti in cui tutti sentono le stesse cose. Siamo in quattro nella band e ognuno ha con i social il proprio rapporto, quasi sempre conflittuale in qualche modo. Diciamo che tutti un po' li usiamo come mezzi, appunto, di linguaggio, mezzi per lanciare messaggi, ma che spesso, insomma, ci rendiamo conto vengono un po' travisati. Chiaramente sono anche uno strumento potente per creare un collegamento con la nostra community, le persone che ci seguono, quindi non vogliamo assolutamente demonizzare i social in tutto e per tutto, però forse se vogliamo anche tracciare un filo tra questo singolo e il tema dell'album Civili, che appunto parla di umanità, parla di civiltà, parla dell'essere individuo all'interno di comunità, se vogliamo un po' il tema dei social come scatola delle vanità è un po' presente, sicuramente fa parte anche della nostra sensibilità.
0: Ecco, musicalmente Maledetto Orgoglio, come dicevi anche tu poc'anzi, alterna momenti melodici a un ritornello molto energico, e ci sono dei richiami al punk, ci sono dei richiami all'indie rock, e avete costruito un equilibrio che sta bene insieme. Ecco, è stato difficile costruire questo equilibrio, oppure, come spesso accade, è una canzone che quasi vi viene a cercare, quindi in qualche modo diventa anche poi semplice metterla insieme?
1: Ti ringrazio Giulio innanzitutto, perché sicuramente trovare questo equilibrio in realtà non è mai troppo facile. Noi abbiamo un processo creativo che parte quasi sempre dalle mani e la testa di Enrico, che è il nostro cantante songwriter, e poi pian piano noi tutti i membri della band ci costruiscono sopra il proprio pezzo, no? Chi la parte ritmica con basso e batteria, e poi io appunto la parte più melodica e più legata alla chitarra solista. È tutto lavoro in studio, oddio, in parte da remoto, quindi in studio se vogliamo 2.0, sì. ma comunque appunto con un lavoro che è un po' vecchia scuola, quindi noi abbiamo lavorato tanto con il nostro produttore Giuliano Dottori, alternandoci un po' tra diversi studi, anche con un ritiro nelle Marche, in un bel agriturismo in cui ci siamo chiusi per bellissimo. 2 giorni, esatto, e tante delle idee creative vengono fuori da questo confronto continuo tra di noi, con il nostro produttore. In particolare sì, un po' l'antitesi tra questa strofa melodica e il ritornello, che è forse la cosa più punk che si trova all'interno di tutto il disco, nasce un po' da questo, quindi il desiderio un po' di ampliare il respiro musicale del brano, inserendo delle tracce che poi richiamano sempre le nostre, come dire, gli artisti che ci ispirano e le nostre appunto ispirazioni, e quindi insomma questa chitarra molto distorta che strilla quasi sotto le parole del ritornello.
0: I Dresda sono nati nel 2023, no? Ma mi sembra che avete già costruito un percorso soprattutto molto coerente. Quali sono state le tappe più importanti di questa crescita?
1: Allora, ti direi, innanzitutto sono di parte, ma la tappa più importante è quando io mi sono unito alla band nel maggio del 2024, no, scherzo naturalmente, però insomma la band ha avuto diverse formazioni, io appunto sono subentrato a maggio del 2024 ed è stato quando erano appena partiti i lavori per il primo EP, la nostra prima fatica che abbiamo pubblicato con 4 brani. E che è stato il primo a vedere la luce poi nel gennaio del 2025. Direi che quel primo lavoro di studio è sicuramente una tappa fondante, è anche stato il momento in cui abbiamo trovato il nome della band, e il nome attuale, e poi da lì naturalmente, avendo appunto una serie di brani, un primo repertorio da portare in giro, c'è stata tutta l'esperienza live che ha costruito un po' le dinamiche interne al gruppo, ha iniziato a costruire anche la community intorno a noi di persone che ci seguono, di amici, e così via. Seconda tappa fondante sicuramente invece il lavoro sull'LP Civili, appunto, che abbiamo citato, che è il nostro primo disco completo, conterrà 9 brani, vedrà la luce tra settembre e ottobre,
0: sì.
1: E appunto abbiamo appena pubblicato 2 singoli che sono Civili e Maledetto Orgoglio.
0: Ecco, prima di settembre e ottobre proseguirete con qualche altro singolo, oppure dovete affrontare anche i live, no? Perché poi la vostra musica nei live, nei concerti, acquista sicuramente un impatto ancora maggiore.
1: Sì, esatto, la risposta è entrambe, nel senso che poco prima dell'uscita del disco, quindi parliamo sempre di dopo l'estate, uscirà un terzo singolo. Non so se posso spoilerare il titolo, ma mi concedo questa licenza.
0: Ma sì.
1: Assolutamente, si chiama Il mio amico, sarà anche la traccia un po' conclusiva del disco, l'abbiamo proprio immaginata come un ultimo brano un po' di commiato, con delle sonorità epiche, e è una ballad ma costruita, che si costruisce con un crescendo molto, molto forte, molto intenso, e abbiamo anche un concerto, ci sarà sicuramente un release party a Milano quest'autunno, in concomitanza con l'uscita del disco. Ma perché ci vuole ascoltare live, settimana prossima, martedì 7, saremo parte di Germogli, che è una serata che insomma raccoglie alcune proposte innovative della scena milanese, al Bachelite Club. E quindi sì, saremo con degli altri, delle altre band che sono il Livore e i Mesi Opera. E sì, quindi insomma,
0: si va avanti, si lavora,
1: non ci annoiamo, diciamo.
0: Assolutamente no. Maledetto Orgoglio, questo è il singolo dei Dresda, che trasformano una riflessione generazionale in una canzone intensa, attuale, capace di parlare di fragilità, confronto sociale e soprattutto di bisogno di autenticità. È un brano che dimostra come il rock possa essere ancora oggi uno strumento efficace per ascoltare il presente e aprire spazi di dialogo, mettendo al centro l'umanità prima della competizione. Io ringrazio Luca Montecchi dei Dresda per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a te Giulio, grazie a tutte e tutti per averci ascoltato.
0: Grazie, alla prossima, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.

E con Maledetto Orgoglio dei Dresda si conclude anche questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo compiuto un viaggio intenso attraverso la musica e le storie che essa sa raccontare. Abbiamo iniziato con i Niura, che ci hanno accompagnato tra le radici della Sicilia e del Mediterraneo con un brano dedicato alla dignità, alla resistenza e alla forza di continuare a camminare senza tradire i propri valori. Poi abbiamo incontrato Nika Comadina con Donna Viva, che ci ha ricordato come la musica possa diventare uno strumento di sensibilizzazione, speranza e rinascita, dando voce a un messaggio importante contro ogni forma di violenza sulle donne. E infine, insieme ai Dresda, abbiamo riflettuto sulla fragilità della nostra generazione, sulla pressione di una società sempre più competitiva e sul valore dell'empatia come risposta all'orgoglio e all'individualità. Tre progetti artistici molto diversi tra loro, ma legati dalla volontà di utilizzare la musica non soltanto per emozionare, ma anche per raccontare il nostro tempo e invitare alla riflessione. Io ringrazio i nostri ospiti per aver condiviso con noi il loro talento e la loro esperienza e la loro musica. E un grazie speciale a voi che ogni settimana scegliete di essere in nostra compagnia. Da Giulio Berghella è proprio tutto, io vi do a un prossimo appuntamento con Suoni all'Alba, ma mi raccomando, fino ad allora continuate ad ascoltare buona musica, quella che emoziona, fa riflettere e a volte riesce perfino a cambiare il nostro modo di guardare ciò che ci circonda, ovvero il mondo. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao amici, alla prossima!

gelati. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, buon 7 luglio, l'estate è nel pieno, il termometro segna cifre che farebbero impallidire un termometro da forno più o meno. E i turisti hanno già invaso ogni centimetro di spiaggia come una colonia di formiche impazzite. Siete su Radio Capodistria, probabilmente l'unica frequenza dove il caldo non è una scusa per abbassare il livello, ma piuttosto ecco per alzare il cinismo. Questa è Estate Freschi. Io sono Samuel e oggi, come ogni martedì, cercheremo di dare un senso a questo caos, diciamo, almeno di metterci una colonna sonora decente, magari all'ombra di un ventilatore. Fuori, per chi si fosse affacciato, ecco, come ho detto, l'aria è quella che ti appiccica la maglietta alla schiena in 3 secondi, più o meno. Ma noi qui abbiamo l'aria condizionata e il nostro immancabile sarcasmo. Quindi iniziamo, cari amici. 1943 nasce a Tendola, in provincia di Massa Carrara, Salvatore Toto Cutugno, l'uomo che ha insegnato all'Italia che si può cantare la voglia di scappare in campagna e il dolore di un amore finito con la stessa identica, inconfondibile voce. Morirà il 22 agosto 2023, ma la sua musica, quella della campagna, diciamo così, resta. Lui lo cantava come un sogno, quello di vivere in campagna, ma oggi un po' la campagna, ecco, è diventata più un lusso per ricchi che altro. Ecco, i campi sono pieni di enormi capannoni e grandi trattori che inquinano, insomma non c'è più la vita in campagna di una volta, quella romantica del piccolo contadino. La sua voce però è ancora lì a ricordarci che a volte scappare è l'unica soluzione. E dalla campagna voliamo a Los Angeles, dove nel 2009 una folla si radunò per dare l'ultimo saluto ad una leggenda. Infatti allo Staples Center di Los Angeles si tenne una celebrazione funebre in memoria di Michael Jackson, morto il 25 giugno. La figlia Paris, 11 anni, trattenne a stento le lacrime. È stato il miglior padre che si possa immaginare, dichiarò. Stevie Wonder, Lionel Richie e Mariah Carey poi resero omaggio alla re del pop. Il boss della Motown, Berry Gordy, concluse: Michael, grazie per la gioia, grazie per l'amore. Ascoltiamo una hit degli anni 80.

Dirty Diana, una delle canzoni più rock di Michael Jackson, parla di una tentatrice, di una donna che ti porta via tutto. In un certo senso, ecco, la morte ha fatto lo stesso con lui. Ci ha portato via, infatti, una delle voci più iconiche del Novecento. Ma la sua musica, quella è ancora qui e continua a divertirci, a fare entertainment, anche se oggi balliamo con un po' più di malinconia, ecco. Parlando di rock, nel 1980 poi, cari amici, ecco, i Led Zeppelin tenevano il loro ultimo concerto nella formazione originaria. Pensate un po', era un addio ancora prima di saperlo. Infatti l'ultimo concerto della loro storia nella formazione originaria con John Bonham si tenne all'Eisport Halle di Berlino. Quella era l'ultima data del tour europeo di supporto a In Through the Outdoor. Poche settimane dopo, ecco, infatti Bonham sarebbe morto e la band con lui. Ramble On!

Ramble On, vagare. I Led Zeppelin hanno vagato per il mondo per anni, portando il rock in ogni angolo del pianeta. Quel concerto a Berlino fu il loro ultimo viaggio insieme. Bonham, il batterista, se n'è andato poco dopo e con lui l'anima della band. Beh, che dire, oggi nel 2026, mannaggia, i Led Zeppelin sono un ricordo, un'idea, una leggenda, insomma, ma la loro musica, quella vaga ancora nelle nostre menti. E se parliamo di leggende, parliamo anche di Ringo Starr, l'uomo che ha tenuto il tempo dei Beatles. È il suo compleanno, nacque nel 1940 a Liverpool, il suo vero nome è Richard Henry Starkey, il batterista più famoso del mondo, forse il più amato, il più sottovalutato anche. Senza di lui i Beatles sarebbero stati soltanto una band e con lui invece sono diventati immortali. Questa è una delle sue canzoni più famose della sua carriera solista, il titolo è Never Without You.

Never Without You, mai senza di te. Se non sbaglio, fu scritta per il suo amico George Harrison dopo la sua morte. Beh, una canzone che è un abbraccio, un ricordo, un addio. Oggi Ringo ha 86 anni, è l'ultimo dei Beatles ancora in tour, ancora a suonare, ancora a sorridere. E mentre lo ascoltiamo ci chiediamo, insomma, chi sarà il prossimo, ma forse è meglio non pensarci. Allora, prima di chiudere il primo blocco, questa prima parte, un omaggio ad un'altra leggenda che ci ha lasciato, Syd Barrett, il genio folle di Pink Floyd. Che muore nel 2006 a Cambridge, fu leader dei Pink Floyd fino al 1968, quindi agli inizi, quando venne ufficialmente poi estromesso dal gruppo. Aveva 60 anni quando se n'è andato, ma la sua mente era ferma agli anni 60. Astronomy Domini, il suo manifesto, spazio, psichedelia, follia. Ascoltiamolo.

Astronomy Domini, il signore dell'astronomia. Syd Barrett ha scritto questa canzone quando aveva 20 anni, pensate un po', quando la sua mente era ancora, diciamo così, lucida, prima che la droga e la follia la portassero via. È la colonna sonora di un viaggio nello spazio, ma anche di un viaggio nella mente. E oggi la sua musica è ancora lì a ricordarci che il genio a volte è solo un passo oltre la pazzia, diciamo così. Non ci resta che chiudere questa prima parte con un principe, anzi con Prince. 1984 inizia una permanenza di 5 settimane al primo posto nella classifica degli Stati Uniti con When Doves Cry, il singolo principale di Purple Rain, l'album che l'avrebbe reso immortale. Il video con Prince in una vasca da bagno scatenò polemiche, come sempre, ecco, quando c'era lui. Che dire, il suo genio, trasformare la tristezza in funk. E con questo pianto di colombe la nostra prima parte volge al termine. Ora una pausa, poi la seconda parte dove la musica si fa più cupa, più pesante, più notturna. Tra poco.

estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati su Estate Freschi, Radio Capodistria. Siamo al secondo blocco, seconda parte. Il sole è alto, ma la musica si fa scura. Perché l'estate, cari amici, a volte non è solo luce e mare, è anche ombra, è anche rabbia, è anche bisogno di urlare. E quindi iniziamo con un gruppo che dell'oscurità ha fatto il suo marchio di fabbrica, i Moonspell. Ecco, i metallari sanno di cosa sto parlando. Far From God è la canzone che abbiamo sentito in apertura, l'iconica band portoghese quindi torna con un album che è gothic metal nella sua forma più pura, bisogna dire, ecco, romantico, drammatico, senza compromessi. È il brano omonimo, arte di tragica intensità vampirica, diciamo così, bilanciando secondo me bene melodia, malinconia e potenza epica. Far From God, lontano da Dio, ecco, i Moonspell ci hanno portato in un luogo dove la luce non arriva mai, dove il sole è solo un ricordo, finalmente un po' d'ombra. Peccato che in questo luglio del 2026 il sole sia letteralmente ovunque, oltrepassa i muri in questi giorni. Ecco, forse è proprio il contrasto che rende la loro musica così potente, quindi l'oscurità che si fa più scura quando la luce è più forte. Infatti questa canzone è stata molto piacevole quest'oggi e continuiamo in questa seconda parte di Estate Freschi con musica che comunque in qualche modo continua su questa stessa linea. Dopo il gothic metal passiamo al punk rock. Smirk, band da Los Angeles, che tornano con un album che parla di errori, di sostanze e di come si fa a rimettersi in piedi. Speculative Fiction è il titolo dell'album. Nick Vicario, fondatore della band, ha raccontato nella press release dell'album: facevo incidenti in auto, mi drogavo, facevo cose orribili e mi stavo rovinando la vita. Il disco è un ripensamento delle sconsideratezze del passato, ecco, diciamo così, un adattamento alla nuova vita, una riflessione. Punk rock che non cerca scuse. Smirk, Estate Freschi, questa è Victimry.

Victimry, vittimismo. Gli Smirk lo cantano con la rabbia di chi non cerca compassione, ma solo una via d'uscita. Nick Vicario, beh, ha passato anni a distruggersi e quindi ora racconta come si fa a ricostruirsi. Peccato che la ricostruzione a volte sia più difficile della distruzione, anzi sempre, ma almeno ecco, la musica c'è. Andiamo avanti, dalle strade di Los Angeles voliamo a Londra. Mary in the Junkyard, a pomeriggio, anzi estate freschi, scusate, con un duetto che è una favola cupa, diciamo così. Role Model Hermit, un debutto britannico che è un mix appunto di favole cupe, melodie intricate e momenti di rivelazione. Un'opera originale sicuramente, che è un mondo a sé stante, un'opera per i fan di PJ Harvey, Slint, Dry Cleaning e via dicendo. Ed è proprio dei Mary in the Junkyard che ascoltiamo le prossime due canzoni. La prima è Seek and Destroy, seguita a ruota da Crash Landing.

Seek and Destroy, Crash Landing, cerca e distruggi, poi c'è un atterraggio di fortuna, insomma, che dire, i Mary and the Junkyard ci portano in un mondo di bellezza e fragilità, dove le favole si fanno oscure e le melodie si fanno abbastanza intricate. Ma, cari amici, oggi le favole, che dire, oggi sono storie per bambini, loro ci credono e noi intanto che facciamo? Niente, ascoltiamo, che dobbiamo fare? Con la dovuta distanza. Chiudiamo la seconda parte con un progetto italiano, il Lenore, che si scrive Lenore, di demos, B-sides e versioni acustiche, hanno fatto un album che si intitola appunto Demos B-sides Acoustics Volume 1. Trattasi del progetto multidisciplinare curato da Valeria Rocco, Giovanni Fusco e Alessandro Pascolo, con quest'album che documenta percorsi paralleli, processi creativi, arrangiamenti alternativi e quant'altro. Tra tutte queste cose ci sono due outtake dall'album d'esordio, 8 e Untitled, ecco questi due titoli, poi La fine del governo, Disseminare, che è la prima canzone che andiamo a sentire, e Nel tuo letto sento un'assemblea, titoli che sono già, ecco, poesie. Il Lenore ci portano in un'Italia sotterranea fatta di suoni piuttosto essenziali, di parole che graffiano non poco, e con questa assemblea nel letto la seconda parte di Estate Freschi volge al termine. Ora una pausa, poi la terza parte dove la musica si farà più solare e più psichedelica. A tra poco.

si aggira sotterraneo qualcosa che tuo padre non voleva. Suo padre prima, il padre di suo padre, la madre di tuo padre.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati a Estate Fresche, Radio Capodistria. Siamo al terzo blocco, dopo l'oscurità, la luce, dopo il metal, la psichedelia, la rabbia e la dolcezza. Iniziamo con una band tedesca che ha fatto dello shoegaze la sua ragione di vita. Ethic Ocean, I Promise I'll Try Every Day. Un EP che è un viaggio, diciamo così, un viaggio sonoro, con la voce di Henny su tutto, le chitarre dance e soniche, la produzione di Mark Gardner e di Ride. Ecco, tutto fila per il verso giusto in quest'album. Sun è la canzone che abbiamo sentito, Sole, ecco, gli Ethic Ocean cantano, lo cantano come se fosse una sorta di sogno, anche se il sole in questi giorni, anzi nella vita reale, è spesso un incubo di caldo e sudore. Ma mentre la canzone dura, possiamo chiudere gli occhi e immaginare un sole più gentile, più leggero, più shoegaze, diciamo così. E dopo il sogno tedesco, cari amici, passiamo alla poesia inglese. Beth Orton, la nostra antenna verso il cosmo, letteralmente, ecco, The Ground Above, l'opera musicale più diretta e senza compromessi della cantautrice inglese, urgente e cruda, racconta sopravvivenza e rinnovamento, maternità e identità, disagio politico e la scelta di restare nell'amore, nell'arte e nel mondo. The Ground Above, Beth Orton su Radio Capodistria.

The Ground Above, il terreno sopra. Beth Orton ci porta in un luogo dove la terra è più leggera, dove il cielo è più vicino, con una voce che sa essere sussurro e urlo, carezza e lama, anche se il mondo sotto è sempre più pesante, ma lei intanto canta. E dalla poesia passiamo alla danza, da un'arte all'altra oggi, mannaggia cari amici. Stiamo andando alla grande, i Temples, con un album che è un viaggio tra psichedelia e dance. I Temples tornano con l'album dal titolo Bliss, quinto album della band di Kettering. Qua alziamo i tempi, passiamo a melodie euforiche e malinconiche della dance music della fine degli anni 90 che si fondono con riff e loop piuttosto psichedelici, ispirati da Faithless, Underworld, Prodigy e Heroic Soap. Poi possiamo citare anche Moby, Massive Attack e via dicendo. Ecco, Jetstream Heart dei Temples.

Jetstream Heart, che sarebbe, si potrebbe tradurre come cuore di corrente a getto. Ecco, i Temples ci portano in un viaggio tra i club degli anni 90 con tutte le psicadelie del caso, sia degli anni 90 che dei giorni nostri. Un disco che unisce alla gioia ma anche alla malinconia, anche se la gioia, ecco, è spesso un prodotto usa e getta, ma loro ci credono comunque. Dopo il viaggio, l'offerta eBay con un album che è un ritorno a casa. Non sto parlando dell'eBay negozi online, ma degli eBay con Offering. La band che arriva al quarto album, un duo franco-cubano, album realizzato interamente a La Habana con artisti locali, un invito a lasciarsi andare, a tornare a casa e a evolversi, testi in inglese, francese e spagnolo, per la prima volta come artiste indipendenti. Davvero un progetto da tenere d'occhio degli eBay. Ascoltiamo Asset e Focus. I

Asset e Focus, due brani che sono due preghiere. Gli eBay ci portano all'Havana tra percussioni travolgenti e armonie delicate. Un'offerta alla musica, alla vita, al ritorno, anche se il ritorno a volte è più difficile della partenza, ma loro ci provano comunque. E noi chiudiamo la terza parte con le Big Moon, con un disco scritto durante una convalescenza con la speranza di tornare a sentire. L'album si intitola Forever, quarto della band alt pop londinese. Album scritto durante la convalescenza, come ho già detto, della frontwoman Juliette Jackson, dopo un'operazione ad un timpano che le ha fatto perdere, ecco, gran parte dell'udito, mannaggia. Ho scritto canzoni per un periodo immaginario in cui sarei stata completamente guarita e di nuovo felice, ha raccontato. La canzone che sentiamo è Gravity, gravità, quindi la forza che ci tiene ancorati alla terra anche quando vorremmo volare. Le Big Moon ci parlano di guarigione, di speranza, di futuro, anche se il futuro ovviamente è incerto, ma loro intanto sognano e noi ascoltiamo, e con questa gravità la nostra terza parte volge al termine. Ora una pausa, poi la quarta ed ultima parte dove la musica si farà più estrema e selvaggia. Gravity, Big Moon.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati su Estate Fresche, Radio Capodistria. Siamo al quarto ed ultimo blocco. Dopo la psicadelia e la dolcezza, torniamo all'estremo, anzi al rumore, alla furia. Insomma, iniziamo con il leggendario bassista dei Napalm Death, Shane Embury, con il suo album di debutto solista. Sì, avete capito bene, la canzone appena sentita si intitola The Dreaming Abyss. Mannaggia, è già questo, insomma, dice abbastanza sul tutto. Album nato durante un periodo di intensa crisi personale, che affronta temi come la dipendenza, la salute mentale, tratti dalla sua autobiografia del 2023. The Dreaming Abyss, l'abisso dei sogni. Shane Embury ci porta in un luogo dove il rumore è terapia, dove la distorsione è catarsi, anche se l'abisso è molto più vicino di quanto pensiamo, ma lui lo affronta e lo trasforma in musica. Dopo l'abisso, i Dead Pioneers, punk rock con ospiti illustri e ritornelli feroci. Wagon Burner è il terzo album della band, più pesante, più duro, ma anche più accessibile, con ospiti come Cheap Perfume, The Interrupters e, per tornare alle origini, gli Sleaford Mods. Il mondo si fa più cupo, cari amici, ma loro diffondono luce nell'oscurità. I titoli sono Nazi Teeth e No Kings. Chiarissimi, i Dead Pioneers.

0: Nazi Teeth and No Kings, denti nazisti, niente re, insomma i Death Pioneers non hanno paura di alzare la voce con ospiti illustri e ritornelli da cantare a squarciagola, ci ricordano che il punk, quello vero, non è mai morto. Peccato che il mondo, insomma, intanto sia sempre più complicato, ecco, tanto per usare un eufemismo, ma loro intanto suonano. E dopo il punk, i Butthole Surfers, cari amici, sì, proprio loro, un album rimasto inedito per 25 anni, ora finalmente pubblicato, After the Astronaut, registrato nel 1998, è rimasto appunto inedito per un quarto di secolo. Trattasi di un viaggio orbitale tra elettronica, hip hop, groove, acid e rock sperimentale. E insomma, le controversie con la Capitol Records impedirono la pubblicazione dell'album, ma ora, ecco, la visione della band si realizza. Dei Butthole Surfers ascoltiamo Weird Revolution e Intelligent Guy Astronaut Version.
1: Accept Dr. Lee.

Weird Revolution e Intelligent Guy Astronaut Version, versione quindi da quest'album. Rivoluzione strana, ragazzo intelligente, ecco i Battle Surfers ci portano in un viaggio che è stato fermo per 25 anni e ora finalmente esce, anche se il mondo nel frattempo, cari amici, è diventato ancora più strano di loro. La loro musica però è tornata e questo è quel che conta. E quel che conta è anche che noi siamo arrivati al punto di chiudere. E chiudiamo con i CS Cleaners, con Egg Punk distorto e dai colori fluo, diciamo così, per ballare in tempi estremi. CS Cleaners, What's This? È il titolo dell'album. 11 brani appunto di questo egg punk che si scagliano contro l'assurdità della vita contemporanea. Ispirati alla scena newyorkese del CBGB, ma senza prendersi affatto sul serio, ecco, musica da ballo, quindi in una forma abbastanza selvaggia e da adattarsi a questi tempi estremi. Man Needs Milk è il titolo dell'ultima canzone in scaletta, L'uomo ha bisogno di latte, un titolo che dice tutto e niente, come la vita d'altronde. I CS Cleaners ci portano in un mondo di suoni distorti e ritmi imprevedibili. E con questo uomo che ha bisogno di latte, cari amici, la nostra musica di Estate Freschi volge al termine. Ecco, ricapitolando, oggi abbiamo fatto un giro che andava dalla campagna di Cutugno al gothic metal dei Moonspell, passando per il funerale di Michael Jackson, l'addio live dei Led Zeppelin originali, per poi tuffarci nel punk dei Smirk, nella psichedelia dei Temples, nell'offerta dell'eBay, nella gravità delle Big Moon, nell'abisso di Shane Embury, nel caos dei Dead Pioneers e poi nei ritrovamenti dei Butthole Surfers. E poi quindi, ecco, per chiudere con questo uomo che ha bisogno di latte e di una spiegazione, secondo me. Peccato che il resto del mondo, ecco, fuori da questa frequenza è ancora lì, con i turisti che si prendono gomitate per un embrellone e le strade intasate, soprattutto da queste parti, ecco, per chissà dove sia Capodistria, sta esattamente nella, chiamiamola, vena che collega l'Italia alla Croazia, alla Dalmazia. Quindi un esodo di turisti continuo. Ma per ora, cari amici, noi siamo ancora qui. Musicalmente siamo stati altrove, o almeno ci siamo provati, per non dire ci abbiamo provato. Grazie per essere stati con noi in questo 7 luglio, per aver ascoltato, per aver sopportato, per aver alzato il volume, magari anche solo per coprire il rumore del traffico, chissà. Io sono Samuel, ricordate, l'estate non è una stagione, ma uno stato d'animo. E se lo stato d'animo è troppo caldo, occhio, meglio accendere l'aria condizionata. A martedì prossimo, ciao ciao!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.